0: posso creare cartelle, ma la creda che... vabbè.
1: Metti solo in camion.
0: Ma posso fare cartelle solo in camion?
1: Che cazzo ne so?
0: No.
1: No?
0: No, non credo. Aspetta che fuori.
1: Non credo.
0: Gentle Giant.
1: Chiamala GG per favore, non mettere nomi lunghi con 3.000.
0: No, non sono coglioni.
1: Ah.
0: Copi. Ecco, l'operazione è impossibile creare diretta, perché sei.
1: Ma sei entrata nella incoming?
0: Sì. Perché sennò dite come mettere ordinati.
1: Vabbè, ho creato una directory GG.
0: Però aspetta, io poi ho due album. Ti metto, fammi l'account sulla tua macchina, per favore, lo faccio con SSH, no? Capito?
1: No. Setto FTPD.
0: Ok.
1: Non è possibile. Allora, server name. Idrovora della Madonna di Lesbo. Server type standalone, default server on, porta 21, mask, ecco, un mask 22. Un mask 22. Forse è l'UMASK che devo sistemare?
0: Potrebbe.
1: User no body, group no group, system log, transfer log. Ecco, directory, all over right. Directory incoming.
0: Posso andare?
1: Limit read allow all. Limit store allow all. Ma come si fa a... Un momento, fammi...
0: Dimmi tu, infatti che due parole, non so se vuoi affrontarlo.
1: Così me lo sento bene.
2: Di intrecciare, rimane un intrecciare attività.
1: Logicamente il manuale mi rimanda al sito internet.

0: Io gli aggiungo la direttiva.
1: Ah, ha messo anche il tuo messaggio del CD-ROM di Mediamat.
0: Chi?
1: Martin.
0: Dai?
1: Sì, su software macchine Mediamat CD-ROM. È un bug.
2: Ho fatto il contrario.
3: Ah, ha fatto una cosa pazzesca!
1: Giusto, puoi passare. Sto facendo l'elenco di tutti i software installati su Medialab 3.
0: Questo non l'avevi visto?
1: Sì,
0: su Medialab 3.
1: Guarda, per categoria.
0: Vedi se adesso funziona, va?
2: Ma...

0: siano pure questo che sembra fatto apposta per toccare al massimo e fare un po'
1: tu domani sei qua o ne vai di mattina? Ne vai di mattina?
2: Sono qua domani
1: perché mattina voglio provare quella, se lui configura X per fare delle macchie, cosa ho detto? Ora che la free class sta fissa là, ci si potrebbe fare sì che aprino una sessione X su Medio invece che su Bo. Sei sul posto per provarlo se configuro?
3: Sì, ma non so, domani... non so a che ora mi sveglierò, tutto qua. Se vogliamo darci appuntamento, digli che io uso l'ora GMT, per cui è facile darci appuntamento.
1: Non ho capito, il GMT?
3: Sì, l'ora sua. Ah. Come cosa?
1: Niente, niente.
4: Prima quindi questo. Vediamo
1: il numero. Ah.
0: Volevo giocare con il sistema operativo.
4: Il fatto qual è che

0: No, mi fa la chiave, perché?
1: Non so perché.
0: Dammi l'account, ci facciamo prima. Oppure ti faccio. Vabbè, facciamo così, ti apro il mio FTP.
1: Aspetta che vedo il log di ProFTPD. Dice niente. Nessun errore. Ma stai entrando come Anonymous, no? Scusa, ma si chiamano in modo diverso questi pezzi? Vediamo se per caso. Perché non fai un TargZ e mi mandi tutto il TargZ? Io poi la devo risolvere questa cosa, devo installare il pure FTPD in realtà.
0: No, no, pure FTPD è configurabile.
1: Il Pro?
0: Il mio lo fa.
1: Il Pro?
0: Ti do il mio file di configurazione?
1: Sì.
0: E compro il sistema.
1: Certo. Mica lo butto così. Me lo guardo e a sto punto vediamo un po' come cazzo si può fare.
0: Aspetta che mi loggo su Attivo, no?
2: Sì. È perché non era alimentato prima, non arrivare. Perché il senso settava con tutte cose. Comunque non fa per
1: te. Come noque. Gliel'hai detto che Tronebal sostiene che su questa macchina ci gira niente meno che NetBSD.
2: Sarebbe una
1: però io trovo interessante avere AX perché in fondo NetBSD ce l'abbiamo su una delle sparte ed è assolutamente disgustoso,
3: mamma mia,
1: cioè quasi quasi ci mettono EcoStar apposta invece dell'AX, ma da un cazzo, tanto male che mettano EcoStar e buonanotte.
2: Cioè una sulle sparte NetBSD.
1: Che invece Grizzly mi ha fatto vedere una distribuzione Mulinux, Madonna, che è ottimizzata in un modo pazzesco, cioè ha 30.000 comandi che sono gestiti da un unico comando di 20k che fa tutto appoggiandosi alla proc, quindi free fa il cat barra proc barra free qualche cosa, fa che ne so bu fa il cat barra proc barra quello che è degli utenti, non lo so, il ps si va a leggere i processi della proc e se li sistema con TED o che fa un PS tutto strano,
2: quindi risparmiando in questo modo spazio,
1: risparmia spazio su disco, sì. Sì, ma è tremenda, cioè altissimamente configurata proprio in modo pazzo.
2: Sì, ci ho perso un po' di tempo.
0: Allora, su Camina Home di MediaLab
1: sì
0: c'è il file proftpd.com, vedi che cosa ci puoi fare.
1: Vabbè, minchia, ma tu hai un milione di cose in più.
0: Volendo collegare un monitor a questo,
2: aspetta,
0: è
2: troppo
0: complicato. No, perché? Qua c'è meglio.
2: Sì, e dovresti avere il monitor di MediaLab.
0: Tanto lo possiamo usare. Tanto usi quello.
2: Quello però.
0: Facciamo la movimentazione di media.
2: No, se c'è il cavo, che c'è il cavo di retro, tu è portatile, quindi lo possiamo anche avvicinare qua.
3: Sì.
2: Allora lo mettiamo qua di me.
1: È tutto diverso.
0: Cosa? Il mio file?
1: C'è un sacco di opzioni in più.
0: Ma hai capito cosa fa?
1: Eh?
0: Stai capendo cosa fa, no? La minchiata.
1: Sì, però siccome io non ce li ho, il manuale mi rimanda al sito.
0: Ah.
1: Un sacco di cose non ce li ho. Attenzione,
0: che c'è un file di esempio, io ho modificato un po'. Era tutto commentato. Praticamente.
2: Chiedere una cosa, ma questo disco del corsista da non toccare, a che serve? Non toccarlo, l'avremmo qua.
0: Mi avrà dato il corsista per fare cose.

0: tu non hai un mask. No, no, ce l'hai un mask, però nelle directory / asterisco. Io ce l'ho fuori. Ce l'ho qua. Tu invece ce l'hai in una directory.
1: Beh, slash asterisco sono tutte quante, comunque, capito?
0: Ora vediamo un po'. Infatti un maschio lo metto qua. Madonna puttana.
1: Io pensavo di mettere Fluxbox su Media Hub 3. Ah?
2: Un problema hardware, vediamo cosa sta succedendo qua.

0: questa è nuova.
1: No, vuol dire che c'è un sistema operativo che sta facendo le due.
0: Perché come detto il override di UFR.
1: Facciamo
2: complete override.
1: Che andrà a due artisti.
0: Sì. Devi conoscere l'artista. Qua io ho appena fatto installa in.
1: Nella tua effetti devo fare. Tanto per portare indietro non è.
0: Sì. Ma quale. Tre? Sì, carino, non si trova tutti.
1: E ne trova due!
0: Due!
1: Infatti,
0: un giga e zero.
1: No, sì,
0: questo è un gruppo, questo se noi lo spieghiamo in due, sicuramente lui, non c'è il gruppo, un po' di gruppo.
1: Non viene questo di distanza, ce l'ha messo per il gruppo.
0: Quello da un giga è questo qui, c'è qui. Proviamo a metterla in due? Oppure no? Io non so come si fa a creare
1: un allora io ho questo manuale
0: mezzo
1: logica buono manager che lo disco c'è fatto più però lo stesso lo finisco però se non mangio meno male come non c'è niente adesso visto
0: qui dovremmo entrare ma mai
3: in vai prova adesso. Ora ho la tua configurazione. Il coming è 777, come permessi?
0: 3.2 c'è il ed è quello da 1 giga sicuramente. Questo qua invece è quello da 0467.
4: Vediamo.
0: 0661.
3: Dammi.
0: Non è il 0671,
3: l'altro
1: indietro,
3: okay.
1: Quello vuoto però si deve vedere da quanto fa 410
0: 1
4: e qua no?
1: E qua no?
4: 2 di x possibile.

0: che cosa siamo con un difensore. Ah, l'hai messo il posto di già?
1: No, per un attimo.
0: Nella, nel tuo account di qua, sì.
1: Ma sembrava un SCP, devo fare una
0: SSH. Sì, non lo fai.

0: È simpatico questo qua.
1: Vai.
0: Questo collezionista di Zappa.
1: Sì. Ah, ho finito a spedire, eh? Ok.
0: Ha fatto, ha funzionato quindi?
1: Sì, sì.
0: Oh, beh, chissà cos'era. Forse l'Umask 022022.
1: No, secondo me è il limite. C'è un limite di storie, di create.
0: E quelli li avevo tutti aperti già prima.
1: Sicuro sei? Non lo so io.

0: Okay, help yourself, Scogno. I off to bed.
1: Hai visto allora quando era?
2: No.
0: Pazzo.

Allora, 406 megabyte. In tutto sarebbero 1 giga e 4.

0: questo no, te lo faccio di Linux Auto e di Linux Mini Auto anche.
1: Sì, sì, ma no, se tu ti asci.
2: Andiamo, sto scaricando da questo qua 14.4. Mo
3: Il primo disco da buttare è il risultato del 2.

0: Bene, bene, bene, bene, bene. Maybe we can trade sometime. Questa è un'ottima cosa.
1: Non abbiamo copie di questo
0: sborra.
1: Non è che sia tanto presto, siamo ore e ore davanti. Siamo davanti, siamo
0: aperto. È il momento della pubblicità su Radio Cybernet. Avete sete? Quando avete sete, bevete. Avete fame? Nutritevi.
2: Io di mattina sono qua. Se così facciamo quella cosa di...
0: Minchia, sei qua, mi svegli?
2: No, no. Quando di più, vero?
0: Quindi porti la colazione.
2: Ma fai quella cosa di... Ma fai quella cosa di con Martin? Parla. Io ti racconto tu.
0: No, è che sono stanco, non mi ricordo poi le cose domani mattina, capito? Quindi me ne fotto.
1: Non so, domani mattina vediamo.
0: Mi fa piacere. Anche se mi svegliate, nessun problema, a parte gli scherzi.
1: Porto la...
0: Tanto mi sveglierò verso le 9.
1: Creiamo la macchina Scasi con lo spirito delle Scasi.
0: Sì, sì.
1: Facciamo le cose intercate del day.
2: Con un buco davanti, però.
1: Poi dobbiamo riuscire a farci le
2: cose. Una nella ventola.
1: Dobbiamo riuscire a farci le cose dei day. Poi non ci riesce perché anche diluviato.
3: Se ti mettessi d'accordo con Giorgio, andassi a fare a commissario e prendere Natalia 1, che è già una
1: macchina Scasi. Già pronta per me.
3: Quindi la macchina su cui era montato questo Scasi, e poi il 12 c'è me, ci vorrebbe l'automobile.
0: È un
3: poi
0: power, effettivamente.
3: Sono due passi, volendo anche a chiesa.
0: Ah,
3: sono due passi.
1: Vabbè, macchina, scuola, carica la pedana. È un big tower, un big tower,
3: un discreto tower, come quello, però senza i due pezzi. Per cui lo pigli da qua.
1: Quindi non è che mettono le due scuole. Perché il problema è con il posteggio, perché potrei venire tranquillamente con la macchina. Di mattina... Cioè, quello è fatto, qua appunto passi tutta un'altra volta il sinovo, però non riconosce nessun artista, cioè non parte da nessun artista con il sinovo per il pubblico, non mi sta male.
3: Come no?
1: No.
3: Perché con questa cosa?
1: No, no, no, anche se... Prima,
3: cioè, non vede più un cazzo?
1: Io ho visto
3: una... Ma è questo lato?
1: Vede, nel senso che riconosce che c'ha qualcosa.
3: Ma sei partito 2000 volte.
1: Mi arrendo alla X.
0: Come ti arrendi? No!
1: No, mi arrendo nel senso che glielo...
0: Salutiamo Evernine! Ciao, Evernine!
1: Che glielo reinstallo per di più su due hard disk. Facciamo quello con un logical volume come si deve.
3: Cioè, ma è fatto? Veramente fatto?
1: Non è assolutamente la mia parte. Non sta nel suo cuore. Io direi domani con macchina Scasi, io mi faccio anche la ISO di Linux sul PC, provo a scaricare NetBSD, mi scarico magari OpenBSD.
3: Ma scarica tutto, dai!
1: La morte!
3: Ma dai!
4: Tu domani mattina a che ora vieni qua?
2: Non lo
4: sballo
2: so.
4: Tra
2: me. Quando mi sento bene. Ma è passata di cosa?
4: Ho tirato i tarri.
2: I tarri?
4: I tarri.
2: SCP Linux Autus. Computarci Z.
4: Vabbè, SCP.
3: Domani mattina venite sul presto, quindi verso le 11. No, vabbè, se riuscite a venire verso le 9.
2: Minchia,
4: tu a che ora vai via?
3: Potrei svegliarmi con gli occhi pallati. potremmo andare insieme da Giorgio qua, anche se non c'è Giorgio, io conosco il portiere, mi conosco lui. E gli potrei dire semplicemente che sono venuto a prendere dei pezzi e andiamo a prendere questi pezzi.
4: Dai,
3: perché lo sgabuzzino dovrebbe essere aperto.
4: Ok.
3: Male che va, se non ci fa prendere questi pezzi ci facciamo la colazione al bar. E di solito non puliamo il water.
4: Vabbè, tanto io comunque lo porto il controllo del scatto.
3: Se no, mi chiami al telefono, mi svegli e mi dici: guarda, tra 5 minuti sono sotto, manco a salire.
4: Ok.
3: Va
4: bene, va bene.
3: Felici? Va?
1: Sì, va, mi va.
4: Ti posso prendere io domani mattina?
3: Così magari siamo in tre, in tre ognuno magari si porta un cake, vediamo quello che c'è lì.
4: Ah, perché c'è roba?
1: Va bene, questo non
3: c'è. Ma c'è un magazzino fatto. Pieno, c'è una perché stanzetta anche... come mezzo, no, come un terzo di miglio lab. Una stanza così, con scaffali enormi, tutti
2: gli
3: altri.
2: Ci sono molino di 7 pollici
3: da prendere. Ci sono 14 terminali.
4: Ci sono 7 pollici da prendere.
3: Honeywell.
2: Noi abbiamo un molino di 7 pollici,
3: 15 pollici. Ce li abbiamo noi al Poetry, non servono un cazzo. Sono monitor che vanno bene per Amiga o Macintosh.
2: Che bello!
4: Ah, Macintosh, Twitter, quella cosa con Macintosh.
3: Quando domani? Macintosh. Dovete andarci domani a prendere i miei?
4: No. Devo sentirmi con Giorgio quando, anche quando tu vuoi venirci, anche tu, o no, tu per andare a Costa, a San Giovanni la Punta. Tu quando sei libero di mattina? Giovedì mattina, venerdì mattina, per ora sempre, a posto. SCP, nome del file, no, SCP.
2: SCP, nome del file, la copiare, perfetto. Spazio, non utente Nirvana, perché ora sei tutto. Chioccio. Nome della macchina
4: che te
2: però la sorella più vicina due punti e poi per costo, no?
4: Okay.
2: Però se tu metti solo due punti ti riesci alla tua
4: ok
2: a te ne dei due punti yes
4: ma no ma si già mi ero connesso
2: perché prima non è che tu
3: hai soldi di cassa
2: voglio dati
3: tutti e di questo è male
2: e che cazzo
3: no perché ci possiamo servire per comprare
4: prova a

0: Vado, vado, vado,
1: niente,
0: lo so per
1: ce l'ho un cavalcato, ci potevo pensare, l'ho portato, niente, spengo.
2: Scusa, lo spegni e ti rimetti, ah vero, non ce l'ho preso.
3: Qual è che è Midnight meno B?
0: Meno adesso, siamo fare, ho fatto io.
3: Sì, anche perché meno B non lo prendo. Non me lo dà. Ah, 4, 5, 55. Tu è?
2: Caccherò.
0: 4-5
2: vado a fare la cacca
3: per farlo spendere a quello di andare sotto X,
0: ma poi la possiamo terminare Unix terminal,
3: sì,
0: poi la possiamo terminare, guarda che funziona, è terminale, capito, dentro un po' di cose,
3: sì, che c'è X
0: unicode, xterm unicode, no
3: no xterm, non so onestamente,
0: vediamo così per me se faccio xterm, xterm vediamo, vabbè, vedi, a me non lo fa, però vedi non è come quello là, esatto. Vediamo se ne terminavo quando
3: tu te che termina la luce
0: term. Così lo sai io, a term.
2: A term?
0: Vediamo.
2: Questo è lo sportello che faccio qua. Vuoi scherzare?
0: No. Mi è trasportabile questo qua.
1: Non è che non mi fidi, è che potrei andare prima stanotte mentre voglio, no? Io sai che se devo tornare domani mattina.
0: Io mi la posso dire
2: ai terminatori QNC e ci colleghiamo anche a internet con la bestia.
1: Ci arriva il terminatore QNC, però mi credo di averli in foto in garage, c'è un po' a pedala, ma molto probabilmente
2: morte, pedala morte,
1: pedala, pedala mercoledì, pedala mercoledì pomeriggio, giovedì mattina, no, di niente,
2: ma così possiamo eliminare anche questo cassettone con questo martellino che ci abbiamo fatto, no, lo dobbiamo spiegare,
1: no, potremmo fare un manovra esterno, no, no, ma comunque il posto stati che non lo può fallire, domani lo posso portare con due spalle.
2: Con la macchina
1: siamo un'eternità, siamo un'eternità, ma la cosa più grave è che il posteggio non ce ne trova, si trova sulle strisce blu e io non pago
2: per non pagare, sto lo stiamo spendere, quindi domani devo andare a parlare con Galdo e per l'ennesima volta,
0: ah, ci vai domani?
2: No, non ci vado.
0: Ah, ma domani è mercoledì, vero?
1: Perché ci devo andare in giro. Ma io preferirei.
2: Beh, allora, la
1: fine è mercoledì. Giovedì sera non c'è nessuno qui. Giovedì notte. No. Perché? Perché per me era molto più comodo venire giovedì notte con la macchina e con tutto.
2: Adesso c'è uno scippato, lo stai portando.
1: Ma che è suo? Perché non lo devi fare portare.
2: Come domani mattina siamo qua.
1: E se lo riporto se vuole, no? E il problema è che siamo con Berfone, lo lascio qua. Beh, qua lo vuoi lasciare, ma non lo trovo in chiaro. Riporto soltanto, ecco qua. Questo è qua. Perché...
2: Stavo dicendo, no, lasciamo qua così, te lo smontiamo tutto.
1: No. Ma giù va stridezzo, no?
2: Anche la scheda madre mi sentirebbe che interessante,
1: carina, vero, con scheda video, ma è costato pure poco, tanto,
2: ma questo
1: è poco rispetto a che prendere, no, 80 euro, no, 76 euro è costato,
0: hai capito?
2: Ho 4 mesi di costo all'attività,
1: va bene, trasportato,
2: è gratis e pagato,
1: hai capito? Che merda, no? Ho saputo cose che con più X scambiò. Dico, ah, è che il bus a Torino è arrezzito.
2: Sì,
1: che praticamente, sì, praticamente il DNS che già ha fatto più X, quando la domenica c'era tutto il crollava. Come si chiama? La cosa delle zone, i refresh delle zone, tutte cose. Praticamente il servizio del DNS si bloccava ogni domenica. Che per dire HPX e TM di default non assegna più di 64 mega a un processo. È quello che è obbligato il TM.
2: un attimo soprattutto.
1: Non lo so.

0: un muro, ma è tipo fare tutte una roba.
1: Yes,
0: no? È tipo tipo OpenBSD, tipo questi.
2: Comunque, mi dicevo appunto che.
1: No, non hanno più di defatto, non dà più di 64.000, però nemmeno noi ti ho scritto 8 in più, però non giù sbagliare di più, no?
3: Bellissimo,
0: ma che sta più vista,
1: eh? Invece praticamente Linux non fa a segnare
3: quanto,
1: quanto vuole si prende.
0: Oh.
1: Sì, sì, insomma.
0: Ma se stai dicendo che sta più vista è la
1: mia. Vabbè, come diciamo.
2: Andiamo?
0: Lo vuoi portare,
1: ma
0: non è difficile portarlo
1: a persone, eh? Mia, oh,
2: se
1: lo
2: portano adesso. No, basta portarlo in
1: questo qui. Non c'è niente dato importante, bla bla bla, l'hanno passato, lo fanno tutti.

0: Questo si muove. Ma sì, la tengo anche su due luoghi che poi domani. Poi cavi di rete, scarico la valle e masterizzo.
1: Ah, infatti il cavo non mi portare.
0: Lo prendo stanotte stesso. Se ce l'ho, dovrei avere proprio un cavo lungo una ventina di metri con già terminatori e.
1: Sì. Questo costa un po' di l'altro volta, l'ho fatto vedere, l'ho fatto con l'X.
2: L'hai fatto tu? Con l'X l'hai fatto? Io non lo userò mai in più.
1: Perché? Deve stare alla cassa, ma.
2: Userò direttamente.
1: LaTeX.
2: Sì.
1: Ah, io una volta che imparerò i comandi di LaTeX, allora sì. Ma senza sapere i comandi di LaTeX, posso fare. Certo, ogni tanto è un po' criptico anche l'X, attenzione, pur essendo user friendly.
2: A me
1: lo lascio qua.
3: Guarda che io che normalmente tipo prima di mezzogiorno non mi sveglio mai, domani mi sveglierò a pressione.
0: Domani è che ora passa? Prima delle 9?
1: Sì.
0: E domani mattina quando mi sveglierò presto mia mamma sarà felicissima, perché penserà che mi sveglio presto per studiare.
1: E lui se non è studiare, invece noi dobbiamo creare un necessariamente dobbiamo fare esperimenti su quella cosa lì. Esatto.
0: Classe.
1: Esatto, classe scientifico, MOSIX e via via. E ho tanti tutorial su MOSIX.
2: Open MOSIX.
0: Non avete mai sperimentato voi?
2: Io no. Io ho dedicato verso di nuovo questa cosa, quando io ne attrezzo qualcosa.
0: Ma noi invece faremo.
1: Bravo.
0: Appena però riusciamo con il RISC, quindi.
1: Ma anche perché se è vero che ci sono tutti quei terminali, perché sono terminali, effettivamente terminali, però il RISC con quel multitap.
0: Il RISC questo?
1: Che si potrebbe fare una sola di terminali.
0: Però non ho il.
1: Manca lo spazio, buttano la miseria, manca lo spazio. Cristo.
0: Però loro già non hanno un computer Tower T50, credo, che aveva un sacco di seriali.
1: Quello là.
0: Avendo lo spazio li potrebbero mettere tutti quelli terminali.
1: Avendo lo spazio.
2: Domani metto le foto su.
0: Questo è il tuo CD-ROM stack, vero?
1: Sì.
0: White. 32. Andiamo.

0: entra in bagno adesso diventerà verde.
1: Ti ripeteva con lo scienziato di testare.
0: Di
1: testare. Come si chiama?
0: Di dare delle testate.
1: Open MOSIX, clustering.
0: Volevamo fare un po' di clustering. Qual è mica un problema che mi pongo? È che per fare queste cose con MOSIX, se non ricordo male, bisogna pensare anche a. Colpito alla parte, credo che sia solo 3-2-4 di sotto. Male ciò. Quindi su quale macchina dovremmo fare
2: più alto? Tutto è centrabile.
0: Sul mio portatile.
2: Qualcosa che esistono.
0: Per sedi, per esempio. Quale è? Perché c'ho la testa a sedi.
3: Appena ho visto nel sito un utente del SETI, il Papa vuoi dire. Veramente?
4: Lui è il suo portatile, il bandiano, la sua dorsale.
3: Sì, io visto che mi
0: serve.
3: Eh?
0: Ma stinto, sicuro. Allora domani mattina?
3: Vediamo qua.
4: Diciamo.
0: Sì, dicevo, non fate casini con la macchina, perché in effetti siamo in tre, potremmo fare delle cose. Io farmi stare su e giù assolutamente. In cui riempire la macchina per poi fare viaggi a me mi stronca.
3: Il fatto è che poi andiamo a bellissimo.
0: Eh?
3: Che qua?
0: No, possiamo andarci a piedi in effetti.
4: Dov'è?
0: Palazzo Bistri.
4: Ah.
3: Dovevi lasciare a me
0: nel cortile dentro, addirittura se arriviamo lì con la macchina possiamo posteggiare un attimo dentro il tempo di caricare queste cose. Però il posto ideale, l'ora ideale qui per trovare posti sono le 2 del pomeriggio. Ti trovo posto davanti all'Acci. Infatti io di solito cerco sempre di venire a quell'ora.
4: Ma tu?
0: Perché prima io la faccio un'ora e mezza a girare a trovare posto. Io vado via domani pomeriggio e non so a che ora. Non vorrei far caso. Analmente.
4: No, non veniamo a 9 e mezzo.
3: Io penso di venire più tardi, perché devo studiare quasi una cosa di soldi.
4: Pensando all'università. No.
0: Bene.
3: Ok. Ci vediamo dopo, no? Ok, ci vediamo. Ciao.
0: Ah, che bella cacata! Bello cacare! Ciao Lobo, sei arrivato giusto per lo spot. Quando avete sete, bevete. Ah, che bello bere!
4: Bevi sborra calda.
0: Ah. Bene. Alla là, a domani.
4: Vai, vai in fuca.
0: Ciao allora, ma allora il cartonato lo lasci qua.
3: Il cartonato
0: è messo da parte, sì.
3: È sotto lì.
0: Bene.
3: Sponsorizzato.
0: Molto bene, va bene.
3: Ok, allora io mi inchino. A domani.
0: Che il come si dice? Che sua santità Maharishi vi protegga, ora Lobo scoppierà.
4: Che fai?
0: Arrivo adesso. Ho il ricevitore satellitare da poco. Uno dei canali più assurdi che ho trovato è il canale della libera università di Maharishi. Maharishi è un guru indiano, una specie di fuoriuscito dagli Hare Krishna. Non è un fuoriuscito, è uno che ha le sue dottrine, insomma, la pace eccetera, che ridono sempre.
4: Si odiano,
0: si odiano? No, non possono odiarsi.
4: Non si odiano.
0: Comunque Sai Baba, ci sono stato presso a Sai Baba per anni, presso a vedere che cazzo è sta Sai Baba, perché era troppo un faccione da culo.
4: Padre di un amico mio è Maharishiano, nel senso,
0: sì?
4: Che ci va ogni anno.
0: Vai in India proprio?
4: Sì. Da 10 anni ha portato qui, è stato uno dei primi medici ayurvedici Ayurveda, portare la medicina di Mari.
0: Ma funziona? Cioè, alla fine non sparano, non dicono cose orrende, cioè parlano di pace, di bei sentimenti, però.
4: Ah, è anche l'università dei Marisci, vuol dire.
0: Sì, l'università dei Marisci, insomma.
4: Fai.
0: Parlano molto di meditazione trascendentale come un sistema per stare più tranquilli e quindi apprendere meglio. Ti rilassi e quindi. Però boh, insomma. Quando Maharishi nel culo tu mi pisci.
4: Occhio che potrebbe sentire.
0: Potrebbe sentirti il guru. E la sera ci sono queste grafiche dell'India con le cascate di raggi di sole, le mucche che volano e che fanno così con le orecchie, il santone che muove il flauto. E musica assurda.
4: Su Maharishi TV. Che la è? No,
0: è M.O. mou.tv Maharishi Open University.tv. Il numero del canale non te lo so dire,
4: perché poi cambia.
0: Cambia da decode a decode. Siccome devo fare la sintonia. Oh, V-Chip della fava! V-Chip, ti si saluta qui! L'autore della famosa frase "Homo donna gli è tutt'uno". Frase che noi citiamo sempre.
4: Ciao,
0: saluti
4: ascoltatori.
0: Nirvana se ne va, un scienziato pure.
4: Se ne va pure.
0: No, noi ci vediamo domani mattina e andiamo a prendere sti pezzi.
4: Domani.
0: Ok, alla là. Anche alla qua effettivamente. Che bello. Una persona ci chiede: visto che vi ascolto da un pezzo e che vi sto anche registrando, allora vediamo cosa dirà. Ah, ecco. Ne approfitto per rivolgervi una domanda. Intanto io vi dico che alcune delle puntate precedenti sono disponibili su kiuz.org/radiocybernet oppure sul mirror fecale che contiene tutti i dati delle nostre streamate fecal anal, che è papuasia.org/radiocybernet, e sono entrambi due cose molto belle. Sì, adesso sono le. Mi fa notare la regia che non esiste. Essendo le 2:06 del mattino, è il momento delle domande. Per cui adesso vaffanculo, c'è tutto.
2: Sto installando Fluxbox su.
0: Dove?
2: Media Lab 3.
0: Fluxbox su Media Lab 3?
2: Sì, che è leggerissimo.
0: Beh, se è leggero, ben venga.
2: Il problema è che non possiamo provare X, ma non c'è ancora X.
0: Sui Media Lab 3? Ci vuole un monitor. Il monitor ci sarebbe infettivamente. Però. Intanto lo installi, poi si vede. Zorz.
5: Alleluia.
0: Oh. Il delirio fecale.
2: Ah, che bello. Syntax error bla bla bla. Che porca puttana.
0: Syntax error che cos'è?
2: In USR include x11, xft, xft.h. Cioè abbiamo le librerie che fanno bordelli, non ho capito.
0: Non so di cosa tu stia parlando, ma le tue parole suonano bene. Okay. E, alle 2 di notte è il momento della nostra consueta rassegna stampa, che abbiamo anche fatto poc'anzi. Quindi metti una musica da rassegna stampa.
2: Una musica da rassegna stampa.
0: Sì, scegli tu.
2: Okay.
0: signori e signore, la rassegna stampa. E no, questa è parlata, ci vuole una musica.
2: Ah, una musica
0: sottofondo. Radio Cybernet presenta la rassegna stampa. Ci vorrebbe l'eco, ma vabbè, adesso quando parte la musica possiamo fare la rassegna stampa.
2: Sto cercando qualcosa di adeguato. Vabbè.
0: Musica da spogliarello di Froci. Bello, bello sto pezzo. C'è un bassista mostruoso.
2: Cosa? Vittor Baino. Un pazzo.
0: Rassegna stampa di questa notte. Saddam Hussein lancia degli appelli. A Baghdad cadono le bombe. Polmonite killer, la gente muore. La RAI trasmette delle cose. Le Brigate Rosse, secondo un documento di una terrorista, non sono così delle brave persone. Ci giungono notizie che c'è la guerra da qualche parte, ma non possiamo confermare. Vediamo le notizie di cronaca adesso. Cronaca, succedono delle cose. Milano è una città. Le Brigate Rosse non sono brave persone, questo ve l'abbiamo già detto. Allarme a Hong Kong, ci sono troppe persone. Bilancia, non ho detto tutto, si riapre il caso del serial killer, forse ho ucciso. I bambini crescono. Washington, Iraq, si telefonano con qualche difficoltà. La borsa chiuso perché la gente è andata a dormire. Notizie di economia, le cose hanno un prezzo. I soldi si usano, ma ce ne sono sempre pochi. Il petrolio accende le lampade. Adesso, come di consueto, passiamo allo sport. Ecco qua la rassegna stampa dello sport per oggi. La gente corre dietro alla palla e pare avere dei sorrisi quando succedono determinate cose che vi faremo sapere più in là. Pare che queste cose coinvolgano l'uso di reti e di portieri. Comunque. Dunque, ciclismo sotto shock, morire per una caduta, un ciclista cade e muore. Succede. Il commento dei colleghi è succede. Italia a lezione di rugby. Minchia.
2: Ma è vecchia questa.
0: Ah, vabbè, è vecchia. L'Italia gioca a rugby e perde, perché sono cose che capitano, purtroppo. Vediamo cosa c'è di altro. La cronaca l'abbiamo già letta, mi sembra, no?
2: Ci devi essere con noi, dov'è?
0: Sì, alcune persone vengono arrestate perché fanno cose brutte. Politica, le ultime notizie dalla politica sono effettivamente che molta gente parla, tutti ascoltano, ma nessuno capisce. La gente non vuole fare la guerra, ma vuole trombare. Ingrao scende in piazza, probabilmente per un caffè. Berlusconi non esiste. Grazie, la rassegna stampa finisce qui. Continuiamo con il normale delirio di Radio Cybernet.
2: Perché non Mondo CD, ma è meglio, eh? Si scassa il cazzo.

0: Okay. Questa musica da cioè spogliarello. Sentirla così è peccato, ci vorrebbero le casse. Delle
1: domani
0: casse,
1: che può.
0: Delle casse da morto.
1: Domani che può.
0: Lobo dice musica da film porno. Ma domani porti le casse? Mucho interessante.

0: vorrei imparare a suonare la batteria in momenti come questi.
1: Ancora, finito, niente. Ora c'è.

il defunto. Ah no, barra punto. Potremmo fare tilde virgola invece di slash dot.

0: Mi appropinquo in direzione di Pallotron. Cosa succede? Stai lavorando sul Media Lab 3, a quanto sembra. Stai eseguendo un punto con figure. Che figata queste cose, però. Mi piacciono veramente molto. Poi quando mi spiegherai veramente come fare le liste separate, guarda.
1: Quale liste separate?
0: Faccio un bombino veramente. Staff Luca Catania. Diventa pericolosa la cosa. Come cazzo si fa? Io Procmail mi spara a merda in faccia quando. Quando guarda, lancio Procmail mi tira merda addosso.
1: Ha fatto il configure del cazzo, faccio make.
0: Devo aprire l'ombrello praticamente. Shape, Pairs, Parse, Error. Aspetta, ma io ho letto BSD da qualche parte o è la mia impressione? Quando facevo il configure.
1: Vabbè, c'è. Il problema è che non è un errore di Fluxbox, è mai un errore delle librerie. Cioè, dentro USR in cui X11 c'è questo errore di... Cioè, che cazzo è? Non è che GCC ci vuole
0: GCC. L'errore inizia prima.
1: Probabilmente sì, qua FreeType, non so ci fai guardare.
0: Ah, vedi, FreeType e font config, ma questo FreeType sono.
1: Oh, FreeType c'è.
0: Non è la lib FreeType?
1: FreeType config,
0: c'è FreeType. Ok. Perché non la trova allora. Vedi dov'è FreeType.h che non trova?
1: Ah, c'è FreeType
0: 2.
1: Era uno?
2: Bastattoni.
1: Scusa, era uno? Ah, non c'è.
0: Minchia, se sfascio io la sedia finisco a terra e mi spacco tutto con strindelle.
1: Ma come facciamo? Non si può stare ad affidare.
0: Ah. Poi il CS mi ha mandato con il culo. Il C era un bel... Non lo so.

quanto sono figo. Così la prossima volta scriverò scacchi per giocare a scacchi. Come sono furbo.

0: sì, mi devo cambiare anche il P-Type.
1: Dagli in pasto le Free Type 2 e digli non rompere i coglioni. Ma è Fluxbox il problema?
0: No, è che c'è ca... Aspetta.
1: Ma... ascolta un po'. Oh.
2: Mi dicono ma smetto canta.
0: Qui c'è ca...
2: Non mi conviene.
1: Ma perché non trovi un pacchetto di GZ e Vavangu?
0: Infatti, ma non te lo trovo, io non
1: No, vabbè, installalo che è meglio. E l'ideale sarebbe fai il configure, fai il make, fai il configure con il meno meno prefix uguale barra user barra src barra pompino. Così lui, quando fai il make install, lo installa in user src pompino. Poi ti metti nella directory user src pompino e crei il pacchetto di GZ. E poi installi il pacchetto di GZ, che è una bella cosa, così quando poi devi togliere Fluxbox
0: fai
1: il ricompilarlo da capo e devi avere i sorgenti sempre lì.
0: Tanto
1: cosa, tanto la lingua, cioè sarebbe più facile effettivamente. Però
0: no, ma io devo installare il FreeType.
1: Ma dove pigli il FreeType?
0: Che cosa? Cioè sono i sorgenti, va bene, ma io voglio il pacchetto. E non c'è il pacchetto in CD.
1: Scusate?
2: Il CD è su, è montabile? Cioè sta lì.
0: Io lo so, ma non lo trovo.
1: Fai il link FreeType di FreeType 2 e dimmi di rompere i coglioni. Meno meno non rompere i coglioni.

0: Cosa?
1: Ho il pacchetto.
0: Hai trovato i pacchetti? I gruppi, i pochi, i
1: gruppi, pazzi, sembra lui, se dai pengiare, inizia a aprire un po' il bordo, bravo.

0: solo per un tema one base. Chiaramente, come in una stessa una base. E per essere una cattiva, tu che tu una one base. Then we'll take the pots of prizes and spread around like a fire. Don't go away to the wire.
1: Vedete che l'ho fottuto?
2: Chi? Nintendo Sega? Mi fate link?
1: Ho messo in tcrd.so.com però non va.

0: Non è che mi passeresti pure queste mente bene?
1: Cioè, dai, li devo dare.
0: Non ce li ho qua.
1: Ora?
0: Magari, anche quello dopo. Ma no, no.

0: incredibile.
1: Che cosa?
0: Incredibile. La 13 mi sta complicando, la 14 no. Io compio la 13 e me ne fotto. Ah?

grazie per aver ascoltato Radio Cybernet. http://www.qs.org/radiocybernet. Se ci volete scrivere, radiocybernet@freaknet.org. E a risentirci come sempre a martedì prossimo alle 22 ora italiana o alle 20 Zulu time, perché sì, insomma, perché c'è l'ora legale e ci fa male, sale non fa male. Ciao.

titolo Buddace. Buddace, scrivimi qualcosa così capisco che mi senti. Buddace.

0: of Discovering the Secrets of Love.
1: Basta, mettiamo qualcos'altro. Steve vai. Mettiamo Fire Garden, va. Già. Questa trasmissione è una trasmissione di prova.

sto scartavetrando i pezzi del legnatile, cioè del mio portatile di legno. Ho fatto anche i frontalini del CD-ROM e del floppy in legno. Un lavoro da pazzi.

passare due mani di vernice. Porco Dio!

Mi chiedono di parlare. Perché purtroppo sono catturato dalla musica.

bene. Praticamente in questo momento sto usando il portatile che mi sono autocostruito, il portatile di legno, che probabilmente presto vedrete in foto sul sito o cose del genere. Consiste semplicemente di un portatile vero, solo che è di legno. Sono 3 mesi di lavoro. Ciao Jack, come stai Jack? Comunque, tornando a parlarvi di questo portatile di legno, ho avuto la fortuna di comprare a pochi euro l'interiora di un portatile vero, un Pentium 3 a 500, e con lo schermo TFT e cose di questo tipo, insomma, la tastiera, il tappetino del mouse, mancano 2 tasti sopra del mouse ma gli altri sotto funzionano, e praticamente ho dovuto ricostruire il guscio del portatile e l'ho rifatto in legno, e praticamente è un portatile di legno molto sottile, più sottile di Gemini, che era il mio precedente portatile. Ho montato lo stesso hard disk di Gemini, ho montato la RAM che avevo e ora sto facendo asciugare gli ultimi pezzi. Adesso, oggi, ho incollato l'impiallacciatura di noce sui frontalini di CD-ROM, batteria e floppy, in modo che anche questi hanno l'aspetto del legno, e sono di là che stanno asciugando. E così, insomma, ho questo portatile di legno che è veramente molto bello, fatto a mano, e sto pensando sinceramente di venderlo. Lo potrei vendere come un oggetto d'arte, perché è bello, e quindi così forse metterò all'asta su eBay 4.000 euro, chi cazzo se lo compra non lo so, però le foto le farò presto, e così, insomma, sarà possibile vederlo in tutte le sue anali caratteristiche, anal fecal

Rieccomi qua.

Devo cambiare CD. Cosa metterò? Io direi, tanto per rimanere in tema,

0: Va bene, stacco lo stream, ciao.
1: Nebbia colli, nebbia colli.
0: In locale.
2: Nebbia colli, nebbia colli. Nebbia colli, nebbia colli. Nebbia colli. Siamo il demonio.
0: Oh.
1: Questo è l'inizio.
0: E l'inizio è spettacolo. Vediamo un po'. Listing connection. Non c'è nessuno finora? No, c'è forse un ascoltatore. List. Ah, no, abbiamo un client in ascolto. Abbiamo un cliente che ha sicuramente quella
2: testa de cazzo
0: di lobo. Simbinirti.
1: Simbinirti. Adesso abbiamo l'annuncio. Primo. Ecco, poteva chiamarsi Simbinirti la tradizione.
0: Primo. Yahoo, forse ci pensa Lobo. Lobo, spread il topic e noi mandiamo la musica del pin.
1: Tanto arriva.

0: musica del film dopo un po' rompe il cazzo, però. Sì, on air.
1: Strimmo, strimmo!
0: Vuoi parlare che mezzo? No, come no? Perché no? No? Puoi leggere dei testi, puoi recitare, declamare, dire delle parolacce.
1: Come in ogni trasmissione, sto pensando alla musica da mandarvi. Musica di morte male.
0: Adesso facciamo una bella cosa, guarda. Riascolterò il mio stesso stream, lo manderò in loop.

0: connecting, connected. E andiamo alla Madonna della serie censura. E ok, tra poco dovrei sentire la mia stessa voce sulle casse di Temelin.
1: Logicamente.
0: Connecting, connected. E andiamo alla Madonna. Ah, arriva pezzi della serie censura. E ok, tra poco dovrei sentire la mia stessa voce sulle
2: arriva
0: casse
2: pezzi
0: di Temelin.
1: Logicamente.
0: Connecting, connected.
2: Vai in loop, vedi.
0: Madonna. Ah, arriva pezzi della serie censura.
2: Madonna Cristo Dio. Porco Gesù, Madonna puttana, Dio cane, Cristo porco, Dio merda, Gesù sporco, schifo a Cristo, merda Dio, cazzo di merda, San Paolo bastardo, Gesù Cristo scoreggia, Gesù merda, Dio cane, Dio porco, Dio puttana. Cazzo in culo, Dio merda, Dio mede, vaffanculo a Gesù me la suca, Gesù vaffanculo, Dio cane, Dio merda, vai a fanculo, Cristo schifoso, di Pink Floyd, Dio merda, cazzo in culo,
0: vaffanculo a Gesù me la suca, cioè poi culo, Dio cane, Dio merda, vai a fanculo, Cristo schifoso, di Pink Floyd, Dio merda.
2: Basta. Allora, c'è un problema. Che Muse mi va a pezzi. E non capisco perché. Dov'è Jaromil? Questo si è messo a parlare con... Quello stava facendo le prove, ma a me non me ne fosse Dennis stava facendo le prove. Me ne fotte una beata mazza. E sto ascoltando. Abbiamo 6 ascoltatori. Buono, buono, buono. Io vorrei sapere dov'è, che ci vorrei parlare. Dov'è Gesù schifoso? Sì, su Muse Open Project. Mamma mia, ognuno che si inventa un canale diverso, non so. Te pareva che c'era il server Open Pro Palle. New Lab. Mamma mia, malati di mente, bastardi. Connettiamo, minchia. Andate via, dico. Perché non mi... Invalid username, mi ha detto. Ma vaffanculo, open project di merda. Mi ha detto, checking D, no identity, closing link. Ma che spacchio di server state usando? C'è Open Project, ma è pazzesco, cioè guardate qua, è pazzesco veramente. Hanno bannato Jaromil dal canale Morte del Primogenito e hanno fatto bene, mentre il nostro collaboratore domestico sta in silenzio atroce, silenzio Anthrax, si è lì dentro il CD, si è lì. Non gli è piaciuto evidentemente. Il letto. Se frocio ti farà male all'ano, mi dicono. Parlando di Jaromil. Ti piacciono, eh? Gli antrace, antrace. Dramma mamma buddace. Recitava molti mesi fa. Cristo batrace. Potrei dire. Allora, io non riesco a parlare con Giallo, parlare di questo cazzo di problema. Sì, sì, è venuto fuori il sarà ingrandito. Cinque ascolti in questo momento. Pazzesco, non posso entrare in quel server, forse devo... Allora, vabbè, voi ascoltatevi gli Antrace.

0: andar,
1: anal semen, anal semen.
0: Io ormai 30. Ciao.

Oddio mio. Avvengono atroci. Attenzione. Per un attimo. Saluto. Saluto il duce.

Saluto al Duce. Il problema di Muse è già stato consegnato. Muse pezzi, stream a pezzettoni, come il vomito a pezzettoni. Muse, mentre farò di tutto per farvi sentire la mia pisciata, e per fare questo con una mano devo tenere il microfono, con l'altra gettare l'urina, così. Come un cretino. Siamo capiti, questa mattina io, alle 7:30 del mattino, ho avuto l'atrocità della morte male che mi ha maledetto. Nel nome di quel porco di Dio e di quella puttana lesba della Madonna incenerita in culo. Ora sono entrato nel canale Muse, che è il software che sto usando, e quel figlio della scimitarra di minchia di Jaromil se ne sta fottendo il cazzo di Cristo. È pazzesco. Ma questo, ma questo!

0: Comunque, a parte gli scherzi della... Al suolo c'è la nebbia medievale che tutto avvolge e che Palazzolo così è veramente bella. Arriva a pezzi il tristo mietitore e devo dire che si sta succhiando razza da minghia, si sta su spacchi o 90 non lo capì, pizzo capire, non posso capire, un nea me fossa, un arruare. Un neve fossa! Un succiuari! Neve fossa! Che opera si gioca il vasi più senza te una bara di minchia morta male? Distruggiamolo!
1: Neve fossa! Ne posso succiuari!
0: Oh, era opera! Opera! Forse Opera si stava asciugando un po' di risorse Infernal Holocaust. Vediamo un po' come arrivo adesso. Come arrivo adesso? Arrivo a pezzi? Oppure adesso arrivo un po' meglio? Non ho idea. Devo dire che non ho idea. Oddio. Oddio. Ah, ma Rubik mi sta ascoltando. Vorrei sapere se adesso va bene... Non lo so, non so un cazzo. Sandman, voglio il calcio nel culo.
1: Subito, subito!
0: Direi che adesso arrivo meglio. Era colpa di Opera. Un pochino vuol dire, dovrebbe voler dire che non scatta più. Che non scatta più sto spacchi di muse, porco Giuda! Porco Dio! Più che altro vorrei... principalmente sapere se e come, quando e perché arrivo in questo momento a pezzetti oppure no. Stacchiamo questi stramaledetti Anthrax. Ieri ho aggiustato un amplificatore Yamaha, l'ho provato e faceva un ronzio bestiale. Oggi l'ho acceso e non funziona più. Temelin sopravvive a tutto questo e con esso mi pregio di farvi ascoltare qualcosa, come ad esempio... Ma sì, andiamo sul classico a questo punto, andiamo sulla musica classica. Oggi per voi musica classica, di morte male ovviamente. Il resampling scorreggia un po', trallallero, trallallò. No, in questo momento vorrei capire perché allora Opera si succava. Adesso Muse mi si succa soltanto il 43% della CPU. Qualità costante nel tempo. No, vorrei... da questo punto la domanda si fa seria. Io ho fatto il checkout di Muse, ma non ho specificato nome, passo, non ho specificato una gran minchia. Però, se devo... poi aggiornare la documentazione, come cazzo devo fare? Cioè, va bene così oppure sto facendo il lavoro del cazzo? Questo devo sapere. E per capire ciò farò export. Export è il comando che spiega tutto, che dice tutto. E grazie a questo comando noi in questo momento abbiamo capito tutto. Ah, ecco, CVS root c'è, asbesto, chioccio, la GNU version, subversion, new org, CVS root, Muse, tutte le cazzate lì. Bene, buon ascolto con questa musichina splendidina, la bella musichina di Radio Cibernet. Oh, che meraviglia, oh, che dolce musica. Forse se alziamo il volume a 5... scrosteremo un po' di intonaco da queste pareti vecchie. Potrei provare ad allontanare la nebbia con la potenza di Temelin. Morte male, morte male, morte male.

io non lo so se voi sentite dal microfono, però non ho usato molto, in realtà questo CD forse è registrato troppo alto come livello, perché sono a due, col preamplificatore esterno sono a due. Ah, bellissimo questo!

non ci sono parole per esprimere il nostro cordoglio nell'ascoltare questo CD per il quale sarò sempre grato a Tony, il mio amico di Palazzolo, che me lo ha duplicato. Io non so nemmeno come si chiama questo CD. Penso che lo chiamerò Incudine e martello di morte male, calcinculo, ariete taurino, marranzano cosmico, gargarismi di Satana. Purtroppo a voi arriva solamente la distorsione, mentre qui in locale, sentite che modo di dire, come sono tecnologico, in locale non c'è l'ombra di distorsione. Probabilmente è caduta la linea e io sto parlando solo come un cretino. Ah, no, forse no. Cioè, vi arriverà distorto, ma... Poco fa, mentre provavo l'amplificatore Yamaha, ho messo su Stravinsky, e ci sono delle belle parti, sezioni di bassi, ho due CD che sono registrati proprio in DDD, e sono, tra l'altro, come dire... diretti da Leonard Bernstein, che è il mio direttore d'orchestra preferito, specialmente per Stravinsky. E niente, ho sparato un bel po' di musica con Stravinsky per provare quell'altro amplificatore, lo Yamaha, che a un certo punto è deceduto e crepato veramente sotto i colpi della musica. Quindi ho lo Yamaha completamente crepato e Temelin è qui e... Sì, i finali sono tiepidi, proprio piacevolmente tiepidi, come un cazzo caldo.

Questo CD poi è pieno di effetti mostruosi, veramente. Io una volta ho già trasmesso questa musica, solo che era luna di notte e poi i vicini di casa mi hanno telefonato a casa rompendomi i coglioni. Giustamente, perché cazzo. Ma devo dire che adesso io non mi pongo limiti, perché sono le 5 e sparano i fuochi d'artificio. Per cui me ne sto sbattendo le gran pallazze del Cristo Dio.

tra l'altro tra le due casse c'è la mia scrivania. Potrei quasi quasi tirare sulla webcam, così vi mostro il volto di mostro. Che ne dite? Ma perché no, in effetti? Lo potrei pure fare. Vediamo un po'. Oh, santo padre! Cos'è successo? Minchia, la webcam funziona! Solo che in questo momento è puntata fuori. Oddio mio, ho petato! Cristo santo! Ho fatto un peto pazzesco! Dio, soffoco!

non so neanche dove si deve vedere questa cazzo di quick cam, che non mi ricordo più dove l'ho configurata. Vediamo un po' se la trovo. Allora, ah sì, c'è il link della pagina di Radio Cybernet, c'è il link per la quick cuts, per la quick cam, e adesso io prenderò la telecamerazza e la porterò in casa in modo superficialmente anale. Devo dire che lo stream ha dei rallentamenti e dei blocchi. Madonna mia, sentite che roba!

Infatti è sbagliato il link Dio Gesù, Cristo Gesù. La webcam non è lì. Ah, ecco. Discofrigido.mufto.net/tildeasbesto per la

own better. Who knew who shit, and for fuck your own better.

il Gesù. Vabbè, insomma, è diventata un po' una cosa così. Io a questo punto volevo provare una cosa, se riesco a fare, a ingrandire un po' l'immagine nella webcam, urtando selvaggiamente come un cretino.

questa parte qua è veramente mostruosa ed è malattia, malattia di morte male. Ma in teoria è ingrandito, però non lo so se funziona. In realtà non ce la fa manco a ricaricare un cazzo. Ah, è la ricarica che non va. Ah sì, in questo momento mi sto smignottando la banda io. Me la sto veramente mignottando. Ah, ma non mi dire che nel... Ma no, sono un cretino, sono. Vabbè.

passiamo a una musica più consona, più consonante. Ho stoppato la webcam perché me ne fotto.

0: Decesso. In questo momento sto ricompilando Muse e sono praticamente certo che il mio computer si schianterà. Ci sono 10 ascoltatori che io saluto con la buonasera. 73 con la buonasera. Ah, prendiamo il nostro nuovo apparato di comunicazione, nuovo il cazzo, porco Dio.
1: Ah, vero.
0: Non ci arriva l'alimentazione, purtroppo, Dio Chen terrorizza l'Occidente. Mi devo alzare. Vediamo un po' chi c'è.

0: questa telecamera non funziona un cazzo, vabbè. Vediamo se qualcuno mi risponde al CB.
1: Gesù Cristo al 3%. Gesù Cristo al 3%.
0: Sono l'unico a Palazzolo ad avere il CB. Forse l'unico al mondo ad averlo ancora.
1: Mentre stiamo ascoltando
0: i Fugazzi, una vecchissima cassetta che mi è stata duplicata niente proprio di meno, niente merda di meno che Phalanx. E purtroppo si sente molto male, io ogni volta devo regolare l'azimuth della cassetta. Ma non c'è niente da fare. È in casi come questi che viene utile il controllo dei toni. Va bene, teniamo un abile sottofondo. Un abile sottofondo perché è il momento delle news, delle novità. E mentre il mio povero Gemini si è seduto... Ah, un attimo che aggiorno la pagina di Radio Cyber, scusate.

0: Temo purtroppo. Temo purtroppo. Cosa cazzo temo? Non lo so. Non temo un cazzo. Che cazzo sto a dì? Temo purtroppo. Ma temo purtroppo sta minchia. Allora, che cazzo devo fare? Io sto diventando veramente un completo rincoglionito. Ah, potrei farvi vedere la meravigliosa nebbia. Sì, sì, sì, la nebbia, adesso metto la quick cam fuori. Adesso allungo il cavo. Guardate, guardate, guardate il cazzo, guardate il cazzo. Basso pure il volume, così voi sentite pure meglio. Vi farò vedere Palazzolo, detta anche Balanzul.
1: Palazzolo, una città molecolare. Adesso i cittadini di Palazzolo mi vedranno con questa telecamera e diranno: ma il nostro vicino di casa è un cretino. E purtroppo avranno capito la triste realtà. Telecamera non è a colori. Purtroppo.

testa di cazzo di Dennis, sto inquadrando casa mia per fartela vedere, coglione. Leggi sul canale, cretino. Devo dire che si vede abbastanza bene. Vediamo un po' se si allargo. Sarebbe un grand'angolo.

Non so se si nota la nebbia, c'è la nebbia che per noi è una cosa bellissima, cioè per me, no, per noi, per un cazzo, va. Adesso sposto inquadratura.

0: Porco Gesù, bastardo come sei, vai a fanculo, suca minchia troia, porco Gesù, vai a fare in culo.
1: Vabbè, vi ho fatto vedere un po' di troiate, un po' di casa. Vi ho fatto vedere un po' di palazzolo, in effetti ci vorrebbe veramente un... ci vorrebbe un cavo enorme, potrei mettere la webcam sul tetto e farvi vedere... Sì, pardon, farvi vedere il panorama di questo paese, che è veramente un analrama. Vabbè. E... cosa dirvi?

0: rido come un cretino, rido come un cretino. Ma ah, i Fugazzi, quanto tempo che non li ascoltavo.
1: Jesus porco. Mi avete rotto il cazzo, per il cazzo. I coglioni. Mi avete rotto i coglioni. Oh.

Porco Dio! Vi faccio vedere un po' la casa, va? Da terzo mondo!

Ah, ma guarda, mi si vede proprio tutto. Ma questa telecamera è veramente una rottura di cazzo. Ah, qui la cassetta dove finisce e poi bisogna girarla. Perché a volte le cassette finiscono. E poi bisogna girarle. Ma... Eia, ah la la, ah la.

sottolineo eia eia alala, arriva nitido, non un fruscio, nulla chiarissimo. Devo vedere se riesco a fare il tuffo sul letto e a filmare la posa plastica in volo. Devo beccare esattamente l'update, il refresh del... ma è veramente difficile, cioè dovrei fare tanti di quei tuffi sul letto in modo da... è molto complicato, devo dire. Certo, se potessi fare il cavo lungo come si deve, potrei attaccare... questa è una buona idea, potrei attaccare la videocamera al trasmettitore e poi andare in giro... molto eia eia alalaio, devo dire. Però ma me rompe er cazzo, me rompe veramente er cazzo. Oh, ma avete rotto er cazzo. A me sembra sfocata questa inquadratura, devo dire. Na na na na na. Devo dire che i fucazzi non me li ricordavo così. Adesso tuffo, tuffo sul letto, tuffo, mi tuffo!

0: piace, che ho provato. Infatti
1: non ha funzionato, devo dire. Vuoi vedere a quanto, ogni quanto la aggiorna? Minchia, ogni 13 secondi.

In realtà dovrebbero essere 5 secondi, ma non ce la fa a trasmetterla. Non ce la fa. Allora, la prima, eccola qua. E poi la seconda. E non ce la fa, infatti. Ne fa 13 e niente. Io vediamo se riesco a rifare il tuffo. Cercherò di restare in aria il più tempo possibile.

provo un dolore interno, un dolore dentro. Mi sono fatto un male bestiale, mi sono praticamente disarticolato i polsi facendo quel tuffo, ma perché fondamentalmente sono un cretino. Comunque adesso la telecamera la levo da lì e niente, adesso boh, non so. Un momento, vediamo un po' se riesco a fare qualche inquadratura. Ah, vediamo un po'.

soprattutto la suca. Soprattutto la suca.

la nebbia si infittisce, devo dire che la nebbia, io in questo periodo, ieri ha fatto un caldo boia, non me l'aspettavo proprio, ho deciso che in questo momento staccherò la Quickcam, perché mi avete tutti rotto il cazzo con questa Quickcam. No, veramente, mi sono rotto il cazzo, basta. Basta Quickcam, perché mi succhia la banda. Oh, io me ne sbatto dell'isola di Creta, dovete saperlo tutti. A me, dell'isola di Creta, non me ne chiava un gran suco. E a questo punto mi piacerebbe molto vedere il calcio in culo di Sandman. Sì, mi piacerebbe tantissimo. Proprio perché me ne sbatto di Creta, il calcio in culo di Sandman è un atto dovuto. Sul canale verrà postato il calcio in culo di Sandman.

Il calcinculo di Sandman, un'opera d'arte, un'opera d'arte che verrà, spero al più presto, riprodotta sotto forma di reale scultura in marmo. Il calcinculo di Sandman troneggerà al centro della piazza di Palazzolo. Io proporrò al sindaco quest'opera, il calcinculo di Sandman. Verrà realizzata con dei blocchetti di marmo uniti tra di loro da dei praticamente fatta esattamente così come lo vedete voi, solo con realizzato con dei blocchetti di marmo uniti da delle sbarre di acciaio lucido. Quindi ci saranno questi blocchetti che appunto uno fa l'apostrofo, uno la virgola, poi i blocchetti per i trattini e i cerchi di marmo per la testa, per le teste dei personaggi. E ci sarà, sì, verrà creata quest'opera d'arte, il calcinculo di Sandman, che mi pregio ricopiare su altri canali in modo affinché tutti possano vedere quest'opera d'arte. Quest'opera d'arte che è stata valutata intorno al miliardo, è stata esposta alla Biennale di Venezia l'altro anno come opera d'arte informale, asci puro, è stata esposta su uno schermo quest'opera. Il calcinculo di Sandman è stato pubblicato nel 1996 sulla rivista Flash Art. Da quel momento Sandman ha avuto una notorietà incredibile. Questo ragazzo appena 14enne con quest'opera d'arte, che appunto, lo ripetiamo per l'ennesima volta, è stata esposta alla Biennale di Venezia, il calcinculo di Sandman. E tra qualche mese, finalmente, grazie a un finanziamento europeo e una sponsorizzazione della Sun Microsystem, verrà realizzata quest'opera, il calcinculo di Sandman, nella piazza centrale di Palazzolo, con dei blocchi di marmo uniti da da asticelle di acciaio, a riprodurre i simboli asci utilizzati appunto per quest'opera che, mi pregio dirlo, è il calcinculo di Sandman. Il calcinculo di Sandman in marmo bianco di Carrara, riprodotta in marmo al centro della piazza di Palazzolo. Io pregherò affinché questo si realizzi, e adesso tacerò per ascoltare questo, che è il pezzo che più adoro dei Fugazi, e mi piace così. Spiegazione tecnica: il Technics che vedete lo uso come preamplificatore. Praticamente, vedete i tasti delle casse, non, il Technics, è un classe A, un new class A di quelli di merda. Lo uso come preamplificatore perché i finali sono scoppiati. Allora, essendo un preamplificatore veramente pulito come suono e i finali sono scoppiati, io prendo il segnale e lo mando a Temelin, perché Temelin è un amplificatore di potenza puro come la morte.

Io adoro questa cassetta e la adoro a tal punto che ci sono delle cassette, ecco, adesso vi dirò una cosa che sicuramente non ve ne fotterà un cazzo. Ci sono delle cassette che praticamente mi piacciono così tanto perché hanno questo fruscio, ecco, si tratta esattamente delle cosiddette cassette doppiate. Non so se avete mai doppiato la cassetta con la doppia piastra, no? Ah, ma ce l'hai la cassetta? Sì, ho motta la doppia piastra, cioè... Cioè sto 10 minuti e una C120 e viene la cassetta col fruscio sotto, no? Col soffio, che non è un fruscio, è proprio un... È un soffio fortissimo, che forse se lo metto vicino al Twitter dovrebbe sentirsi pure, ma me ne fotte. Il bello è che le cassette registrate così mi piacciono molto, perché questo soffio diventa parte integrante dell'opera. E devo dire che tiene compagnia.

0: Vabbè, calci in culo. Io tra poco staccherò lo stream perché mi sono anche rotto il cazzo di stare qui e sparare minchiate a vuota mazza, a ruota libera col cazzo.
1: Gruppo Allegramento.

Certo, è spiacevole e disdicevole il fatto che sia crepato l'amplificatore Yamaha oggi, però devo dire che mi sarei vergognato un po'.

0: Porco Dio.
1: Il famoso artista Eric Sloan era mio amico. Era un uomo di umili origini che aveva realizzato grandi opere. Eric dipingeva scene campestri, il mulo con lo sfondo di un muretto di pietra. Nei primi anni i suoi quadri si vendevano a prezzi molto bassi, in seguito sono diventati pezzi da collezionisti, anche molto costosi. Perché Eric ebbe successo? Perché dipingeva inconsciamente il simbolo della forza mentale, il simbolo del comando. Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato Una Storia Esemplare, sesta parte.

Mala sorte. Mala sorte e mala sorte. Mala sorte. Beccatevi questa mala sorte. E mala sorte.

momento di passare alla devastazione dell'animo umano nella sua forma, per così dire, concreta e diciamo anche concretamente tangibile nella persona di Giovanni Lindo Ferretti, il quale ci ha regalato dei momenti di mortalità fecale. Ho trovato una citazione di Joni Mitchell insieme a Frank Zappa. Allora, Frank Zappa, minchia, qui dice nel febbraio 95, circa 2 anni fa, avevamo Frank Zappa e Joni Mitchell entrambi molto malati e vicini alla morte. Abbiamo perso Frank, ma Joni Mitchell è rimasta con noi. Ma avendo appena recuperato da una specie di ferita precancerosa, un certo tipo di lesioni simili a quelli che hanno ucciso Sammy Davis Jr. Comunque, questa tizia qua è sopravvissuta, mentre Frank Zappa è morto. E in onore a questo sopravvivere dell'animo umano, che a volte veramente non si sa più che cazzo fare, io metterei su un po' di musica anal. Ecco a voi la musica anal per voi. Anal. E già.

so dei vostri buoni propositi perché non mi riguardano. Esiste una sconfitta pari a venire corroso, che non ho scelto io, ma è dell'epoca in cui

cambia vita, ti cambia genere di decesso. Il decesso deve avere qualcosa a che fare con il cesso. Il decesso.

有时。

Ma non sembra essere stata una bella invenzione. A questo punto toccherebbe veramente toccarsi il cazzo e mettere qualcosa di diverso, non so, ma io sto per raggiungere il limite del collasso cosmico, tantrico. Forse per chiudere in bellezza con musica da martello di morte. Forse veramente la musica del martello di morte è l'unica cosa che può salvare questa nostra esistenza. Martello di morte.

0: visto che siamo buttati sul pesante, visto che questa serata passa così, ascoltando morte, morte fatta male, ascoltando morte generata male, allora a questo punto cercherò di farvi ascoltare qualcosa di veramente male, male. Già.
1: No.
0: Allora vediamo un po'. Vediamo un po' cosa si sente di questo CD. Speedy J, vediamo un po'. Non mi ricordo manco qual è il pezzo, comunque.

0: musica. Basta. Adesso basta. È il momento di farci del male. Da Speed DJ passiamo, con un salto temporale di quasi 1000 anni, a Ludus Danielis. Dramma liturgico del XII secolo. Ascolteremo adesso Rex in Aeternum Vive. Ascoltate.
1: Re di Babilonia offrì ai principi un sontuoso banchetto e ordinò di portarvi i vasi d'oro che suo padre aveva sottratto come bottino al Tempio di Gerusalemme.

tema la sorte, direi carbonizzazione delle braci. Vabbè, saltiamo di palo in frasca e saltiamo di CD in CD. La musica classica è nota specialmente perché si presta alle interpretazioni di chi dirige. E se volete ascoltare Carmina Burana di Karl Orff, vi consiglierei di ascoltarla nella versione diretta da James Levine, che è un fottuto ebreo di merda. Però ha diretto veramente in modo magistrale il Carmina Burana di Orff. E il brano che vi farò udire mi dà ragione, a mio avviso. Se ascoltate il 21° pezzo, e si intitola Intrudina, potrete capire istantaneamente i limiti di un direttore d'orchestra, o le sue capacità, come appunto è il caso di questo brano.

Una cosa che dà soddisfazione è tranciare i pezzi quando non sono ancora finiti. La musica generatrice di gas intestinali. A questo punto basta. Io andrei a dormire. Già, andrei veramente a dormire adesso. Sì, anche perché ho sonno. Se non avessi sonno, probabilmente resterei anche sveglio, ma... Gesù Cristo. Dio mio, ma il canale Poesia.

0: Questo silenzio vi è stato gentilmente offerto dal fatto che mi sto a spaccare le palle.
1: Quasi a metà, sì. Che mi avverto.

0: Allora, vabbè, visto che qui mi si incita allo spasmo fecale, mi si richiede una dedica, io prenderò un mio CD di musica mia, il primo CD audio da me fatto, e dedicherò alcuni pezzi di questo CD audio, appunto a Kozak, così la finirà di spaccarci le palle. Solo che prima devo trovarlo, Dio cane. Dove cazzo? Eccolo qua. Allora, questa è musica mia, registrata più di 10 anni fa. E mo ve la beccate in quel posto. Ho scritto la toc a mano di questo CD. Sono 30 brani. Io adesso non mi ricordo più. Cioè, mi sono spaccato le palle a scrivere gli header.
1: Cos'è stato fatto della nicchia che prendo tra le chiappe? La
0: non mi ricordo più.

il mio periodo minimalista, come potrete ben capire. Bello è che a me questa roba piace veramente. Allora, vediamo se...

che a un certo punto mi incasino e succede. Succede l'inferno. Doveva essere. Doveva essere qualcosa di delicato questo brano, invece.

0: 会比。
1: 哈哈，
2: 是。Anzi, non mi ero portata.
0: Ok, dunque, devo dirti ascoltare in cuffia, capito? Ascoltatelo in cuffia.
2: In cuffia te lo devo ascoltare, in cuffia.

basta. È decisamente la fine. Questa volta è davvero la fine. È la fine. È davvero la morte della morte della morte della morte. Direi che la trasmissione si conclude qua. Grazie per averci fin qui ascoltati. È ora di finirla. È veramente ora di finirla. Basta. Basta. Era Radio Cyberret, quella che stavate ascoltando. Direi che andrò a dormire. Il sonno della morte genera morte. Ricordatevelo. Il sonno della morte genera morte. Il sonno della morte genera morte. Il sonno della morte genera morte. Forse se usassi il microfono senza spugnetta si sentirebbe anche meglio il rumore. Il sonno della morte genera morte.

0: questo nostro esorcizzare la morte avrà un significato a livello psicologico. Ma in fondo, che cazzo se ne fotte?
1: Metti alla prova la tua voglia di cambiare con il laboratorio linguistico dell'Istituto di Obbedienza Animale. Potrai imparare senza alcuno sforzo fino a 7.000 nuove parole senza significato. Telefonaci subito. Prenota il laboratorio e un nostro tecnico specializzato per 12 giorni al prezzo speciale di 3.400 euro. Istituto di Obbedienza Animale, 700 38 811.
2: Molto, molto lentamente.

0: Tornare a casa e vedere anticipati i propri desideri. Tornare a casa e non dover muovere un dito. La porta si apre, le serrande si alzano, vi accolgono le note della vostra canzone preferita, le luci si accendono al vostro passaggio. La temperatura è perfetta. Non è un sogno, è un incubo. The Tractor, il gioco di società che sta terrorizzando intere nazioni, è adesso disponibile via internet a un prezzo speciale. Ordina subito la tua scatola. www.extasyinternational.com.
1: Convertirlo al volo.
2: E guarda, stiamo registrando.
1: Ma riesci a convertirlo al volo?
2: Sì, sì, sì. È una linea di comando.
3: Ma attenzione!
4: Che cazzo non mi si deve collegare? Oh, ecco. Adesso sì che funziona. Oh, sì, si sente, ma si sente. Con l'opportuno ritardo, ma si sente. Bene.
5: Ti ho mandato una mail.
4: A chi?
5: A te. Per quando ti fai le cacciate di tutti i miei programmi.
4: Bene, bene.
6: Che cosa, Pippo?
3: Mi sta chiamando un
4: Ale.
6: Non prendiamo un esterno.
4: Vabbè, microfono.
3: Allora, in realtà alcuni si possono portare un po'. Però sono un po'.
4: Ok, poi vediamo come si sente la musica.
5: Esatto. Ragazzi, mi chiedevo una web su una mail list.
4: Eh?
5: Mi chiedevano la web, di mettere una web.
4: Ah, una webcam.
5: Non c'era la web, abbiamo qua.
4: E tirala su.
3: Esatto, esatto, bravissimo.
5: Però la web
3: è questo. Esistono, diciamo, i migliori chipset. No,
4: del buono proprio. E lui, sei deficiente? No, non la mettere qua, mettila tu per conto tuo.
5: Vabbè.
7: Mi sei proprio un sciagurato. Sei uno sciagurato, non ti toccare di
8: riguardare. Se non mi tocco che cosa vuol dire?
7: Non ti toccare di riguardare. Non te lo metti, ti stai guardando.
8: Niente, io voglio vedere se riesco a installare su questo software.
4: È uno streaming un po' del cazzo questo qua.
7: È un software per l'analisi di gli agenti astronomici.
8: Vabbè, ma se stai in piedi così,
3: no.
7: No, ma la maggior parte delle... No, io non parlo. Quasi il testo sarà stradito, perché non c'è niente
3: su...
7: È chiaro che nell'ambito della ricerca non puoi lavorare su...
8: Tranne tu un pochino. Però è l'ultimo,
7: ma non è colpa mia, perché
8: lo so.
7: Perché? In realtà io sto sviluppando un software che è multipiattaforma. Ed è multipiattaforma perché è partito su Windows, ho trovato
9: تحدي في إيصال الكلمة الشعرية الحقيقية وهذا ما لم أراه أو لم أجده في هذا المبنى.
10: La morte a caso, morte a caso, la morte a caso, morte a caso, morte a caso, e morte a caso, morire a caso, morte a caso, morte a caso. Ma come stracazzo si chiamava il player di CD? Cristo sporco. La morte a Carlo. Morte. La morte a casa. La morte a caso. La morte. Io vorrei capire veramente. GTCD, GTCD. Eccolo qua. Orco, canta pure tutto. Ma che cazzo succede? Vai col CD database. Minchia, ubecco. Pazzesco. Cioè è pazzesco, sto programma è pazzesco. È pazzesco. È pazzesco. Pazzesco, pazzesco, è pazzesco. Veramente pazzesco. Pazzesco. È pazzesco. È pazzesco. Veramente pazzesco. Pazzesco. È pazzesco. È pazzesco. Veramente.

Certo che la GTK fanno veramente cacare. Cioè, davvero pazzesco, guarda, pazzesco, veramente. Cioè, ti dico suonami questa, e suonami questa, no? Ti dico suonamela.

Pochino.

0: cazzo devo dire? Ho fatto un inferno qua.
1: C'è tutto per aria, Dio cane. Qua ho collegato un Twitter direttamente sulla 12 volt.
0: Non ha fatto una piega. Ma comunque è andata bene, mi sa.
1: Questa cosa è stata
0: trasmessa in Olanda dentro non so quale cazzo di museo.
1: Dal vivo
0: su una radio olandese che non si capisce neanche come cazzo si chiama. E ieri ho fatto le 4 del mattino a giocare a Soldier of Fortune e stamattina mi sono svegliato per caso pensando che dovevo fare questa cosa, solo che ero convinto che fosse alle 5 del pomeriggio, quindi è stato tutto un gigantesco colpo di culo futurista. Questa cosa per non so quale cazzo di anniversario, di non so quale cazzo di manifesto, di non so quale cazzo di futurismo, tutte cose che ignoro. E vabbè, direi che si sente bene. 56 kilobit per secondo stereo, non ho mai fatto una trasmissione con questa qualità. È la prima volta nella storia mia e di Radio Cybernet, che è una storia un po' del cazzo, ma vabbè. E amen. Si sente piano? Ma a me non pare che si senta piano. Alzatevi il cazzo di volumi. A questo punto io trasmetto ancora un pochino, visto che ci ho preso gusto, che la popolazione mi acclama. Un po' piano si sente, ma ora no. Minchia, 5 ascoltatori. Beh, non male, non male. Oh, ah, il miracolo della digestione. Questi li metto lì. Prima o poi devo sistemarmi l'attrezzatura della caschetta. Quella cazzo di chitarra non si capisce più un cazzo. E comunque, vabbè. Si sente piano. Si sente piano il cazzo di Cristo. Copyright. Perché abbiamo il line-in al massimo. Il cazzo di capture. Ah, beh, potrei in effetti alzare il capture. Ditemi un po' come si sente così. Anzi, adesso provo pure io.

si sente un orrore di rumori di fondo. Meno male che ho registrato col mini disc, quindi ho comunque una copia. Il noise è dovuto a questa cristo di computer di merda e questa scheda audio dei miei coglioni sporchi e a questo cavo Apple. Solo la Apple può progettare e realizzare un cavo audio non schermato. Solo la Apple, porco di Dio. Comunque, vabbè, io la trasmissione la interrompo qua. Grazie per l'ascolto, avete ascoltato. Che cazzo era sta roba? Allora, radio oltranzista live. Adesso vi leggo il comunicato di ciò che avete ascoltato. Va, forse era così. Cosa più o meno. Che palle. Che palle. Pallotron, perché minchia arrivano ancora i cazzo di Freaknet e Merd Owner post from service at PayPal? Porco di Cristo, perché ancora con ste cagate del moderatore?

io non capisco perché. Sto cazzo di comunicato, ma porco madonna!

insomma non riesco a spiegarvi. Potenzialmente un cazzo. Allora, eccolo qua, eccolo qua. Allora, Radio Oltranzista, in occasione dell'11 marzo, anniversario del manifesto futurista dell'arte dei rumori, da dentro il museo Stedelijk in Amsterdam ci sarà tutta questa trasmissione che andrà dalle 11.11.11 alle 12.22.22. Radio Oltranzista, Splinters si chiama, non si capisce un cazzo, un tributo al manifesto futurista dell'arte dei rumori di Luigi Russolo e Ugo Piatti del 1913, in studio Federico Bonelli. E vabbè, insomma, con la partecipazione mia di Uno Rosso, che è un artista da Roma, con Fausto Casa, e poi c'è altra gente, Uno Trino, non so che cazzo sono, ANSA 105.6 FM di Radio Ritveld, seguire link, vaffanculo, e, insomma, tutte palle.

0: Ci siamo tutti. 64.
1: Sì, è più veloce da casa mia.
2: Non è vero.
0: Stiamo streamando, signore.
1: Ebbene sì.
3: Stai streamando?
1: Sì. Ma così pare.
2: Perché siamo in diretta? Sono in bar.
1: Si è bloccata la Dinebolic? Se si blocca facciamo un bug report e glielo mandiamo.
3: No, scusami.
1: Che macchina è? Un Asus?
0: Così fa.
3: Questo mi sto mangiando fare due cose.
1: Veramente io avevo un po' di fame. Me la metà.
3: Ce la spartiamo?
1: Lasciamene metà.
0: Però erano buone, vero? No, perché scoprire che una vagina è questa.
1: Non credo, mi avrebbe già scritto cucco. Lu, stai a cuccia un po'.
4: Si è saltato. Cocaina?
0: Sì, tu fai ma quanti canali è? Ma che tazzo da mangiare?
1: Da nomade non è giapponese.
0: Ah, boh.
1: Ram click click. No, non è allucinante, capita. Deve fare il probing di tanto di quell'hardware che succede. Ma non so come sono gli altri. Non lo so, io faccio sempre faccia di mini.
4: No, fa le foto, ma la Berta, no? Che faccio espressioni meno ebbe. Non ne so. Scorreggia, fai qualcosa. No?
0: Cazzo tu, due.
1: Ma il PT dov'è?
0: È in Iowa.
1: Nell'Iowa?
0: Stati
1: che
0: Unito.
1: Ci fa nell'Iowa? Falcia i prati? Coltiva le pannocchie di Gran Turco?
0: Ecco, ragazzi,
1: nell'Iowa?
4: Gli extraterrestri gli fanno le formine con i castelletti, là. Hanno fatto pure in Sardegna. Hanno trovato uno di questi disegni fatti.
3: Cavolo, tutti a dormire. Tu cani giù da giù.
1: Questo questa è, hai visto cos'è, no, quella foto? Davanti alla Sicilia, penso davanti a Gela, perché questi sono americani. Gli americani sono sbarcati a Gela. Mi avessi messa di traversa a proteggere questa qua che deve sbarcare. E quella là sotto è Gela.
0: È vero?
1: No. Sì. Oh, forse si sente.
4: Hanno cambiato.
1: Eccesso di consumo di banda.
0: Veramente? Le abbiamo saturato?
1: Le abbiamo saturato la banda su Angel Fire. Che stronzata però.
0: Ma c'era scritto così?
1: Eh?
0: C'era scritto così?
1: Sì.
0: Che coglione. Mi fa come di combinazione.
1: Come se non mi rispondi subito, mi incazzo. Va bene, siamo a Palazzo Macredo. E c'è un pochino di gente.
4: Manca la fila.
1: È bello il wireless, devo dire, peccato che sono col monitor di merda.
0: Peccato che sono senza batteria.
1: No, questo radio resta con la.
0: Peccato che sono senza batteria.
5: L'orange SSHD.
1: Trovo il connettore.
5: SSHD, dai.
4: Iron. In birro.
5: Come?
4: Vuole essere in birra.
5: Scusa,
0: ma alla fine è partita, fatto e butto, eh?
1: Hai bisogno di microfoni, Angelo?
0: Ma che qua, che cosa? Minchia. Oh, ah,
1: Z, Y,
0: Skillex. Questi sono i microfoni seri, no, quelli che mi fa lui.
1: Non so chi fa, quelli non sono fatti, sono
0: Andrea,
1: i microfoni,
4: la mia capsula,
0: perché? No, la sua capsula, me la posso prendere una?
5: Perché non
0: è? Sì, ce l'ho là,
4: sempre con quel cavolo in mezzo.
0: Devi sentire un piccolo. No, la mamma è DSI. Praticamente.
5: Sì,
1: forse non chiuso, non
0: in. Siete usciti ora?
1: Dovreste uscire. Se no non ti scrive qua.
0: Esci?
1: Ma che ne so. Io attivavo. Esco. Va bene, ci vediamo
0: più RC. Vabbè, che manco su questa macchina in russo.
4: Non è fatto. Sì,
0: perché non è stato male. Ma siete più in
4: tempo
0: che sì. Ah, io qua stavo cambiando le altre.
1: Sei sulla chat?
4: Non ci posso credere.
0: Però no, durante.
1: Lo so.
5: Non è
0: tanto problema.
1: No, è ok, va bene.
6: Amitripticina, il farmaco con azione sedante. Amitripticina, a volte guarire, spesso alleviare, consolare, sempre. Amitripticina, economico, facile da usare, adatto anche per cani e gatti.

giunto il momento di girare il disco, perché questo non è un CD, ma è un vinile, quindi va girato, fibra di carbonio, guai a toccare i solchi, poi si mette a punto, si chiude e buon ascolto.

Oh, è finito il disco. Beh, ne dovrò mettere un altro. Beh. Uno mi chiama al cellulare. Qualcuno mi chiama al cellulare e devo chiudere. Ciao.

0: codio.
1: Ma io dico nel 2010,
0: come porco di Dio ancora non possono funzionare i cellulari?
1: Nel 2010, non è che stiamo parlando di nuovi, siamo nel 2010, qualcosa io non funziona.

cambio pure microfono.

la morte. Beh, cambiamo traccia.

ascolti, ripeti, parli. 48 ore puoi iniziare a parlare la lingua del comando. All'inizio comprendi poco o nulla, poi ripeti meccanicamente gli ordini. Parole e frasi diventeranno sempre più familiari. Infine, parli. La lingua del comando comincerà ad affluire alle tue labbra in modo naturale. Oltre 16 milioni di persone hanno messo in pratica la lingua del comando grazie al laboratorio linguistico dell'Istituto di Obbedienza Animale. www.ioa.com

Rolling Stone, he has it all, he has gully, Rolling Stone.

Come potete sentire, ci sono le campane in sottofondo. Siamo a Palazzolo, oggi è la festa di San Paolo, il che vuol dire tonnellate di fuochi artificiali, ai quali noi rispondiamo con questo.

E fuori ancora continuano a suonare le campane. C'è un pugno di deficienti arrampicato sul campanile che non fa altro che sbatacchiare le campane. E va avanti per ore. E poi si danno il cambio stremati. Ma dico io, ma sono dei deficienti. E allora, niente, io adesso devo andare a mangiare, per cui sono costretto a interrompere lo stream poiché non ho la flat. E a risentirci più tardi, appena ci saranno bombe, io mi collegherò per lo stream. Per streamare il martello di morte. Perché è giusto così. Ah, ma sono finite le campane. Vediamo un po' se succede qualcosa. Beh, no, vado a mangiare. A dopo! A risentirci alle prossime collegamenti, vabbè, alle prossime bombe.

Eccoci qua, pronti allo streaming. Mancano 4 minuti all'evento fatidico che io coprirò con il martello di morte. Non ci sono cazzi. La parola d'ordine è non ci sono cazzi. Tra poco qua si scatenerà un vero inferno e io non so se mettere il microfono fuori dal balcone oppure dentro. E probabilmente io adesso lo metterò fuori. Ci troviamo a Palazzo Lacreide, oggi è il giorno di San Paolo, alle ore 13 esatte ci sarà il cosiddetto evento dell'asciuta di San Paolo, cioè l'uscita del santo che verrà salutato come ogni anno da una quantità impressionante di fuochi artificiali di una potenza mostruosa, in quanto ci vengono sparati sopra casa. Come potete sentire, stanno già iniziando

0: che abbiano finito.
1: È stato un evento pazzesco. Io non mi sentivo quando gridavo.
0: È stata una cosa incivile. E devo dire che quest'anno sono durati molto meno. C'è un odore di polvere da sparo pazzesco. Pazzesco. Io non sentivo niente. Beh, è durato solo 6 minuti a quanto pare. 6-7 minuti. Finalmente ho Temel intiepido. Ah, quel sapore che emana dall'amplificatore mi soddisfa. Porca Madonna. Praticamente il cielo è oscurato e c'è un fumo della Madonna.

Beh, cosa c'è in sottofondo ora? Adesso praticamente ci sarà il santo che gira per il paese, per cui l'emergenza bombe è finita per quest'anno. Beh, ci sarà l'altra festa di esplosioni stasera, ma direi che va bene così. Madonna che inferno, io non so cosa voi siate riusciti a sentire, dovrò riascoltare questo stream, è abbastanza atroce. Ho messo Zappa all'inizio, dopodiché ho gioco forza dovuto passare al martello di morte che stiamo sentendo ancora adesso, così per gradire, ma a volume 1.

Madonna. Vediamo un po'. Quali altri pezzi ci possiamo preparare eventualmente per stasera? Questo non è niente male.

vediamo questa. Minchia, Radio Cybernet!

signori, questa trasmissione in emergenza di Radio Cybernet finisce qui. Il prossimo collegamento è per questa notte, attorno alle 11 sicuramente accadrà una devastazione completa come quella che avete appena ascoltato. Che Dio stramaledica la festa di San Paolo. E a risentirci al più presto. Un altro po' di musichina, va?

Radio Cybernet in questa trasmissione speciale che vanta numerosi ascoltatori. Come sempre, oggi la festa di San Paolo ci ha uretrati, non ho altro termine. Siamo stati uretrati dalla festa di San Paolo a Crostolo e, approfittando del fatto che nel paese c'è festa, possiamo mandare musica senza alcun problema di sorta. Quindi stasera si stream. Buon ascolto!

Ecco, abbasserò per farvi sentire cosa succede fuori. A parte le mie scoregge. Beh, hanno improvvisamente smesso. Comunque, allora ricominciamo con la nostra musica. Ah, ma si sentono i botti?

0: È il momento di passare finalmente all'ascolto di Zappa. Zappa che voi vi meritate oggi. Perché... perché sì, perché ve lo dico io.
1: Sono cazzi miei e buon ascolto.
0: E questo è Zappa. Frank Zappa.

Para para pa pa para. Vediamo un po' gli altri brani di Zappa.

Bene, abbiamo ascoltato Rock and Elsewhere di Zappa, disco talmente bello che l'ho addirittura backuppato, nel senso che l'ho copiato su un altro CD. È il momento di passare a Steve Vai. Mi dispiace, ma Fire Garden chiama. E sarà Fire Garden quello che ascolteremo adesso. Steve Vai ha suonato per anni con Zappa. Ha suonato gran belle cose.

sentite quelli come sparano, porco di un dio! Ma è pazzesco! Credo che sia finita finalmente. Orco Dio, orco Dio!

0: piccolo.
1: Vieni, Pilù.
0: Vieni qua. Piccolino. C'hai paura, c'hai?
1: Vieni, vieni qua.
0: E porca Madonna, Pilù! Stai in mezzo ai coglioni, Dio cane!

棒になbuonina buonina è passato, i fuochi d'artificio sono passati, usciti, non ci sono più, su, hanno finito questi bastardi pazzi di sparare le bombe, figli di puttana, loro e quel porco di San Paolo, porco Dio, piccolina piccolina come siamo poveri.

Vabbè, a questo punto lo stream tra pochi istanti finirà. È giusto andare al dolce riposo.

Beh, visto che mi si richiede il relax. Visto che in effetti tutto questo sonno non ce l'ho poi. Per una volta nella vita cercherò di mettere qualcosa di rilassante, ma devo cercare, effettivamente. Devo cercare perché i miei CD qua trasudano una violenza malata. Cui un pezzo rilassante mi viene in mente Zappa, tanto per cambiare. Dunque, un pezzo rilassante di Zappa. Se lo trovassi. Ah, perché no? Certo. Vediamo se lo trovo però, perché è in mezzo a tanti assoli di chitarra. Cerchiamo, cerchiamo. Questo sicuramente no. Questo nemmeno. Questo rappresenta la morte. Questo è un pezzo da tomba. Oh, cazzo. C'è un CD che salta, mi spiace. Devo pulirlo. Per cui alcuni CD purtroppo non riesco a leggerli. Vaffanculo al Santo Padre putativo di merda. Allora, questo qua, via. Speriamo che sia uno di questi. Vediamo un po'. Allora, questo no. Questo è allegro ma non troppo. Questo è devasto. Beh, questo è un pezzo bellissimo, però non penso che sia molto rilassante. Anche se a me piace tantissimo.

bello il finale di questo pezzo. Vediamo se riesco a... Niente, devo pulire il lettore CD. Affanculo, non riesco a mettere quel brano che dicevo. E vabbè, ne faremo a meno. E allora per la serie Relacchisi, l'ultimo e poi basta. Ma l'ultimo dove lo trovo? Un brano rilassante qua. Dove lo trovo? Vediamo se mi viene in mente qualcosa.

Dovrei mettere un vinile. Dovrei mettere un vinile a me caro. Vediamo se riesco a fare questa operazione vinilica. Togliamo Jimi Hendrix, che non mi sembra il massimo del relax. Mettiamo Captain Beefheart, che ha fatto delle grandi cose.

Beh, io con questo cesso lo stream perché il sonno adesso mi piglia. Sono nel sonno e lo stream finisce.

0: Ciao. Ciao a tutti.
1: Frammenti di tecniche piogge acide da vuoti cieli. Malsani oceani di vapore confondono le schiume di mille detersivi bianchi eccessivi. Umani a branchi bivaccano sotto nuovi prodigi mai visti. Progenitori mutanti in solitudine cercano mutazioni possibili.
0: Un saluto da lontano e ricordate che l'essere umano è una bestia. Niente ha senso. Tutto.

visto cose che voi umani non potete neanche immaginare. Asbesto sodomizzato da turchi in un quartiere organizzati, in un club intimo, qui, per strada, a Vienna. Vi saluto da qui, dai paesi di domani.

0: Vabbè, dai, un saluto serio a tutto il Media Lab che sta ascoltando, da qualcuno che è lontano ma fa parte anche lui del Freaknet, è qui accanto a me, ve lo presento, si chiama Gurps. Ciao Gurps.
1: Ciao.
0: Tu sei del Freaknet, vero?
1: Sì.
0: E sei un coder?
1: Sì.
0: E tu normalmente codi?
1: Sì.
0: Che significa codare?
1: Io scrivo il codice.
0: Ah, e il codice che cosa fa?
1: Ad esempio ho scritto questo programma, si chiama Muse.
0: Ah, bene, ed è quello che stiamo usando per streamare.
1: Sì.
0: Però non ci sei tu sui credits.
1: No.
0: Perché?
1: Perché io sono brutto e infame.
0: Ah, e chi è Jaromil?
1: È mio cugino, mi tiene in soffitta a codare.
0: Ah, e lui si prende tutta la gloria.
1: Sì.
0: Che storia di merda. Comunque, saluta il Freaknet, Gurps.
1: Ciao.

0: Ma parliamo di nuovo con GURPS, visto che quest'oggi GURPS può uscire da casa sua, cioè non da casa sua, dalla soffitta o cantina. Lui ha detto penso soffitta, ma lui in realtà è in una cantina, solo che poveraccio non vede mai il sole e non sa neanche a che altezza sta. Praticamente GURPS oggi è in buona uscita, perché il suo cugino Jaromil è uscito anche lui, e io sono qui a presentarvelo e a presentarvi questo scoop, cioè la vera persona che ha programmato Muse. Perché dovete sapere che Jaromil è una semplice rastachecca, non sa fare una minchia e va in giro dicendo che ha programmato le cose lui, ma in realtà le programma GURPS. Allora GURPS, dici, ma tu come ci sei finito qui? Cioè, la tua vita, raccontaci qualcosa. Perché GURPS?
1: Perché è brutta, è una brutta storia.
0: Ma hai per caso avuto delle, diciamo, dei traumi infantili?
1: Sì.
0: Ma tuo padre? Cioè lo zio di Jaromil?
1: Non c'è.
0: Ah. E quindi tu così sei rimasto in giro e Jaromil ti ha adottato?
1: Sì, mi ha dato cibo.
0: Ah, e cos'altro?
1: Il cazzo!
0: Come?
1: In bocca!
0: Ti sevizia?
1: Sì!
0: Ah, e quindi tu, niente, vivi in soffitta, sodomizzato e a codare, mentre lui va in giro e distribuisce codice free, dicendo che fa il free software e si spara le pose a votamazza. Bene, bene, stiamo scoprendo parecchio allora. Interessante. E dici, GURPS, che cosa fai esattamente tu?
1: Codo in C e in C++.
0: Ah, però, interessante. Ma dici, hai codato anche tu? Sei stato sempre tu a codare Ashikam?
1: Sì.
0: Ah. E FreeJ?
1: Anche.
0: Cazzo. GURPS, ma hai mai provato a telefonare a telefono azzurro?
1: Sì.
0: E che ti hanno detto?
1: Che faccio schifo!
0: No, GURPS, non lo fare! Porco Dio! Hai vomitato dappertutto!

0: Ed ora leggeremo un fumetto. Imbrogli e mare.
1: Evviva il mare! Vieni, cappellino, andiamo a fare il bagno!
2: Sì, ok!
1: Entro nell'acqua con molto vigore!
2: Sono stupefatto!
1: So nuotare in maniera incredibile!
2: Oh, non lo sapevo! Riesci sempre a lasciarmi di stucco!
1: Un manigoldo! Ti sconficco gli schiaffi, portatore di odio!
2: Fermati, è il mio amico! Non fargli del male, ti prego! Si chiama Frigo Boy! Siamo compagni di allegria!
3: Ciao! Mi scuso per il dolore ricevuto!
1: Che persona caritatevole!
2: Che giornata elegante! Divertiamoli con le foglie!
1: È proprio simpatico!
2: Ti rivelo un segreto! Dentro al cappellino c'è un minuscolo amico! Si chiama Amendola! È altezzoso!
4: Mi hanno scoperto!
1: È vero!
2: Adesso la nostra amicizia è più grande! Che bello stare seduti sulle sedie!

0: Ed ora una nuova lettura di un altro splendido fumetto della Gleba. I tuffi in una merenda tuffosa. In un bosco molto lontano, dentro dei container di funghi, c'è il meraviglioso villaggio dei tuffi.
1: Forza, tuffi! Andiamo a tuffare le tuffbacche! Sì, va bene! Forza, tuffetta, ci tufferà una tufftorta! Che buona! E tuffo golosone, non tuffartele subito! Ok, scusa! E vai, ne abbiamo tuffate un sacco! Hai ragione, sì! Ciao, tuffetta, ciao! Ti abbiamo tuffato le tuffbacche per fare una tufftorta! Grazie, tuffi! Acci tuffo! Avevo già fatto un sacco di tufftorte per tuffare una sorpresa! Ma certo, ho avuto una tuffidea! Brava! Poco dopo, ehi, le tufftorte! Ecco! Ma è tuffcosissima! Che buone! Viva tuffetta!

0: Bene, a questo punto abbiamo un'altra lettura. Il fumetto della gleba, Gabonzo, in rivolta dei malefici uomini di Marte. Percepisco un segnale che proviene da Marte.
1: Terrestri, siamo gli uomini di Marte.
0: Ah, ecco.
1: Noi vogliamo essere vostri amici.
0: Bastardi, dovete morire. Ora vi lancio un turbomissile.
1: Ma perché? Noi vi vogliamo bene.
0: Boom. È capitato che io risulti vincente. Vabbè, porco Dio!

Vi sarete rotti il cazzo anche voi a sentirmi come io mi sono rotto a leggere? E quindi a questo punto continuo a lavorare, perché stavo lavorando, porco Dio! E metterò una playlist come l'ascolto, ma se lo stream va giù è perché devo ricompilare, riavviare Muse. Un'ultima cosa, da qui a Vienna vedo un pallido sole che mi sta entrando dalla finestra. Spero che anche da voi stia arrivando la primavera.

Rubik, io devo codare, porco Dio! Comunque, adesso mi metterò delle chicche. Oggi mi sono svegliato alle 10, capisci? Oggi sono già le 4 e mezza. No, mi sono svegliato alle 12. Che cazzo dico alle 10? Cioè, pazzesco! Ieri sera sono stato a codare fino alle 4, ma codare con la faccia da zombie rincoglionita. Avrò scritto... manco tanto, ho fatto tutto un sistema, l'Autoconf Automake per Tambourine, questo nuovo software che sto preparando, che praticamente utilizza parecchie parti di Muse per streamare file MP3 staticamente, senza decodarli. E questo permetterà anche di avere archivi distribuiti, perché gli voglio fare un'interfaccia XML RPC, per cui i vari Tambourine possono richiedere agli altri Tambourine di streamargli il file che hanno sull'hard disk, in modo da creare uno stream tra un computer e l'altro, e quindi tu puoi avere file distribuiti su vari computer in rete e reperirli e ascoltarli da uno di qualsiasi di questi punti. Questa è l'idea, che serve anche, mi pagano anche qualcosa per farla, e sarà free software. Ma nel frattempo vi propongo una cosa che si chiama, una canzone che mi sta molto cara,

Bene, a questo punto vi propongo una canzone che mi arriva dall'America. Un tipo pazzo, folle completamente, ha spedito questo pezzo al collettivo di Indie Media Audio sulle liste internazionali dicendo: mi piace il vostro lavoro, vi offro questo pezzo, l'ho fatto io, è una cover, e il tipo è evidentemente un fricchettone, quindi se state a maniche corte, questa è una canzone primaverile, cominciate a guardarvi dolcemente negli occhi e a narvi sulle note di Hey Jude.

0: E ci stanno le chicche e i ricaccini! Stiamo a fare i ricaccini qua!
1: Sta lampeggiamento!
2: Sai, io non mi fido di te! Vai piano!
1: Ma vendo!
3: Lo spicciolo, allaccio, lo straccio, l'agghiaccio, pisticcio, lo scaccio, l'arriccio, lo sbuccio, lo faccio, l'ericcio, lo caccio, ecco che...

insomma, io sto testando un po' di playlist per vedere se funziona sta cosa. E niente, se voi volete stare lì qua, quelli che passi, insomma, io non ho nessuna responsabilità qua, sto a provare il software e quindi vabbè, potessi pure crisciare, però fino a mo ha funzionato. Sto a mixare un paio di MP3, sto a streamare 24 kilobit e quindi nulla, fregno.

Poi nel frattempo ci sta un saluto di Gurps. Io sono Jaromil, sono tornato qua, ho trovato uno stronzo che ho ammazzato a seggiate sulla coccia, che è tirato fuori mio cugino dalla soffitta. Praticamente mio cugino mo sta tutto eccitato, io mo devo rimettere su in soffitta, e quindi mo vi saluta e avast, eh? Io a me, saluta Gurps. Saluti, ya! Oh, a Gurps, indica che cosa, ya! Ciao! Ecco, mo vattene a fango, ya! A questo punto ci avrei da proporvi un pezzo fatto da un paio di amiche mie che se ne intendono, nel senso che ne sanno a pacchi, ne sanno molte, e niente, qua spiegano una cosa che è interessante perché sono cose da sentire.

0: sono cose da sindì che vanno sapute, perché niente, questa è una cosa importante. Mo' arriva la primavera, conosci i guaglioni, ci vissi, capito? Ci, insomma, ci fili cose che ci fi, Anna sapeva fa buono, insomma, e questi è
1: 3210.com.
2: Ah, Giustina, allora questo storia pompino con l'acqua, siamo gli uniche due donne a farlo.
3: No, io l'ho imparato da fratto al mare. Sì, no, c'era uno che mi ha detto, ma tu non mi hai fatto il pompino con l'acqua. Adesso, praticamente il pompino con l'acqua, poi io negli anni chiaramente ho elaborato questa cosa. La difficoltà chiaramente è creare il vuoto pneumatico nel momento in cui tu prendi in bocca, inizi a prenderlo in bocca. Perché
0: gule, già li sapete, vaffanculo, va. Va bene, che cazzinga fa qua, che cazzinga trova, questa era lungo mezz'ora. Io venivo a codarmi, venivo a fare i cazzami, mo qua che cazzinga fa? La playlist, il meeting. Che ti venga a proporre allora? Qua già li sì. Vabbò. Quindi? Fammi trovare qualche musica. E che l'è? Le so trovate. Afra. Pure queste vecchie. Però mo te li facci sindilarie. Allora, aspetta che faccio la playlist, perché sennò... Dunque... Ta... Tra... Tra... Ok... Name... Asterisco... .mp3... Luix... PLS... Angulo... E mo mi sti chiede come cazzo stingo a parlare? Mo ti gli spieghe! Questo è l'udioletto di Piscare.

buon ascolto e un saluto caloroso e accalorante da molto lontano ma tanto vicino. Ciao ciao ciao ciao.

0: Scopri chi c'è sopra, senti la sua mano, certo non perdona cazzo. Per la merda che mi danno non ringrazio, si propaga in aria. Tutti aspettano il meglio, le viene dietro al culo. Mi fanno stare sveglio, non dormo tranquillo.
1: Ciao Iglu.
0: Secondi che nel tempo sotto stati d'ansia. Rappresento CN in
1: chi cazzo è Iglu? Io non mi ricordo il nome col nick.
0: La mente di un dannato sistematica una guerra.
1: Il tuo telefono, ciao Iglu. Sentimi al telefono. Rasta Surken.
0: Ma la corsa è finita e il coraggio un prezzo. Pesa come
1: ah, minchia, Iglu e Giorgio. Minchia da Giorgio.
0: Se guai a una sfida, risucchia tu.
1: Minchia Giorgio.
0: Categorica, perversa e strana.
1: No, veramente, Iglu. Comunque ci vediamo st'estate. Ciao Iglu.
0: Non lasciare che mi passi tra chi se ne esce, chi si flescia per sfogarsi. Cerco fratelli, non colleghi, altri cazzi. Storia brada e pochi giochi per ragazzi. Spiazzo chi prevede stoppo, chi rimane alla finestra e chi non crede che
1: bon,
0: una festa
1: può
0: durare anche se
1: non aperto. Mentre sto davanti al computer, facciamo questo esperimento di
0: parla, c'è chi resta muto.
1: Tutta la mente della Prime
0: morte non chiede aiuto. Ha uno sbirro che lo sfrutta e astuto.
1: Praticamente
0: tanto come una
1: cenerba
0: il mio passo, quello che non mi dà
1: davanti
0: c'è il mio nemico
1: ed
0: oggi lo ripeto ancora già da
1: tu quelle che
0: non lo dico
1: metta
0: più.
1: Fa,
0: forse
1: li stanchezza,
0: forse vedo nero ma non mi rilasso, io non mi
1: sono ma fa tutti così uno ripero. Dopo sta vicino non solo con gli RC ma pure con queste cose. Ma mi si sente?

0: Prova. Scusate, si sente. Prova. Prova. Prova. Porco di.
1: Porco Dio!
0: Si sente. Dato dalla polizia. Ok.

0: stanotte. Culo, fregno.
1: Quelli che si pensavano che era tutto sporco e risate, già ne capite un cazzo. Perché la merda scazza in superficie e non galleggiano più qua. Ed un capone sa che certe volte l'unica cosa è scappare dalla realtà. Ma lo capone, se il capone torna, porco schifo. Torna per spartirsi assieme ai fratelli il peso di essere un dannato. Torna per ricordare che solo i forti sopravvivono, pure a chi non lo vuole sentire. E torna perché altrimenti che ci mettiamo? Ma torna pure per le merde, per chi fa l'amore che li spirre e li bastardi di loro sposo. Torna per chi cambia 100 facce, ma la merda a chi lo gira più butta. Forza no.

Benvenuti nel mondo cabalistico, esplicando in festa. Neuromo 2, Neuromo 3, l'uno rappresenta solo me, unico e ineguagliabile, non divisibile, solo addizionabile per il prodotto finale. Ma se conosci te stesso ti sdoppi nel 2, polare, simmetrico, dualistico, come l'uomo e la donna, perfetto come la Trinità. Ora acciaio e statue, tridimensionale nello spazio 3, le prove per il premio 3, gli ostacoli e i desideri del genio 3, come fonte cavalle 3, quadrato come il 4, nelle direzioni del mondo me ne vado 4-4, nelle stagioni e per i punti cardinali scappo, sulle 5 dita della mano, e su questo pentagramma, ai 5 sensi se ne aggiungi un altro troverai chi sei, come i giorni per creare il mondo, sei quello che fai, non dimenticarlo mai, sangue dentro e sangue fuori, sopra le onde del destino vai. Chiudendo questo ciclo perfetto come il set, dinamico, trasformista nel teatro della vita per regista e mente, con i colori dell'arcobaleno e con le sette note di Dondan, ogni settimana su quest'opera faccio le danne, mediatore del cerchio e del quadrato, della terra e del cielo, un po' fuori, un po' dentro il complotto, se lo metti di traverso infinito come l'otto di una notte, l'inizio, la fine del gioco, il 999, come lo spazio, ultimo numero, solitudine, prudenza, ignoto. Lascia che l'uomo ancora faccia la sua esperienza di morte o di vita nuova. Su questa prova del 9 un'azione nuova che si rinnova. Povero zero, privo di valore della matematica, ma rende splendore e denaro ai numeri che siedono alla sua sinistra. Il vuoto, il nulla, la paura del cerchio ciclico. Adesso senti a me e dici boh, ma tutto si ripete anche in questo show. Anche in questo show, anche in questo show, anche in questo show, anche in questo show. Cavalle esplica, costa nostra inventa.

Ciao Gamel! Minchia Gamel! Ciao Gamel! Spero che vada tutto bene! Minchia, ma quindi ci sono proprio tutti al Freaknet! È una figata! Vabbè, un caldo porco Dio a te, Gamel!

0: Tuttavia, alla pesca con la lenza anche il lombrico è efficiente. Però serve per catturare la trofa. Se tu sarai tanto intelligente da dirci tutto quello che sai, i guai del tuo amico potranno finire presto.
1: Se è una spia che tu cerchi, cercala altrove, sporco sbirro.

0: Grazie per aver ascoltato Radio Cybernet. Ci risentiamo prossimamente. Babangulo!
1: Babangulo! Babangulo!
2: Approfitta di un'offerta irripetibile. Compra NAG 3, il televisore prodotto e distribuito dall'Istituto di Obbedienza Animale. NAG 3 ha un solo canale, schermo concavo da 9 pollici, stabilizzatore di tensione. NAG 3, la tecnologia di ieri, nel futuro.

E allora, questo Media Lab notturno, devo sistemarmi il letto tra un po', c'è la branda qui. E boh, insomma, non so che dire adesso, sono un po' stanco, c'ho sonno. E così. E amen. Ora mi faccio un po' di sani cazzi miei, mi devo cercare il datasheet di un paio di integrati per il PDP11 che sto cercando di aggiustare. Poi a questo punto il discorso dei libri lo metto da parte, visto che discutiamo un attimo in staff. Sì, domani ci sarà la trasmissione di Radio Cybernet, per cui domani grande risate e grande divertimento.

ma il porco Dio esiste oppure no? Oddio mio, che infausta telefonata. Piansi lacrime di sangue. Praticamente avevo telefonato a Voyager e niente, Luigi ha la voce uguale al papà, per cui ha risposto suo papà, ma io non lo sapevo. E allora io al telefono sento pronto e penso che era Luigi, e io al telefono faccio: ma il porco Dio esiste oppure no? E suo papà mi fa: ma guarda che non ho capito, pronto. E poi insomma ho fatto finta di essere uno che aveva sbagliato numero e ho chiuso, se non ricordo male. Però è stata una cosa agghiacciante. Invece molti anni fa l'ho fatto un altro mio amico che ha risposto al telefono, invece era suo padre, e io gli telefono a questo mio amico qua, risponde lui invece del papà, io gli faccio: suca la minchia. Solo che il padre mi ha ricoperto di insulti e io ho chiuso immediatamente. Anche quello è stato agghiacciante. Ancora oggi questo mio amico non sa che sono stato io a fargli quella telefonata. Hmm.

0: però vedi,
1: ok,
0: non è che noi siamo
1: Linux Day 2006, la
0: gente pensa che noi facciamo
1: così, ci siamo,
0: utilizziamo il sistema operativo,
1: premiamo così,
0: utilizziamo i scopi normali, quindi non è una grande, certo.
1: Bene, prova, prova, prova, passiamo un po' il microfono. Adesso vediamo un po' se riesco a mettere un po' di musica in sottofondo.
2: Guarda, io sono arrivato forse a casa vostra. Delle sedie, del computer, portate quello che volete. Io lo devo accendere.
1: Va bene, buon ascolto.
3: È rientrato lo streaming. È una DSL simpatica, sì.
4: Ah, bella potente, sembra.
5: Marco,
2: guarda
4: come
2: si
4: messa
2: la domanda. No, però è molto
1: forte. Ma non
2: volte
1: sedie,
2: poi?
1: Non
2: volte sedie.
1: Poi ce ne sono due.
5: No, quelle sono rotte.
1: Ah, no. Sì, vieni.
5: Per me non so, perché c'è vicino a bugia. Per me è
1: grande. Ah. Io anni fa li costruivo, queste cose.
5: Io non ho...
1: Non hai il schema?
5: Non ho. Perché mi interessa, tipo andiamo con amici a vedere questi VD, non abbiamo il lettore di...
1: Sì, no, il VGA Tuscarta è un circuito che si costruisce.
5: Ma non ci vuole, è un integrato... Non l'ho trovato, se la cosa, tipo una Tanio, elettronica sulla Catania, no.
1: Niente, Catania bisogna...
5: Ora, stamattina ho scoperto una cosa, che si può interfacciare senza integrato, perché... La VGA c'ha i segnali.
1: Bisogna andare con dei transistor, se non mi
5: sbaglio. No, la VGA c'ha RGB, il segnale RGB, rosso, giallo, rosso, verde e blu. La differenza tra SP2 e il segnale RGB è che l'SP2 utilizza solo un cavo coassiale, c'è un segnale. L'RGB utilizza
1: i sincronismi.
5: I sincronismi, esatto.
1: Bisogna unirli assieme. Io lo facevo, avevo lo schema, adesso non mi sto... Stai cambio, vediamo se lo becco.
5: Ora devo vedere come...
1: Bene, qua è finito.
5: Ma non esiste una scheda PCI esterna che fa tipo la bugia, che fa una scheda video?
2: Sarà a rompere le palle.
5: Madonna, facevi tutto la terminale.
1: Molto spesso sì.
5: Mamma mia.
1: Per esempio, no, questi sono i driver, non sono
5: gli schermi. Virus, cioè, nel nostro sistema, no?
1: Non esistono i virus, quindi gli antivirus non ha senso. Non ce n'è proprio.
5: Perché c'è la bugia per Linux?
1: C'è perché viene usato sui server Linux che distribuiscono alla posta alle macchine Windows.
5: Ah, certo.
1: Per cui fanno il filtro per gli altri.
5: Io, certo.
6: Quindi la Jessica ne ha già.
1: Comunque non saprei proprio. Devo cercare. Se mi lasci poi la tua posta elettronica e lo trovo, ti posso mandare lo schema. Ah, aspetta che me la scrivo anche.
6: Secondo te?
1: Daniele Cugno?
5: Sì, io ho la tua risorsa, gmail.com.
2: Non ho capito.
6: Non c'è una fisica superiore?
2: No, almeno.
6: Almeno così nei negozi che si aprono la porta?
2: No.
6: Mi sentite, la prossima volta posso da Valvo?
1: Ok. ce l'ho da qualche parte nei backup, ce l'ho da vedere.
6: Scusa Marco, ma
1: te... ultimamente me li sono organizzati tutti, posso fare tutte le ricerche.
5: No, no, io tutto sull'hard disk esterno.
1: Come non ho ancora comprato hard disk.
5: Gira sempre, gira, perciò.
1: Certo.
5: No. Per le note butti
1: tutto
5: in PM non li
1: dai. Ah no?
5: No. Buona Marco.
0: Che cosa ha detto?
1: Sì?
5: Sì.
1: ThinkPad? Cosa?
5: Ho
1: capito.
5: Prima erano i beni. Ora la Max, comunque la Max dove fa lì personalmente? Ho comprato a questa origine.
0: Io gli ho bruciato,
5: non ci sono più guardi.
0: Gli ho bruciato che Luca ha provato la
1: sua vita.
5: €83,250 però l'unico discapito che c'ha 8 mega di flash.
1: Ma sei alata?
5: No, ide.
1: Si trova ancora?
5: Tu dai CBM? Sì,
1: dove?
5: Compro del time, sei una cosa, piazzate. 4681 per l'uno, non mi ricordo.
7: No, mi fai quello che ti devi fare.
1: Che c'è? Vuoi
7: vedere che c'è?
1: Vuoi l'acqua? Vuoi bere? Vuoi un po' d'acqua?
7: Mi sa bene,
1: che c'è? Cosa c'è? No, quindi non ce ne possiamo andare, oggi siamo tutti qua.
0: Diciamo
1: adesso,
0: no, poi lo faccio
1: iniziare. Lei a un certo punto si rompe. Non vuole andare.
7: Che situazione è quella?
1: Questa è una distruzione, non una distribuzione. Bene, vuol dire che un punto è veramente ok.
0: Questo problema è uno, curiosità. Iniziare sulla io posso la usare con altri.
1: Il problema è che sì, è vero, hai avuto gli stessi problemi che ho avuto io all'inizio.
0: Cioè lo sto facendo apposta proprio perché. Però io lo voglio capire come cazzo
1: un po' grazie, sì, esatto, anch'io.
0: E quindi ci stiamo ogni 3 secondi.
1: Sì? Che cosa è mica?
0: L'ultima volta ho fatto un upgrade. Che cazzo la cosa non fa una più perché non ha più non mi metti a più X, non mi metti a più la tua BM, non ce l'ha più installato un cazzo. Poi ti si installi la cosa e ti installa l'inferno. Cioè cazzo io fa 4D, non lo voglio, tutta la macchina, non ce l'ho il masterizzato, non c'ho un cazzo, non me ne faccio un cazzo, mi si installiamo, sì, però devi installare Xorg, KDM, KDM tutto.
6: Ma soprattutto
0: allora io non sono una Debian nel fatto di quello.
1: Vale,
0: potresti però.
1: Cambia ottica, ascolti, devi cambiare ottica, tu hai una disk da 80 giga, che cazzo te ne frega se ti tira su tutto KDM, ti entri.
0: No, ho capito quello che vuoi dire, però cazzo non è bello.
1: Lo so, non è bello, però...
0: Perché mi devo trovare un software installato?
1: A me non tira su
0: tutto KDM. Non lo so,
1: e poi in realtà c'è il modo per dirgli adatti di installare solo quel pacchetto, però io non so come si fa.
0: No, il problema è che me ne frego.
1: Non lo so, cioè, c'è il modo di dirlo.
0: Oh, appena ti ci rimetti e vediamo, perché... Poi, che cazzo ne so... Vabbè, a parte di fare un inferno per fare questa navetta. Che non ti installa... non ti puoi leggere gli MP3, non ti puoi leggere i file multimediali perché a capo Ubuntu non li installa. Non installa le...
1: Ah, a capo Ubuntu non la conosco.
0: No, ora proviamo. È un bordello, quindi devi andare a fare...
1: Guarda, proviamo, perché sono le stesse cose che devo fare per la... Secondo me tu devi installarti la X Ubuntu. È un po' più leggera. Sì. Metti la X Ubuntu e li configuri CFCE in modo che funzioni.
5: No, ma io ce l'ho sentito. Io l'ho messa l'altra volta.
1: Ci sono 3 o 4 impostazioni di GNOME che gli dai la linea di comando e ti diventano più veloci. Sai, ti fai anteprime, queste cose qua, ti muove le finestre in wireframe invece che niente. Che c'è? Perché ti mortifichi? Sali sul divano insieme allo zio, non sali, sì.
0: No, però se la tratti con una Vega si incazza.
5: No, ma non è vero.
0: Poi ho messo
1: i repository devono essere solo i suoi.
4: Stiamo pensando di installare il mio portatile, mi fa una specie di
0: diario con
4: il
0: mio portello,
5: succede. Per installare
0: tutto.
1: Senti, ma scusa, facciamo
0: allora ho provato quello che ti dà la tappa di default che
2: cose non si deve ricordare.
6: Sì, ma se tu fai,
1: Io ho avuto problemi con il Ubuntu se usavo APT, che Synaptics non ti vedeva i pacchetti.
6: Ah, se tu fai installare tutte le cose con Synaptics,
1: io invece ho preso
6: solo l'APT.
1: Vai da Redico, vai da
6: Redico.
1: Vai da Redico, il magnifico.
6: Ma guardiamoci, no?
1: Vediamo il coronavirus.
6: Ah, glielo dico, Luca.
1: Oh, ci sarà la programmazione del re ufficiale.
6: Luca, il sacerdote ha smesso di dire di tornare.
1: Armando, senti, ma noi già abbiamo una macchina con cui installare se ci possono fare tutte le iniziali le cose le persone normali ce l'abbiamo avete preso i cd di eventualmente ci sono i cd di Ubuntu serve anche al Nicola Piccolo Ubuntu che
6: fai quando
1: metti una disco ma Ubuntu è facilissimo
6: ma come
1: per me non è trovare il punto visto che anche a lui che la conosce abbastanza ma guarda come è
4: spellato
1: quel
4: giorno
1: che
4: bravo
1: ha fatto male cioè l'effetto giroscopio no vabbè no capisco che c'è cioè te l'ho spiegato guarda Ho perso anni della mia vita da ragazzino.
6: Ah, quelle fatte, volevo vedere anche io. Che bello, questo è di computer.
1: No, non devo vedere in uno.
6: Giusto?
1: In un certo senso. Però non funzionano né l'uno né l'altro, capito? Se devi fare cose devi usare un altro computer. Questo no.
6: Ma che cosa? Sembra un po'
8: che mi piace.
9: Tra poco ti rompe la parte di coglione per questo gesto di fare.
0: Sai che è
9: una
0: interessante, perché io ho detto che non c'è, perché quelle nove
9: vi ricordo che anche il Commodore 64 era montato il 5-10 e lo Z80
5: simultaneamente
9: per il CPM. Però quando salti la pallina c'è un bug per cui lui perde tempo e non riesce a controllare come
0: perché qui quando sei manco tu che cosa hai il CPM?
10: Ce l'hai avuto, non sai dove si può trovare il film, il vecchio film War Games. Vabbè, quello là di quelli là che fanno
1: lo trovi sul peer-to-peer ovviamente.
10: E non ce l'ho secondo.
1: Io ce l'ho, ma ovviamente non qui. Ma da qualche parte ce l'ho.
10: Ce l'hai. È bello. Minchia, quando ero piccolo lo vidi. Ti piacque?
1: Male, questo nastro è fatto.
9: Oh, non fate niente senza di me! Tieni, chi c'è ciò? E io posso parlare?
1: Allora. Alt. svegliati Alpt, Alpt svegliati.
2: L'ho comprato uno nuovo.
8: Facciamolo.
2: Però io non parlo.
8: Io da qui sono uno che legge i manuali.
4: No, si deve fare. Cosa
2: vuoi
4: fare?
2: Come giocate? Come dire?
4: Cosa vuoi fare?
2: Come giocate? Come giocate?
8: Non stiamo giocando, ci stiamo.
2: La vita è un gioco, ma.
8: Hai ragione. Mi
2: aiuta.
4: No,
2: io non
4: devo
2: fare
4: nulla.
2: Dobbiamo configurare il computer
8: alla ragazza.
2: Ok, stanno giocando al computer. Allora, non mettiamoci quella che hanno fatto i ragazzi che è la penultima.
8: È estremamente più facile.
2: È più meglio.
10: Non ci va, in quella macchina non la puoi mettere.
8: Più meglio a segno.
1: Già.
8: Vado.
2: È meglio che lavori a batteria,
4: posso fare?
2: Se
4: mi vuoi mettere la base, però vogliamo contare.
1: Ci sono le patatine lì. E l'aranciata. Davanti a te, Ram.
10: Qualcosa di praticamente c'è sta scheda, che ci sarà qualche scheda di cancello, no?
1: Di cancelli?
10: Cancello automatico, no?
1: Qua in mezzo o no? Non abbiamo.
4: Ah, ma no, per entrare devo fare.
5: Anzi, è un appassionato di elettronico.
1: Mm?
5: Appassionato di elettronico.
2: No, è fuori da
5: ogni tanto con qualche televisore, non abbiamo qualche grande sensore.
1: Televisori è una cosa che mi manca.
5: Televisori soprattutto se si spaccia un trasformatore di print.
1: Ma si riescono a trovare se scuole
5: di sempre nelle vostre di elettronica.
1: Forse è questione di.
5: Però è un poco pericoloso, no?
1: Ah, lo so.
5: Sono pericolosi.
10: Ma la prima era meglio, questa è la seconda, la prima era meglio.
5: Il problema è quando si spaccia l'alimentatore switching. Mamma mia, i controller switching sono una rottura di testa, sono. Perché ha sparato in controllo,
10: è una rottura.
1: È vero. Io quello che mi piacerebbe sarebbe sistemare i televisori vecchi in bianco e nero. Non dico che faccio la collezione, ma mi piacciono molto, faccio quelli piccolini una volta.
5: E che ora piano piano sta tirando segnato la roba, no?
1: Tu dici? Ma no, non credo, dai.
5: Non lo so. Nel 2012. È andato in baracchino. È andato in baracchino. Io ce l'ho una a casa, però è vecchio.
1: Io a casa ho un
5: Alan proprio il più scarso di tutti.
1: L'Alan 38, quello portatile.
5: No, da casa è
1: l'Alan 48.
5: No, ave switch, volume. Quattro comandi solo, non avevi
1: 40 canali.
5: Sì, 40 canali, 20... 40 e 40
1: è FM qui. Io ho l'RC2950, la Pascio, quello grosso. È la bestia. Ma io sono all'allevatore, per cui alla fine posso tenerli separati. Purtroppo sì, ci sono sempre casini di legge. Tu che hai studiato? Diploma elettronica?
5: Sì, tecnico elettronico.
1: Ah, allora potresti fare la domanda e diventare allevatore. Non si fanno più gli esami?
5: No, non mi frega, perché...
1: Ti danno il patentino, basta fare la domanda. Con il semplice diploma che hai.
5: Ma anche se si devono fare esami, non è qualche cosa di modulazione a cosa, non so, non è certo il problema.
1: No, io ho sempre odiato la burocrazia che c'era con queste cose.
5: Ma dopo me ora ho fatto un corso di centralinista. Una valvola in una radio antica, per fortuna era solo l'amplificatore o preamplificatore 35F6.
1: Ah, quindi facile da trovare?
5: No, no, io ho preso l'uscita di questa valvola, cioè, c'era l'alimentazione e cose, ho preso l'uscita, cioè io mi sono TDA 2003. È a radio antica, però un modulatore AM
1: fantastico.
5: Tutta funziona a valvola radio, c'è solo l'amplificazione che funziona a transistor.
1: Le valvole si trovano ancora, eh? Su internet, su eBay. Non lo so. A Catania forse qualcuno ha
5: 35F6 era.
1: 35, dovrei guardare io a casa. che io dove trovo televisori vecchi io
5: se la posso anche
1: pagare, sempre
5: se la posso anche
1: no pagare. Ma figurati
5: a me funziona però la radio funziona che è bellissimo
1: a casa ho un cassetto pieno passi se solo qualcuno
5: innanzitutto è una valvola lunga ma no, non come questa tipo come quella come quella come quella lo so è quello il problema anzi lì si sono cancellate ma nelle televisioni ora ci cancellano apposta la sigla degli integrati in modo tale da non farla sistemare
1: queste non si leggono più
5: cassa originale una bella questa buona bomba tipo una trombettina da così un condensatore da 2,2 micro per filtro
1: e infatti così ho fatto
5: 2,2 ma massima proprio 2 no no più grosso no perché poi bene o male la bruci questa sera tu no no su tipo no
1: no infatti
5: no no assolutamente neanche come quello tipo come questo tipo come questo
1: io dove trovo valvole le raccolgo sempre posso guardare a casa dovrei farmelo un piccolo archivio delle valvole
5: se
1: il CG6 farmi tutto l'elenco delle sigle che c'ho
5: prima davano tutte cose schemi tutto
1: scrivimelo magari in posta elettronica mi mandi un
5: la sigla della valvola
1: anzi me la segno proprio
5: non lo so l'indirizzo se mi mandi una posta e allora sì
1: aspetta che mi scrivo intanto mi scrivo il nome la sigla della valvola come si chiama sta valvola?
5: 35F6 e la sostituta è 35QL6
11: no, in quella di prima sono
1: detto su internet, possibile non c'è?
5: Non lo so, non l'ho cercato
1: io ormai compro così tutto su eBay per cui
5: molte cose si trovano fuori poi la posta eBay è bella allora io non ho avuto mai problemi questo è sto computer di hard disk mondo che marca?
1: Quale?
5: Questo è giusto che mondo
1: ah no non so una vecchia computer
5: negozio elettronico qua a Palazzolo ce n'è no?
1: Purtroppo no
5: e di computer
1: il computer ce n'è un po'
5: se hanno qualche convertitore bugia scarte
1: non lo so Dio
5: sai che trovi di Palazzolo sempre
1: Palazzolo no vabbè io sono di Siracusa dammi il tuo tranquillo sono di Siracusa i miei sono di Pavia sono emigrati al contrario sono scesi in Sicilia mi hanno preso un po' il loro accento
5: sì.
1: Poi sono rimasti qua io sono nato qua
5: no io Siracusa più di elettronica siracusana via Polibio oppure
1: e io ho sempre la battaglia da Rail
5: la Rail è bella magari ecco e Siracusa da Computer Time a rischio di CPM ne trovi
1: un euro costa sta valle ma questo ne vende 4 4
5: 35 6
1: questo ne vende 4 assieme tra cui la 35 L6
5: no F6 35 F6 o 35 QL6
1: comunque mi sa che si trova
11: Marco come fai? Ma stai installando qualche sistema operativo?
1: No
11: sicuramente
1: è arrivato 35
5: QL 6
1: niente
5: cavolo è difficile comunque riscalda tantissimo se non ce n'è un raffreddamento sai il cappello diciamo
1: sì, quello di alluminio
5: è meglio che non la monti perché riscalda tanto comunque sia sì, la radio antica funziona che è brutto anche il giradischi funziona
1: fantastico.
5: C'è anche l'occhio magico sai
1: bellissimo la sì, per la sintonia
5: sì perfetto e poi non ti dico di stazione prende un macello AM FM sempre onde volte, tanto c'era Roma, Pavia, Radio Pavia, c'era memorizzato questo
1: campanissetta.
5: Però è pericolosissimo come, come struttura, perché se la apri di fuori è il legno, perciò è isolato.
1: Certo, dentro c'è il telaio.
5: Ma dimmi, il telaio è in tensione, perché una parte del telaio c'ha due venti. Uh-huh. Perciò c'è una cosa, se tu hai presa, mettiamola, metti così, o puoi mandare direttamente alla fase notelaio ed è pericolosissimo uguale. O se no, se tu alla fase non la mando il notelaio e tocco il telaio, non succede nulla, ma deve essere accesa.
1: Certo, tocchi il neutro.
5: Deve essere accesa, ma se la radio è spenta c'è un ritorno.
1: Certo.
5: È sempre un nuovo di pericolo.
1: È la radio di una volta,
5: ma non mi fai io. Però c'era 175, 220, 120, sì, 175, 220 e 240.
1: Sì, bellissimo.
5: Bella, veramente. No, molto bella, veramente. Infatti appena ho visto che in quella valvola, e me ne sono accorto subito, perché c'erano tipo questi fili qua che portavano il segnale. Io ho detto ora ci metto la cuffia e si sentiva piano e il segnale andava intorno ai 1000 volt.
1: Ma non c'era tensione alta lì?
5: No, assolutamente, era un segnale proprio da radio, un segnale diciamo preamplificato.
1: Era uscita dal modulatore, dal demodulatore?
5: Sì, perfetto.
1: Quindi al 2003 subito.
5: Ha collegato una mixer.
1: Certo.
5: Perfetto, ma funzionava perché è grosso, questo allora amplificatore. Ma c'è una patata di 9 anni.
1: E io ho guardato, ma gli fanno male le patatine. Male gli fanno. Ma gli erano i vicini. Eh sì, però.
11: Certo. Praticamente volevo fare un sistema semplice di sintesi locale con qualunque cosa importante si dice.
5: Attenzione. Ah, ascolta. Devo cercare un favore.
1: Dimmi.
5: Per le persone non vedenti. Per Windows esiste un programma, si chiama JAWS.
1: Noi abbiamo lavorato molto su questa cosa.
5: I non vedenti vogliono anche un Linux. Esiste una sintesi vocale, un emulatore come per Windows.
1: Sintesi vocale esistono. I sistemi per i non vedenti noi ci abbiamo lavorato anni fa, quando non esisteva ancora il software.
5: Io ho fatto il corso di centralista dove ci sono persone non vedenti. E anche io ci vedo perché con questo non ci vedo mai da quando sono nato. Quindi intanto la sintesi tipo mi leggi qualche documento, mi aiuta.
1: Sintesi vocale c'è?
5: Chiaramente non ne ho bisogno.
1: Come però si chiama il software? Festival si chiama. Il software di sintesi vocale. Ci sono anche con in italiano.
5: Legalmente?
1: Sì.
5: Buono. Sì.
1: Festival, ce l'ho, io ce l'ho installato perché lo uso per.
5: Di lusso.
1: Scusate, non mi ricordo più se ciò.
5: Ma quanti mega è? Ti posso chiedere?
1: Sarà un 5-6 mega.
5: Ma se hai un lettore di multimedia card, la puoi mettere nella multimedia card?
1: Ma io lo installo da. Come si dice? Da pacchetto, per cui non ce l'ho, ce l'ho già installato. Conviene che da Ubuntu, quando vai nel pacchetto di configurazione, quando installi i programmi, cerchi
5: Festival.
1: Certo. Penso che te lo installa di default.
12: Si chiama Festival.
1: Poi devi installare i fonemi, perché lui ti installa quelli in inglese e quindi ti parla con l'accento inglese. Però esistono quelli in italiano. Maschili, femminili, dopo ci sono tante, per cui funziona pure bene. Quello un po', cioè l'ultima volta che l'ho provato erano anni fa, qui non ti so dire, però so che funziona.
12: Un po' come si chiama
5: sempre. Non interessa.
1: Bene. Noi avevamo un amico nostro, un mio amico caro non vedente, che usava DOS.
5: Di Siracusa?
1: No, di Catania.
5: Non lo conosco di sicuro.
1: E lui usava il computer sempre solo con interfaccia
5: locale. Con DOS c'era il Parla.
1: Ma lui aveva un'interfaccia proprio che si collegava dietro alla porta parallela e usava quella.
5: Barra Braille. Con i puntini?
1: No, vocale proprio.
5: Ah, vocale. No, c'è magari la barra Braille.
1: E sì, poi
5: la Braille, quella
1: sì, come no, certo.
5: Barra Braille. È facile comunque.
1: E noi volevamo fare una cosa del genere per Linux, poi insomma sono andate fuori con le schede video, è uscito Festival, eccetera. E funziona bene, devo dire.
5: Io per esempio con OpenOffice mi trovo bene. C'è un solo per trovare un po' sgamarata su OpenOffice. No, solo per un po' sgamarata su faccio un documento dalla passo.
11: No, li ho visti variare, cioè praticamente con l'esperienza li ho visti passarsi con un altro. Non ho capito se.
1: Porca miseria, Pilu!
13: Quelli che ci avete tutto conto,
11: no? No.
13: Cioè.
11: Chi?
1: Non mi ricordo come si usa.
5: Festival.
1: No, non me lo ricordo proprio.
5: L'importante è che c'è.
1: Sì, sì.
5: E quello è una cosa molto bella. Ma perché magari tante non vedono, dice ma c'è, io ci voglio provare. Io dico sempre no.
1: Ciao. Ah bene, stiamo provando un po' di cose. Sei text. Nicolette prova. Sì. Però fa schifo come voce questa.
5: No, è così super giù.
1: Ciao come già Linux Day.
14: Ciao campo Linux Day.
1: Parla in inglese.
11: Questo Marco, hai sentito?
13: Sì. In realtà non ero il mio ragazzo. Ah, sì, il ragazzo. In realtà è
14: ragazzo. Marco. Hai detto che è Marco. È quello che mi ha.
11: Marco, senti Marco.
1: Però. Questa è la sua voce sta. C'è il modo di settargli le voci, ma non mi ricordo come si fa.
5: Però tipo vai nel menu d'avvio, non c'è un menu d'avvio.
1: No, sto facendo
5: l'applicazione, ma col menu d'avvio legge. No.
1: Non lo so.
5: Ma allora è male.
1: Ecco, poi.
5: Tipo apri Open Office, legge. Tipo apri Open Office, legge. Se scrive su Open Office,
12: lui dice integrare l'intero desktop
1: nel sistema.
12: Sì.
1: Ma non lo so, questo è, non lo so effettivamente.
5: Questo interessa.
11: C'è un altro senso per

0: Delle patatine.
1: Io pensavo che era al contrario.
2: Ah, forse non è il modo che vengono riempire per forza, vero?
1: Lo so, ma perché ho visto anche gratis, cioè ho visto che c'era un'andata in ritorno, dove l'andata era 9,90€, il ritorno era 0. Le spese aeroportuali erano 9,90€ e veniva... Era 29€. Tutto quanto andate e ritorno a Milano Dublino 29€.
2: Ma
1: no. Ma adesso però sto trovando 157.
0: Milano però.
1: Milano ora in serio.
0: Ma taglia Milano 400.
1: No, per Milano.
2: Ma io sapevo Palermo,
1: non
2: c'era.
1: C'era
3: Comunque sì, ci sono molti amici miei che trovano appunto a un euro in Maria,
1: ma una ragazza con 20 euro da Palermo, certo, devi andare a Palermo.
0: Ma se ci facciamo un salto adesso ci rimaniamo qua.
1: Sto capendo è perché sto prenotando
0: una cosa. Se andiamo ora le troviamo.
1: Aspetto tipo 3 settimane prima.
0: Bene, andate!
4: Non andavo!
0: Se fate una spedizione potete prendere un po' di pizza. Io ho preso quello.
1: Ma non vuole essere vabbè, ci vado. Però poi devo vedere i voli.
2: Devo pagare 400€.
0: Cosa?
5: Niente, piccolo, non ho trovato. Ma
6: chiede
5: quei
0: 10-10 uno aperto.
1: Andiamo Luca,
6: io cosa ne combatto, di solito quando mi prendo con la pizza,
1: ma non ho capito un po',
6: però la terra, poi dopo un po',
1: ma non ho capito, ma non ho capito,
6: la pizza poi deve essere un pizza come torto, ma è quel link, non mi parlo, è una cosa che ho detto, voi che deve comparire.
4: è il SSD
1: del... Cosa macchina?
7: Va bene.

0: Non è
1: mi compare.
2: Non dipende da noi, ma dal computer lì.
3: Cosa importantissima,
0: andiamo, andiamo.
3: Vai,
0: permesso.
4: Ciao, buon pranzo.
2: Ciao.
5: Ciao, buon pranzo.
2: Ram. Ram.
6: Eccolo.
2: Come si mette uno nei root di commercialista, che non mi ricordo? Devo dare root ad altro, che sono commercialista. Come si fa? Se non mi ricordo più.
6: No, inserisci nei...
7: Allora,
2: gruppi.
7: No, no. TC...
2: Pandi?
7: Pandi. E poi ci deve essere un file, non mi ricordo quale cazzo è.
2: SU?
7: No. Allora, ETC, security, no, ETC, security, e ci deve essere il file, se non mi ricordo qual è, ecco questo qui, e lo inserisci così, e lui fa su e diventa qui.
0: Però lo devi inserire nel gruppo Will, se no non... penso che altro sia già inserito.
2: Ma no, me l'ha chiesto.

0: C'è davanti una volta di due, in testa.
1: Ah,
0: per questo.

Thank you.

0: 做的一样，你说的。
1: 你都不知道是什么嘞？这种啊，这个这个系统啊，是吧？
2: Chiedono l'indirizzo della webcam.
0: Non l'ha messo Marco. Ma si è amato quello.
1: Un mezzo invece si è amato di Non si chiama Marco.
0: Io che ti dico?
1: Come?
0: Che ti hai?
1: 10, 11, 12.

0: quello. Quale sì. Ma è il mio.
1: No, non c'è stato.
2: Now I got the ball, they can let on. I love sneaking out with my mom to sleep. With my child, they go

0: 最多俾幾支㗎？對，
1: 嗯？
0: 最多俾幾支㗎？你哋覺得？
1: 唔得啦，
0: 你哋覺得先。こういうの来たら違います。どれどれ。これあれ。
1: No。Una buona mezz'oretta al nastro ci passa, mi sa.
0: Il nastro da quanto dura?
1: 50 mega.
0: Ah, quanto dura il nastro?
1: 150 mega, non so in tempo.
2: Se ne va delle meglio, vero? Se ne va delle meglio.
1: Al massimo.
2: Come è tutto, ma lei non di me, deve vedere dopo 4 ore in me lista. Dopo 4 ore.
3: Io l'ho preso perché.
2: È assurdo. Cioè, perché sono incasinato forse serve.
1: Orroni che accanno.
3: No. Non è certo perché chi ci fa questo grafica, musica, io dà.
2: Non è sintetico.
1: No, conoscendo Graziano sono molto preoccupato.
3: Secondo me sono possedenti.

0: Ah, c'ho sonno.
1: Ok.
0: Che tal l'idea, Nico?
2: No,
0: perché? Però... Sto chiedendo per il discorso del supporto non vedenti dentro Linux. Vediamo un po' che cosa riusciamo a tirare fuori. Perché ci vorrebbe un driver che a livello di kernel proprio ti parte Linux e ti parte col supporto locale.
3: Amici, arriva il cibo!
4: Magna!
0: Che servirebbe una cosa che legge lo schermo, quindi i programmi.
4: Ma quindi è bloccato per le schede estere?
5: Io credo che la moda con un po' di
0: Va bene, scelgo tutto. Oh, volete anche voi, ragazzi?
3: Ragazzi, ce n'è per fare
0: un'altra?
3: No,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: Hasta Viru.
1: Mami no va a ir a este, Viru.
2: Era una divizia orrore,
3: ma che mi ha detto un po' di destinato.
2: Lei va uno dei due?
3: No, una cazzata.
2: Lo apri la metà un po', apri un po' di siena.
3: No, non è.
4: Sì, sì.
0: questi qua?
1: No, nastri, nastri.
0: Nastri del bagaglio.
1: Nastri vecchi.
2: Come?
1: Sto facendo.
2: Sì, ma poi ho fatto
1: le copie di dati perché.
0: Ma poi ti devo fare un'altra domanda, perché non può sembrare.
1: No, no, ma dimmi, noi siamo qua a posto.
0: Voglio installare Linux. Benissimo. Però voglio Windows e Linux. Ma non voglio toccare il Master Boot Record su C. Se può fare un CD avviabile che hanno fatto Linux al posto del floppy, che io non ce l'ho un lettore floppy, meglio che due USB forse.
1: C'è un programma che si chiama Smart Boot Manager che fa questa cosa
0: per Windows?
1: È un programmino a parte proprio
0: con CD, in modo tale
1: credo che tu lo possa mettere sul CD o anche su un floppy, e da quello ti dice se vuoi partire con uno o con l'altro,
0: anche se c'è la partizione attiva.
1: Credo di sì.
0: Ci devo provare, perché sai qual è il problema? Il problema dopo è ripristinare l'ILO o GRUB di Linux. Perché se a Windows ci succede una cazzata, la sempre su cosa della Microsoft, tutto a costruire, duro, hai a formattare, poi Linux non mi parte. È facile ripristinare il bootloader, oppure si deve di nuovo reinstallare Linux nella seconda partizione?
1: No, non c'è da reinstallare, solo da. Si parte, di solito si parte con un CD che si avvia, si entra nel Linux.
0: Ho installato Mandriva, Debian, è un po' difficile per me. Mandriva è su SUSE Linux 10. Ora però devo provare, qualche volta è uscita su SUSE Linux 10 per server, che non ho provato mai, sono 4 CD. Devo provare, me l'hanno masterizzato.
1: Se provi anche questo Ubuntu, è bellina.
0: No, non ho provato.
1: Non lo credi la perfetta.
0: Però voglio dire che si devono configurare, tipo Windows di sinistra è come Explorer, tipo apri Explorer risorse. È un casino, ogni volta non ci dice a dire monta, smonta, oppure è un casino. Certo, vi avevo facito tutte cose da terminare, siete 3.000 volte più esperti.
1: Ma anch'io cerco la comodità in queste cose. Però vale Ubuntu, da questo punto di vista è molto più comodo.
0: Io voglio quella, stupido. E speriamo che poi funziona anche la scheda satellitare. La televisione satellitare, ho scaricato il driver per Linux.
1: Hai la scheda?
0: Sì. Adesso è il caso, il coltello che tagliamo.
2: Se tu paghi.
0: Per tagliare la testa, per prendere la testa, no? Allora stabilizziamo il collo.
2: Pesa
0: 25
2: grammi.
0: Questa scheda satellitare è sempre connessa. Non si può disattivare la connessione.
1: Vedi solo programmi o scarica anche?
0: No, vedi solo programmi.
1: Qual è la Net System?
0: Net System.
1: Ah, quella. Sembra che voglio provarla.
0: Sì, a casa, è una scheda possibile.
1: Non so con Linux se e come funziona. Credo di sì, comunque.
0: C'è il programma. Sarà un casino, è installato. Per me almeno.
1: Non lo so. Sì, no, io mi sono messo a usare Ubuntu da due mesi a questa parte perché mi sono rotto di fare le cose a mano. Sempre le stesse cose. Ubuntu l'ho installata, mi ha riconosciuto tutto. Fine. Ho bisogno di tempo libero, non posso stare lì ogni volta a configurare le cose.
0: Ho avuto l'installazione pulitissima che non ha nessun problema.
1: Ma è un problema, manco qua sul fisso, manco su quello.
0: Ma infatti se non mi dai un punto ci dai
1: fatto. Neanche sul compact, neanche sul solo.
3: Nelle tre.
1: Io la settimana prossima mi compro un coltello da caccia grosso così.
0: Vero, per il John Day?
1: No, è in generale.
0: E per Ambo 3.
1: Che è grosso ne fa.
0: Per Ambo 3, che poi trovo un coltello da caccia.
4: Quindi se dobbiamo litigare con Gabriele, ci vediamo subito.
0: Un mattino vuole.
1: Ma No, sto parlando del... Faceva scuola con noi, tutti lo prendevano per il culo perché ogni festa da ragazzini che facevamo lui voleva cantare, ma era sempre preso per il culo questa scuola. E invece lì si è arrivato da lontano. Fa piacere per lui proprio. Mangia.
4: Magari lo facciamo funzionare se mi stendano, ma attenzione, c'è un modo di dire, no, ma cosa fare, è più complicato, non lo possiamo andare a fare,
0: ma no, broccoli,
4: ma qualcuno si può considerare,
0: non broccoli,
4: io non
0: capirei
4: i broccoli,
1: che per
0: i ragazzi non ne mangio troppo e tu l'ha potuto dire che ti
4: mangi. Ma no, mi dispiace.
0: Ma è
4: ma aspetta, il gravissimo mai mi sta no, se lei sta parlando di quell'altro che ha visto la donna di
0: no,
4: quello non è più l'arte del Milano, no? Ma adesso è per caso sì, però
0: mi devi dire ma quello non è, non mi piace mi ho detto la più ma perché c'è una cosa ma non può io mi sono fatto un po' di la storia della famiglia, lo hai visto, ma così gli hanno vinto, lo hai visto,
4: Non è che stai lavorando sul programma, non è che ti dicono che c'è delle funzionalità che un po' non ci deve pensare.

0: serie cinematografica sui film sugli animali.
1: Ah, anche bene, sì,
2: meglio. Mi è arrivata.
3: Derivata.
0: Forse no.
3: Perché ci sono altri film.
2: Forse ci mette un po'.
0: Ora dice, leggevo che bisogna mettere pure nei blog, nelle cose. C'è stato qualche cosa.
1: Sì, di referendum sul la finanziaria.
0: Ma no, sapevo che qualcuno ha fatto questa cosa che.
1: Ha visto questo.
0: Oh, io sono incazzato nella. Yeah. Ma solo se mi fa così. No, io la finanziaria sono incazzato nero, perché praticamente stanno facendo un modo di far credere che questa cazzo di cose delle tasse, ma io
1: non. Non è vero, perché sono i ricchi.
0: No, ma non è questione di ricche cose, secondo me. Ma dall'altra parte fanno queste formule semplici, tasse.
1: La sera mi vedevo, cosa.
0: Ma non è così.
1: Sulle 65
0: tasse, ma che cazzo è?
1: Fanno vedere che hanno calcolato lo stipendio medio di un chimico, di un chimico che ha 1100 euro. In pratica con questa formula qua nuova riesce un anno 120 euro di aumento, cioè 1100 euro.
0: Non è questo il discorso,
1: 20.000 euro di stipendio.
0: Il discorso non è questo, la verità è che all'inizio non era fantastico, ma ora secondo me tutto sommato tutto questo schifo non c'è. Poi i problemi se li stiamo prendendo del passato, perché se capite chiaramente loro hanno preso, dicendo questo cazzi loro, hanno preso, sono mangiati in mezzo mondo, hanno fatto campagna elettorale sparando minciati.
1: Sì, sì.
0: E questo.
2: Beh, poi se affermi una qualsiasi cosa in TV diventa automaticamente verità.
0: Certo.
2: Perché la cosa la televisione.
0: Ma cosa che mi dà fastidio, sai qual è? Però che loro fanno. Secondo me è la strategia.
2: Per questo vengono fuori con i cartelli tasse.
0: Bravo!
2: E poi esatto. Automaticamente ci
0: credi. Infatti sento le persone, tipo l'altro giorno intervistavano delle persone che. Cioè voglio dire, che erano messi male. Cioè. Dice, no, adesso ormai siamo rovinati, ma uno che tipo manco c'ha 10.000 euro. Cioè, ma lei che cazzo di
2: tasse?
0: Ma che
2: cazzo di quali tasse? Di quali sono?
1: E poi facevi.
0: No, infatti dicevano
1: che pagava 1 miliardo, gli fanno pagare soltanto
0: 1.800 euro. Ma la casa, sai che significa? Tu, no, 2 miliardi, dopo 2 miliardi, tutto quello, altri 2 miliardi, tra l'altro catastale, che catastale significa che la casa vale 10 miliardi di mercato minimo, perché ovviamente è molto più basso, mettiamo, cioè tu paghi il 3%, il 6%, il 4%, oltre i 2 miliardi. Ma che cazzo di lamenti? Stai dentro un castello.
2: Quindi il 3% sulla percentuale.
0: Esatto.
2: Questa cosa l'ho sentito. Se la paga 1 miliardo,
0: esatto, esatto. Allora tu viene a dire. Mi hanno messo la casa, hanno messo la tassa sulla casa. Ma tu
2: cioè, sì, ma e mezzo, cioè, tu c'hai la pago io.
0: Ma tu c'hai il castello se tu paghi la tassa,
1: no,
0: ma,
1: tipo,
0: ma sai significa? Significa 2 miliardi di catastale? Allora non fai i coglioni, cioè dire queste cose sbagliate, perché la gente c'è Luca, sentivo uno fa la casa, io la tassa sulla
4: castello.
0: Casa.
4: Scusa Luca, ma lui è il tuo castello.
0: Ma
4: hai detto che era il castello, tu sei bene.
0: Io anche il cuore chi devo fare.
1: Non fai un'altra cosa, c'è la finanziaria in pratica. E nello scorso finanziario tutto che hanno fatto il governo Berlusconi hanno fatto 19 miliardi per stanziati per le cose belliche, ora il governo di sinistra minchia hanno mandato 3 miliardi hanno
0: ma perché l'hanno mandato?
1: C'è rifondazione, i redditi, e poi
0: io sono convinto
1: la base.
0: Aspetta, io sono convinto
2: non è un politico dei
0: perché non possiamo parlare adesso?
2: No,
0: ma ci censuri?
2: Sì.
0: Ma quello che io voglio dire è questo.
2: Ma è ovvio, si tratta di missioni ONU. Tutti prima non c'erano, ora ci sono.
0: Sì, però quella cosa
1: non è la ONU.
0: Io sono contento.
5: Tu ce la fai a fare il caffè in questa macchina?
2: Sì, come lo fai tu, viene buonissimo.
0: No,
5: non mi devi deludere però. Io lo so che tu non mi devi.
0: No, io voglio dire una cosa. Tu mi hai prima che si scannavano giù praticamente
2: in bagno,
0: ma che cosa dice? No, invece la cosa che io sono
1: facendo ha fatto una manifestazione a Catania.
0: Ma quello che la guerra è una cosa, il discorso di fare missioni di pace è tutto un altro, anzi tu vai a salvare le persone.
1: Ma missione di pace è parte tutta per una missione di pace.
0: Ma
1: cioè parte per una missione di pace, poi lo sa come si va a finire, va. Non è che.
0: Non è così, perché la missione di quello di poi è stato Iraq, cioè Iraq, Afghanistan forse, però in certi casi quando che si stavano scannando lì, si buttavano missili
2: in città.
5: Stasera.
0: Ma che cosa?
2: Niente, siamo
5: qui. Senti, quindi, ma tu che ne pensi? Tu che ne pensi?
0: Sono d'accordo.
5: E pure io.
1: E poi un'altra cosa. Non hanno fatto nelle stesse
0: cose. No, io dico, attenzione, aspetta, io sto d'accordo di una cosa. Cioè, va bene, critichiamo, tocca, minchia, ma porca puttana, ma lasciamo scontare 5 anni fa che cosa c'è stato?
2: Sono le varie di Berlusconi, ecco, che ce l'ha contro i comunisti, no? Io mi sono rotto talmente tanto che ho deciso che sono un comunista e voglio il comunismo. Stalin, ma proprio quello non fa così. No, voglio Stalin.
0: Cioè, ma veramente?
2: Cazzo.
0: Ma
2: comunque
0: assurde.
2: Sono d'accordo con lui,
0: anche a me ricordo. C'era Tremonti.
2: Almeno potrà dire, ah, ci sono i comunisti.
0: Ma Tremonti, c'era cazzate cose. Ma non, non, non ti ricordi quello che avete fatto? Ma
6: adesso avete quello che cosa ha fatto?
2: Sarebbe Bush.
6: Ha tirato un muro.
0: Cosa ha fatto?
6: Un muro sul confine del Messico.
2: 1700 chilometri di muro.
1: Allora a Padova, a Padova la stessa cosa hanno fatto. Gli spacciatori emigrati hanno messo un muro nel comune di Padova.
6: Ma stiamo scherzando?
2: Cioè Bush ha deciso, niente, non voglio più messinari in America, vediamo, c'è un muro.
0: Ma tanto c'era tutti
2: i è assurda questa cosa.
1: Nel culo che
2: era. Io se fossi
0: il mio culo non vorrei
2: cambiare il muro con le macchine blindate via dietro così.
0: Vabbè, ma saranno pure più furbi, magari ci passano sotto, figure se mi
6: stanno. Questa cosa è.
0: Ma l'hanno c'è? Ma in America secondo
6: è
0: me
6: è il nazismo questo.
0: Ma infatti il nazismo c'è, è una forma diversa, ma c'è
2: altro. Comunque perché questo lei sulla dal Linux Day, io vi diciamo all'ordine.
6: Sì. Allora, che ne pensi? Che ne pensi? Ma che ne pensi?
0: Invece io potrei dire pure.
1: No, invece hai visto un report dove spiegano che le torri crollano gli esplosivi?
2: Tu che hai?
6: Questo
2: lo
6: sapevamo già.
1: Questo già è fantastico. Ma questo è ovvio.
0: Perché no, non
1: può
0: crollare in 3 secondi una cosa. Ovvio, non lo so. No, non lo so, però lo possiamo dire. Però dico, c'è una cosa. Senziati del mucche, te lo dico.
2: No, non credo.
0: Dico è ovvio, questo non lo so. Però il fatto che praticamente su questa cosa ci hanno guadagnato i porci solo poche
1: settimane,
0: che dovevano essere quelli che controllavano, su questo è
1: ovvio. Io dico questo per la Monica Levista che non tirava le pompe, hanno speso 10 volte più di quanto spesero le indagini delle proprie pompe.
0: Cioè, che bello, perché è un gran super grande.
2: E il fatto che gli aerei fossero i militari e non civili?
1: Certo, anche.
2: Ma gli hanno parlato cosa? Che Clinton.
1: No, no, ne hanno parlato.
0: Ma aspetta, quale aerei
2: quelli che sono andati sulle Torri Gemelle?
1: No, quelli erano civili.
2: No, invece pare proprio di no.
1: E che vuol dire sono militari? I militari non hanno quegli aerei. Vabbè, non è uno stemmino militare.
2: Abbiamo questo dibattito, tutti ne pensi.
1: Ma io questa volta credo che è tutta un'architettura fatta per trovare l'occasione di fare la guerra.
2: Bravo, ma anche come Italia però.
0: Io pensavo una cosa, ce l'avete questo militare. No, perché dico questo?
1: Ce l'hai?
0: Che loro magari avessero avuto sentore, hanno preferito, basti che passi secondo me la guardia, figurati se non te la fanno un attentato del genere.
2: Sono solo il Pentagono che ha un buono d'ingresso come la porta del Boeing.
1: Per un Boeing 737. Sì,
2: non,
1: sì,
2: ha,
1: non, non è ovvio senso. Che è tutto ficcio,
2: cioè, la domanda più agghiacciante è che fine ha fatto quel volo, insomma, il Pentagono veramente dove è andato.
0: Dai, ma veramente questa è una cosa allucinante, questo non lo sapevo io. Cioè non avevo.
1: È tutto
0: io so che c'era un famoso diceva Crash che c'era un video.
2: Sì,
0: che lo volevo scaricare.
2: Non è quello che hanno fatto vedere a me.
1: No.
0: Infatti, quello più limitato.
2: Comunque, no,
0: si chiama Conspiration,
2: non lo so come
1: si chiama. A me mi bastano le torri che crollano in quel tempo.
0: No, io dico questo. Però se
1: non si può crollare dopo 50 minuti la torre, se la c'è una cosa la funzione.
0: Bellissimo secondo me anche il documentario di Moore quando fa vedere praticamente quanto ci hanno guadagnato su sta minchiata.
2: Sì, Michael Moore.
0: Michael Moore quando fa vedere per esempio Bush e tutti diciamo i suoi quanto ci hanno guadagnato di questa cosa, intanto la teoria del terrore, cena del terrore.
2: È mio, vieni,
0: questa cosa
2: è lo stesso.
0: Il terrore che ti devo fare.
1: Ma ho messo sotto sopra però, scusate.
2: No, tiralo immediatamente.
1: Come? Tu hai fatto così?
2: E poi. Ma non sai io che domani sporche di merda.
6: Quindi. Devi vedere la sigla la maglietta.
1: Bello la lingua.
2: Meglio la lingua. Di solito questi sono i nostri cucchiaini qua al poetry.
6: Meglio la lingua e il culo. Vabbè, tu che ne pensi?
0: Io sono d'accordo.
2: Tu quando gli hai capito, tu dagli un calcio nelle palle.
1: Perché?
2: Sì, perché gli fate scegliere.
0: Ecco perché è gay.
1: No ragazzi, ma sono.
7: sono provate, le ho fatte provare.
6: Anche a me adesso.
0: Io non parlo, sarebbe troppo allucinante, una cosa del genere sarebbe troppo.
7: Ma è così, l'hanno fatto fare. In 50 minuti l'acciaio non collassa.
0: Io secondo me gliel'hanno fatto fare.
7: Non gliel'hanno fatto fare, hanno ingaggiato appunto il discorso per fare questo.
0: È come se tu sanno che tu devi fare un attentato delle cinghiali. Fallo. Cioè non ti contrasto, poi lo fa. Cioè
7: aspetta, fallo, ma devo piazzare gli esplosivi.
0: Non possono fare, allora ci sono dei grandi. Che cazzo di metto ti stai
7: spostando?
0: Hanno fatto un aggiustamento all'impianto di condizionamento, è venuta per mesi una squadra ogni giorno a dire dobbiamo aggiustare qua questo giorno, questa zonetta musa. E hanno fatto, loro hanno tutte le, come si chiamano i muri in cartongesso, tutti quei muri latinti degli uffici, tutto dietro i muri c'è tutto l'impianto, le cose, tutto no.
6: Vedete qual è la cosa più assurda, in realtà, o finzione di tutto questo? La cosa più assurda è che sia successo. Capito? Cioè sia nella realtà, sia nella verità che nella non verità.
7: La cosa più assurda
6: è che sia potuto succedere una cosa del genere. Cioè che l'uomo
7: sì.
6: sia stato una
7: certo, cosa
6: capito? Cioè arriva a poter architettare una cosa del genere, perché qualsiasi verità vai a sviluppare, certo. O qualsiasi verità esce fuori, è comunque una cosa assurda.
7: Indubbiamente.
6: Cioè, d'accordo. L'uomo arriva a poter architettare cose di questo genere. Qualsiasi tipo di verità prendi in esame.
7: È chiaro che
6: questa cosa è mostruosa. Non lo so.
7: Non
6: lo so se c'è una cosa peggiore, perché come fai a fare un livello di gradazione su una cosa?
7: Ma non c'è, perché il proprio paese per guadagnare
6: è come dire,
7: è come dire
6: chi è più assassino, uno che ha ammazzato una persona o uno che l'ha ammazzato 100.
7: Dipende,
6: cioè, capito? È assassino comunque. Cioè, quindi c'è un livello di gradazione, come lo fai?
0: Fanno però pure così a sangue freddo, cioè posso capire per esempio uno in un momento di follia.
6: No, io sto parlando di uno, cioè sto parlando di livelli di gra... Poi certo ogni processo ha la sua alternativa al caso, d'accordo questo.
0: Ma
6: però cioè, non, secondo me un livello di gradazione, di verità, è la più sconvolgente, la meno
0: la
6: sconvolgente,
0: triste,
6: cioè non
0: la cosa
6: c'è.
0: Triste, la cosa triste è che l'uomo arriva a fare testo di cazzo con i cinesi, che qualcun altro vede come finisce. Stanno pompando
6: per tutta quella storia lì ha creato tutto il mondo in cui siamo adesso. Tutto il mondo.
0: Io credo che veramente siamo in perfetta
6: partita
7: mondiale. Ma è la partita del prima, sul rapporto lo spiegano che era un progetto. Sono come l'ordine del giorno.
0: No, fatto. Ma ragazzi, io la cosa che mi ha
7: sconvolto.
0: La cosa che mi ha sconvolto più di tutti è stato quando vedevo che tipo all'ONU facevano vedere quelle cose dell'altro, degli impianti dell'Iraq, che facevano vedere praticamente tutte le basi, quelle che quando venivano gli ispettori dicevano che si nascondevano, non so se l'avete visto. Che c'era con Impaolo che ha fatto vedere quelle specie di fotografie viste dall'alto, vedete qua ci sono le armi chimiche, cazzi e mazzi, minchia c'è stata una guerra e queste cose non sono riuscite. Io ero convinto che queste cose esistevano, cioè non ero d'accordo la guerra, ma cioè cazzo, ma tu vai l'ONU mi fa vedere fatto dall'alto, non ve lo ricordate? Io mi ricordo che fu Colin Powell a fare vedere queste cose.
7: Quando
0: è iniziata la guerra con l'Iraq?
7: Cioè con l'Iraq quale? L'ultima? Certo, Colin Powell è l'ultima.
0: Colin Powell si presenta all'ONU a far vedere tipo questi stabilimenti dove producevano armi, entrano dei furgoncini,
7: certo,
0: tutto. Oh, cazzo, tutto questo è stato preso per il culo, ma la gente cioè non se ne è resa conto. Cioè,
7: quindi adesso ce l'hai tu quel copia di report? Si scarica dal sito, mi pare.
8: Io ce l'ho su qualche CD in giro, però adesso
7: non no, nel senso si trova da report nel sito?
8: No, questa cosa. Ah, su report non trovi la puntata, trovi informazioni.
7: Diciamo che il report è vero, vabbè. Che cazzo, c'è un peer-to-peer?
8: Ma sì, vai. Sì. C'è il P9-11, 9-11 conspiracy.
0: Ma
8: lo fanno? Ma lo fanno?
0: Non puoi entrare veramente.
7: Sì,
0: la prima agenzia di stampa indipendente. Mi ricordo che si sono sbagliato nel caso in crisi.
7: No, non è detto da prima.
0: sapere che era destinato
2: in Italia è
0: tuttora
2: tuttora?
7: No, no.
0: Perché lì quando ci sono periodo che erano esagerati, cioè spunto cose. E questo era un male perché praticamente invece era...
2: E vabbè.
0: Ah, il motivo è che in effetti non posso cancellare il file, questo.
2: Ci me ne vai qua. Ho di delirio.
7: No, non delirio.
2: Sì, normalmente siamo qua, sì.
9: Perché non è solo
2: qui, no, no. Io personalmente sono qua, la bella mattina fino a 5 gradi.
0: Come io ce l'ho?
2: C'è sempre qualcuno. Ogni tanto la sera, dopo le 8, dopo le 9. Non andiamo alla difficile. Non lo so, magari ci scrivi la posta elettronica, che è la cosa migliore. Adesso vi diciamo una sentenza, quando? Abbiamo un indirizzo a cui possono scrivere. Scendi, poi ti ho una pizza, poi esci.
0: Lo sbaglio è quando mi lotto sento un
7: beat. Sì, sì, sì.
0: Carinissimo.
2: È un beat.
0: È fusilissimo questa cosa.
1: Dove hai messo? Sul commercialista?
2: Sì.
1: Dove si mette?
2: Ma non lo so, nel profile, qualcosa del genere.
10: Contemporaneamente si è assurda del terrore.
0: È assurda però.
2: Oh, qua ci ascoltano ad Amsterdam.
10: Ciao.
0: Ma vero?
2: Ma sì, c'è cioè Giallo, mi ci ha messo in ascolto. Bene.
0: Bene, ma qua come cazzo è che
1: io non sto. Ma poi è stato che mi mando.
0: Ma non ascolto funziona.
2: Thank you.

Okay.

Non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non spegne, non sp

0: Oppure no? Luca, l'hai messa la webcam?
1: No, sta avendo problemi, infatti sto cercando di capire che in realtà la FTP. Cioè in realtà la FTP, siccome io scrivo un file, cioè ogni volta se scrivo il file, mi sta dando delle situazioni sul conto.
0: Perché non è attivato questa opzione dell'FTP probabilmente, non ti permette di cancellare o di modificare quello che uppi. c'è da mettere le mani sul server FTP.
1: Adesso voglio usare questa cosa qua.
0: Prenditi root.
1: Cosa?
0: Non sei già root?
1: No, no, non so che là. Però comunque sto vedendo un attimo. Sto vedendo se riesco a. Se brivi con questo freddo. Tra pochi minuti ti faccio sapere se posso chiudere. Sei un coglione, sei sempre il solito coglione. Mi spieghi perché i tuoi cazzo di nickname delle 5-5-2 continuano a fare dentro ed esce sul canale, dentro ed esce.
2: Non lo so.
0: Forse perché prendi il segnale wireless e poi
2: vado. Vabbè, mi viene con il mio adesso dei più mattina.
3: Cioè, quando il calcolo del
2: pizzo.
0: Dal binario
4: Ma perché non siamo ora a fare installare la prossima? ma che cos'è?
5: Una demo.
4: Cioè,
5: una demo.
4: Prima era gente.
5: No, una demo.
4: Prima era gente.
5: Guarda, no,
4: una stretta.
5: Sì, mi ha il caso in demo.
0: Il rumore che si sente è un tape che sta leggendo dati da nastri. Pirù, che c'è? Vieni. Coniglio impazzito, vieni. Sta la gentù, Pirù.
6: Ma tu ti capita di programmare? Oppure...
0: Mi capitava di programmare. Perché?
6: Cosa? Stavo chiedendo, so che stai programmando.
0: Sapevo programmare, non mi ricordo più un cazzo. Vado molto lento con il C ormai. Leggo i sorgenti, certo, cose qua, però. Questa mano.
6: Cioè, se tu ti metti in un sorgente proprio lo capisci,
0: sì,
6: poi
0: sì,
6: quello
0: sì.
6: Che fa non hai problemi a.
0: Non tanti. L'unica cosa, siccome non programmo da un sacco di tempo, non mi ricordo più le librerie che ci sono, quello che fanno, le funzioni.
4: Vedi il connettore.
0: Posso? Quale connettore?
4: Ah, quello?
0: Ma perché mi devi smerdare sempre la mia macchina?
4: No, mi trasmetto.
0: E quale vuoi?
4: Non ti preoccupare.
0: Sì, ma sembra quello.
4: Non ti preoccupare, lì sta qui.
6: Perché non mi piace la
0: mia. Vabbè. Fammi orientare un po', no?
4: Vabbè.
0: Ah, no, non lo smerdare la mia.
4: Non è fatto cazzo, non è fatto cazzo.
0: Ok, fai, ciao.
4: Allora, se tu non hai visto voi...
0: Roccio che non ascolta.
4: Hai spazio disco qua?
0: Okay.
4: E là ti parti una live? Perché a questo punto, se qua hai spazio disco per fare un'installazione, visto che non cambia niente, questo non lo so, ti fai l'installazione qua e poi copi il numero di disco. Non
7: c'è
4: disco
7: da pronto? Ma da Idem in Idem esiste?
4: Ecco.
7: Ma dove lo comprare? Dove lo vengo?
4: Perché lo trovi? È tutto, tranne quello che bugia. Adesso ce l'abbiamo avuto tramite amici, credo.
0: Cosa?
4: Il narratore, in realtà.
0: È la regolatologa.
8: Ma lo vendono facilmente, no?
0: Sempre eBay. Sì. Costa pochi centesimi proprio. Costa niente. Nei negozi lo vendono a un bordello di soldi, mi sa. Vero?
8: Non lo so, io non l'ho visto mai, non mi sapevo neanche se esiste. Sì, io c'ho il cassettino USB piccolino. Ah. Che c'è il miso.
9: Perché vuoi il secondary master?
0: Perché forse è secondary master. Perché l'ha messo sull'altro canale.
8: Eh? Sì? No, c'è qua delle forze di
9: accendio. Con batteria, c'è. Che succede?
0: Bene, bene, il canale IRC si sta popolando. Ho fatto entrare i ragazzi su Freaknet di Azzurra. Canale che ho fatto e ho registrato, tra l'altro.
9: Che odio.
0: Perché?
9: Perché hai fatto sta cosa?
0: Perché non c'è in Jimmy Labs. Jimmy Server?
9: Ma perché non siamo qui con noi qua a Jimmy Server?
0: Perché non ce ne frega niente?
9: No, no, ce ne frega, fatti passare un po' da coso.
0: Ma è, domani, c'è domani c'è? È su, dopodomani è su,
9: non
0: credo.
9: Non so, era il secondo.
0: Oh, ed ecco pure Catola. Così cominciamo a essere veramente in tanti.
8: Ma
0: sì, è IRC.
8: Ma per Windows c'è?
0: Sì, sì, c'è. Per Windows il programma si chiama Mirk.
8: Ah, guarda. Mirk. Tipo come VCQ.
0: In un certo senso.
8: Io ogni tanto vado su webamici.net.
0: No, IRC è il primo tipo di chat che è mai nato su internet negli anni 90 proprio.
8: Ma su Linux c'è qualcosa di Java per quanto riguarda Java?
0: Purtroppo sì. Io non parlo di Java, per i telefonini.
8: No, è l'unica la chat che da uno voglio io mi serve.
0: Ah, ti serve che sia in Java? Sì, comunque sì, funziona.
8: Ah, meno male, perché io devo installare Java J2 runtime environment.
10: No, qua funziona.
8: Su Windows.
10: Ma perché c'è quello di Linux?
11: Cioè come tu dici che Linux è buono, come
12: è offre.
11: Allora il PC è buono, un altro.
10: Sì, ma sono tutto loro che fanno l'altro, non è solo più solo. Vabbè, l'iPhone che poi è risultato di sostituzione da avanti.
11: No, anche l'architettura interna.
0: Oh, è arrivato Nicolò.
11: Come concezione di funzionamento.
10: Ma adesso che la Apple non è
9: ciao
10: ciao
0: bonsoir,
11: allora era un progetto
9: tu l'hai vista mai quella c'è ancora la tua ti la fai vedere a Morpheus
12: quello che muore
0: bene. Ciao bello.
9: Cioè non ti installa.
0: Ah sì, fammi un po' di massaggi che mi fa male la schiena. Ma niente, io sto sbecappando nastri. Sto ancora continuando questi cavoli di nastri. E niente, stiamo.
9: Hai visto
0: sta rompendo?
9: E tu con la moto?
12: No, con mamma qua.
0: Quando è che mi insegna a portare la moto?
11: C'è la mia mente.
10: Questo
13: l'emblema nazionale, ma è un ciao, è un califone, un califone. Meglio c'è così tu ci faccio fare il giro al completo quando
9: accendiamo. Secondo quello mettiamo lì. Ma se la guardia si va bene.
13: Sì,
9: va
13: bene. Ma no, no, no,
1: quindi siamo di
9: comunque
1: che
9: abbiamo modificato questo modo per adesso, poi la
1: ricordiamo
13: te lo puoi dare?
9: No, sto arrivando il locale, esterni non funziona. Sono il locale, 10-10, 1-1.
10: Come faccio a vedere come questo? Per me c'è così.
13: Ma
10: meno
13: no.
10: Tu fai questo, mi dà
1: e poi dove metto? Dove metto? Dove metto?
10: Dove metto?
13: Dove metto? Dove metto? Dove metto? Dove metto? Dove
9: infatti. Vabbè che è meccanica però.
10: Amica Juan, che faccio?
9: Aspetta, bilancieri e albero a camme.
10: È della comoda la mia.
13: No, non l'ho più.
10: Non l'ho più.
13: No.
1: Ma perché questo approccio?
10: Non è che è frocia. Hai detto frocia? Hai detto frocia?
1: Perché? Che lo fa?
10: Amica tutto il punto IT. Un portatile a soli 5 euro.
13: Ma dov'è che sta dicendo?
9: Dai, vai a bere. E questo è il nostro deposito.
1: Bello! Bello!
13: Che modello è?
10: 500.
9: Che blocco?
10: No, 600 era.
9: No, 500 era.
1: Però era per una cosa giusta.
10: Era quella piccolissima,
9: no.
10: No,
9: no,
10: quella dopo.
13: Quella lì
9: sta.
13: Rambo non ci sta.
9: Ma noi ci siamo tutti così ormai.
10: Non mi dice quale sito. Amica Pom, senti, ti sto
13: fai le prende qui.
10: Senti, io sto andando in amica Pom. Ah, amica One, no? Amica One.
13: Amica...
10: Insomma,
9: l'altro.
10: Vai, amica One.
9: Sì, sì, certo. Devi dare in bagno o vuoi dare un'occhiata?
1: No, no, in bagno.
9: Ah, sì, fai, fai, certo. Poi c'è un male di computer là dentro. Intanto dai un occhio.
1: No, no, quale occhiata? Non è casa mia.
9: No, ma figurati, qua puoi fare tutto quello che vuoi. Cioè, se ti serve la carta sta qua, mi sa.
1: No, no, assolutamente.
10: E io l'altro ero.
9: Hai detto anche dietro, vero?
1: No. Mi sbagliavi nome,
10: non
1: è Carlotta!
10: Marco! Io mi ricordo che quando salvavi i tuoi programmi, non li salvavi i programmi, dovevi sempre fare da via.
1: Non so,
13: non saltare mai di gola.
14: No, no, no, tratto male, va bene, tratto male. Sbrigati, sbrigati il cugino, guarda.
8: Sì, però guardate il cugino, vogliamo.
14: Certo, lo so, fate fare il bella. È bella.
9: No, no, Pablo, c'è una gamba, una bella disco per quella che...
8: Cosa? Un buon turismo?
9: Questa è una poroca. Ma cosa sta facendo? La poroca qua.
8: Cagoca.
9: Poroca.
14: Coroca.
9: Ma cosa sta facendo? È bella.
13: È
9: bella. Tutta questa grafica...
13: È la corolla.
9: La corolla.
8: La poroca.
9: Ma dai, apposta.
15: A me devo più veloce, guarda live, che cazzo deve fare? Sì,
13: sì. Ma nessuno prova ancora.
14: Sì, eh?
13: Funziona. Ma nessuno prova a nulla.
14: Ah, ho preso di non ho contato.
13: Quindi comunque quando volete venire qualche altra sera, fare prove, montare i computer, quello che vogliamo fare facciamo, anche elettronica, smontare cose.
8: Io qualche volta devo installare Linux. Windows e Linux.
13: Ci possiamo organizzare per farla assieme.
8: È un altro, monta un intercentrino a 1 giga e 5. È un giga di RAM.
13: Bello.
8: Però ha una RAM di Kingston, di marca, e una getta. No, meno male sono di marca. E li voglio di marca perché se ci faccio video editing, schermata blu e arriva vivo, è il solito di Windows. E comunque se i RAM non funzionano bene, o tutto allo stesso tempo, se è impegnato si spegne. In così. Invece sapete qualche volta vi cerco una cosa, ovviamente quella pagando. Io ho un notebook che l'ho preso a 60 euro, e una c'è un notebook che l'ho preso a 60 euro, e c'ha un Pentium MMX che Windows 90 e 32 mega di RAM. Sapete che so una RAM più potente pagando,
13: però bisogna vedere, bisogna vedere se ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, c'è problema. Le SD RAM o quelle piccoline?
8: Sì, per notebook.
14: Per farlo funzionare sta scrivendo che
13: io forse ce l'ho.
8: No. Pagando, ti do la 16 mega, perché in pratica no, una interna che non si può togliere, una proprio esterna.
13: Una sola esterna?
8: Sì, una sola, una sola. Almeno così magari va un po' più veloce, perché tanto ho trovato, io ho aggiornato BIOS in modo tale che si legge un 45, perché c'era un 3 giga e si legge ora il 40, e va che è perfetto, Windows 98 va bene. E ora devo combattere questo palo QGA Scart che mi serve.
13: QGA Scart ti troverò lo schema.
7: Ma prendi il caffè,
13: perché io mi ricordo che ce l'avevo questo schema.
7: No, stavo vedendo la corona del dottore.
14: Comunque, quanto costa?
7: E poi?
14: Costa poco?
7: No, stiamo aspettando. Stiamo aspettando.
13: Che fai con un altro nastro?
7: Sì, io vado...
13: No, no, ho finito di leggere. Fortunatamente i 3M si stanno comportando bene. Ma i memore sono uno sfacelo veramente. Poi come vedi bisogna trattarli con cura. I nastri vanno trattati con molta cura.
8: Ho capito.
7: Ma è un grande, dove devi ammettere?
13: Quella che si rompe è questa cinghietta qua. C'è una cinghia di 300 dentro.
14: Le cose giuste.
13: Che di gomma.
1: Perché funziona però,
13: praticamente. Ok, vediamo.
14: Non ti dimenticare il magnifico.
8: Il connettore del nastro ancora si prova.
13: Difficile, di questi qua è difficile. La seconda mano si trova. Su ogni nastro qua c'è 150 mega, c'è manco un legheretto USB.
8: No, allora no.
13: Ci sono i DLT, i digital, i DLT da 20, da 40 giga. Questi sì, sono puniti per il pedaggio.
6: No, no, io sempre queste stesse.
13: Poi alla fine Marvin era più di l'affidabilità.
6: Ma io sono un errore.
13: Ah, ho avuto brutta esperienza.
6: No, no.
13: Io ho avuto brutta esperienza.
6: Santo Stefano ho cresciuto tutti i miei.
13: Però si trovano sempre a poco prezzo, alla fine.
6: Però ho degli utili.
13: Questi BM 250 giga
6: 83.
13: Ma di dato proprio?
6: Guarda. Ce l'hai il browser Mozilla o
13: sì,
6: Opera?
13: Sì, sì, sì.
6: Vai su www.ctime.it.
13: Ah, ctime.
6: C-trattino team. Quello è legale, ma se mi prendono morire.
13: Io con Peter Time li conoscevo quando ero in negozio a Floridia molti anni fa.
6: Catalogo.
13: C'era un ragazzo che si chiamava Lino che ci lavorava.
16: Quanto costa il 4-5 lì?
6: Catalogo.
13: Ah, qua.
16: In teoria all'una, però i libri ieri sono rimasto fino alle 9.
13: Sono a Floridia anche?
6: Sì, non sono Floridia e
13: Siracusa. Ah, me lo fa scaricare il listino?
6: Sì, no, ma tu devi, per quello disponibile al momento devi andare a HDD.
13: Ah, direttamente.
6: Sì, ho visto. Guarda quando
16: posso.
6: Non lo fa, ma è in
13: Java?
6: Tu sì, di Computer Time.
13: È in Java?
6: Forse sì, con Windows funziona, no. Però con Mozilla. Con Mozilla è uscita a 2.0.
13: Devo abilitare Java.
6: Oh, ma va bene, facilo così.
16: Quando la
13: Non mi ricordo mai come si fa. Ah no, ce l'ho già il Java. E com'è che non funziona?
6: Eppure l'hanno reso compatibile.
13: Non te lo danno, non credo. Forse dal Mecco. Come? Nico? Forse ti desiderano.
6: Io ho un
13: po' di prodotti ci stanno.
6: Ma non li puoi prendere.
13: Certo. Non me li fa cliccare.
6: Un altro browser non c'è, no?
13: E gli ospiti, il problema è accesso.
6: Proprio c'è da 250 giga 83 euro e vedevi tutto lo spinto, oppure 60 euro il 60 giga la Toshiba però da 2,5 euro non funziona questo sito sì. E Mozilla 2.0 io ho installato che era 2.0 funziona, a me su Windows funziona.
13: Dicono che la distribuzione Corora non esiste più.
17: Infatti io pure questo.
18: Io l'ho scaricata ieri.
13: Per colpa di violazione di dice. Entra su IRC che ne stiamo parlando lì.
17: Sì, ma
13: canale Freaknet di Azzurra.
17: Ah, comunque funziona la webcam. Praticamente guardi, cioè vedete lo spazzolino, provo
18: che se ci lavorava, c'era che ci lavorava.
13: Ah, perfetto. È un po' troppo stretta però, non puoi metterla più lontana? Non puoi metterla. Ah, ok. Bello, benissimo.
17: Aspetta,
13: non
17: è tutto sulla
16: bocca. Madre,
17: funziona comunque, vero?
9: Sì, sì.
19: Comunque ti dicevo, io ho una calcolatrice così. Una normale calcolatrice che monta lo stesso prodotto di una 68.000 persone, cioè con un altro. Poi voglio sapere, ma mi
17: sento che lo strato è stato
19: normale, forse 2010 e 20 e 30, che poi erano molti, poi dicevo.
20: No, sono i poi.
19: Quale Game Boy? Il primo? C'è il Game Boy Advance?
20: No, il primo.
19: Il primo sì, però quello di adesso no. Quello di adesso
20: no. Vabbè, era qualcos'altro.
19: Sì, che
17: devo
9: vedere. Ma scusa, ci sono mille posti per attaccarla.
19: Dove era? Sulla porta.
9: Dove era? Ma anche se si muove non è un problema. Però devi dargli il tempo di assestarsi alla casa. Ah, ma proprio non c'è una clip?
17: Non c'è?
9: Non ha una clip.
20: Aspetta che qua...
21: Solo che...
20: No, c'è...
19: Luca o Luca?
20: Quello che aveva di diverso, a parte che era un po'
3: tranquillo. Tranquillo. Sai cosa devi fare? Perché si vede molto chiara.
17: Cosa?
3: La webcam, a parte è fuori fuoco anche. È sfocata. Devi spegnerla e riaccenderla.
21: Credo che abbia sull'interno il guadagno.
17: Il problema è che questa maledetta guardia non funziona con perché praticamente l'unica cosa che c'è è che per dire con Linux no, io se si mi sono trovato giusto
3: Le regolazioni beh, non è male.
17: No, mi dico, è come quelli altri, non tutto
22: il mondo. Non ti siamo fatti bene.
23: Ma la stai facendo? Non riuscite a
17: fare. Adesso sto modificando.
24: Ma esiste
23: però
22: ma
23: questa non
22: è se sapete se è così banale cioè se è
17: Gabriele, con tanto se è veloce, se non è più veloce adesso. In realtà dovrei
3: scurire. Sì, così. Sì, andrebbe scurito secondo me.
17: Adesso faccio una prova. Perché è una cosa fighissima che mi ha trovato uno, ecco che si imposta una cosa che diventa velocissimo, diventa frammento velocissimo.
3: Come mai?
17: Però diventa poi scuro. Perché cambia la comunicazione attraverso un USB su. Non lo so.

0: 是就像同样的时间是一种很简单的理解的。
1: È un po' troppo scura effettivamente. Avete girato la camera?
2: No, guarda che sta. Ah!
1: Si sta schiarendo un po', dai.
2: Sì, sta facendo delle prove.
3: Aspetta il caratteristico.
2: Non sta sentendo, non so che funziona.
4: Certo, ma che fai?
2: Il canale è quello là che non è sotto azzurra, giusto? Dove c'è calato la zap?
1: Ah, vediamo un po' questo kit di pulizia delle cartucce IBM.
3: Funziona soltanto con potenza massima.
4: No. Dov'è il microfono questo?
1: Qua.
4: Ci sente da lontano?
1: Sì, sì.
4: Bene.
1: Abbastanza bene.
4: Dipende da quanto casino c'è.
1: No, è sensibile alla fine.
4: Tu di solito ti streami, vero?
1: Come?
4: Di solito lo lasci acceso.
1: Beh, di solito quando ci sono queste cose qua sì. Oh, vabbè, questo lo lascio qua per ora. No, funziona, funziona. Ma dentro devi scrivere l'indirizzo locale.
3: Io ho fatto
1: 10.10.1.1. Sì.
3: Però da lui in pratica la manda in una specie di file. Come se non ci fosse...
1: slash underscore tilde lupi
3: sì.
1: Barra.
3: Sì, sì.
1: Con la barra alla fine?
3: Cioè, mi compare come se fosse... come se fosse dentro...
5: No, non esiste questo, è trasferito,
3: no. 10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.
1: Oh, sei ascoltatori, ma guarda un po'.
3: No, c'è un po'.
6: sera.
7: Di nuovo vale.

0: Anche tu hai sbagliato il
1: link. Sì, anch'io ho sbagliato.
0: Sulla lista.
2: Grazie.

0: Rientri. Che c'è? La punta.
1: Vediamo un baletto.
2: Dai, vedo mangiare quello.
3: Hai scritto tu che bene. Anche sul nome si ragusta.

0: crea un micro modello di
1: creazione dei file device
0: in pentagramma ideale, la notte con i tempi. Sì, ma capito, ma si dice, perché si vende questo file?
1: Io lo faccio ripetere la medesima
0: ora. Ma ci esiste qualcosa di simile, discussione. In realtà sarebbe bello farlo, quindi la faccio. Allora, perché è facile? Perché confrontare con la scheda, confrontare con la canzone originale è impossibile, ma confrontare con un dire un migliore di volte possibile. Sarebbe carino anche riuscire a individuare, però questo non si può fare facilmente, quali sono le tracce che quindi deve c'è la melodia, quella che ti scrive. Certo, ma questo è possibile. No, lui dovrà cercare la tutta la melodia, qual è quella che tu stai seguendo? Quindi se generalmente uno canticchia o... Tu potresti fare... Tu cosa canticchia? Tu puoi... Ma io sono freestyle. No, no, tu nel senso, tu generale persona che canticchi, cosa canticchi? Il testo o il ritornello...
1: Funziona?
2: È bellissimo!
0: Per esempio, la canzone... Non c'è genio.
2: Ma così è chiaro di metterlo su una cosa così.
0: Ma che
2: cosa è
0: fantastica? Ma cosa è questa
2: cosa?
0: Ma questo lo completo il discorso.
2: Ma è una bella idea.
0: Ti spiego un po'.
3: Qual è il computer che mi deve spiegare l'idea? Io che questo computer è grazie.
0: E ci passo, quindi è
3: quello
0: che
3: non stiamo
0: parlando. Ma sai che fai? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che
2: cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Ma questa è una macchina.
1: No, no.
0: Senti, mi sono sentito.
2: No, no, che cos'è?
1: Che cos'è? Ma stai installando qua?
0: Skype.
2: Anche perché scusa
0: sei stesso.
2: Non fare
0: rispetto,
2: fai
0: il pentagramma,
2: no,
0: perché no, non mi stai... No, allora,
3: software della rete, però aspetta, la prima fase è fischiare e convertire in pentagramma quello che stai insegnando. Hai capito?
0: Questa cosa non la credo
1: proprio. Gabriele è il nome del computer.
3: Certo, però sono andato direttamente al pentagramma che tu costruisci con la tua voce, che resta professore del testo, tu non lo leggi, è un fatto interno, ha detto che tu canti, tu fischi, non ne canti più, dice. Tu fischi, si analizza lo spettro e si indovina la sequenza di note.
4: Chi è che si sta sciocando l'inferno da internet?
3: Cosa?
4: Chi è che si sta sciocando l'inferno da internet?
1: Ma ce ne fa l'ombra questo?
0: Lì sta? Mm? Quali se l'hanno? Mi è piaciuto se ho pelato la casa.
2: Cioè io la
0: ricordo subito. Perché la sto mandando una volta al secondo?
3: Luca, mi devi aspettare. Allora, io fisco. Il software all'inizio cosa fa? Acquisisce il software per la registrazione. Va bene. L'analizza facendo questo. Stabilisce una nota e vede per quanto tempo.
1: Vedi se c'è il timing.
3: La prossima, allora per il tempo che tu fischietti e poi per il tasso di stop.
0: Scusa, ma non sarebbe più facile se c'è una nota? Perché tu vuoi lavorare per il segno una nota?
3: Ma tu che fischi non puoi, fare una polifonia?
0: Sì. Però tu non vorresti fare una nota di melodia piccola di pochi secondi e poi dopo lavoro sullo spettro di quella melodia.
1: Mi ritiene che quando no,
3: c'è una sequenza temporale di cosa?
1: Tini con la Y finale.
0: Sì, io faccio... Però tu dici che adesso mi hai spatto il culo per poter aspettare tutte le nove.
3: No, è facilissimo.
0: Io non ci riesco, sicuro.
3: Cosa vuoi dire?
0: No. Io non sono in grado di fare una melodia che si chiama
1: Tini con la Y finale di Y.
0: È vero che nei sistemi base, nei sistemi di posizione, infatti tu riesci a...
1: Cioè?
3: No, è chiaro che uno è un fischiato, va bene. Non è normale,
0: tanto... Io non potrei fare le pezze.
3: No, vabbè, ecco, possiamo dire che se uno, ecco, se uno fischia stonato,
0: scusa, allora sarebbe più carino fare tipo con una cosa che già esiste, prendi altri mini e li clusterizzi in funzione del tipo di, che ti posso dire, cioè li raggruppa per melodie simili, esempio
3: sì, benissimo, quando tu canti poi ci vuole
1: l'interpretatore, serve leggere,
0: però se tu avessi il modo per poter, diciamo, rappresentare,
1: guarda,
5: questa macchina è completa.
0: Cioè direttamente prendi
1: la un artista da GG che tutto prima da solo
3: il canale di azzurra
5: saliamo
3: con la musica,
0: con la canzone di Sigmund, cioè ti presenti un pezzo di
3: canzone MIDI?
0: No,
3: però no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no, no,
3: non sai fischiare, pazienza, mettiamo un piccolo tastierino, no? E prova a vedere se però qua in realtà
0: allora sei ancora più difficile. Se tu non capisci un pezzo di musica, la strada non interessa, diciamo, in un certo senso.
3: Sì. Luca, lo facciamo?
0: Miglio, dico, ti cazzi che c'è?
3: Ah dai, Luca!
0: Amici, c'è Marco
3: che... vabbè, la Marco
1: non te la mangio subito!
3: Guarda,
0: con lui anche i capitali!
3: Quando io a Marco
0: dico... Marco, anche
3: Marco, c'è anche Luca, lui poi si fa quello da solo con Luca, quindi va, a questo punto c'è anche Luca.
0: Vieni, ma mi ha fatto da solo con Marco.
3: Quindi, ragazzi, io ho l'idea, lo schema, cioè, io ho, come si dice, l'impalcatura del progetto, però...
0: L'ho capito,
3: tu batterizzi, poi analizzi, riconosci le note,
0: per analizzare c'è Marco.
5: Vabbè, puoi installarlo.
0: Ma senza Ana,
3: esperto di
0: utilizzare.
1: Che mette io la tecnica? Ci mettiamo una slack.
0: Questi minchiate sono nell'elenco.
1: Delle tre cose, quello che vuoi.
0: Debian, perché altro,
1: perché
0: voi non avete la Quindi perché non ci facciamo una sfida, un gioco tipo ci stendiamo qualcosa di Luigi Strano, di qualche minuto, perché non ci facciamo una c'è Marco che se per me lo sarebbe un gioco di merda.
3: Certo. Questa è la una sola tensione di 5 volte.
6: Qua tipo i colleghi dell'inversione della
3: no, qua ci fanno cose tipo tastiera, speriamo. Tastiera libro si alza.
1: Dov'è il corpo?
3: Ma quello che sono ancora tutte cose.
6: E allora qua gli hanno fatto il posto.
3: Questo è stato sì, sì, ma c'è sì, questo è un po'
6: diverso. E questo è un livello. Ma qui dentro che c'è?
3: Tanto,
6: eh? Sì, no, ma qui dentro c'è, mi dovrebbe essere RAM.
3: No, no, RAM è...
0: Sì, però non ci sono questi...
3: E
0: mi
3: sembra,
0: c'è
3: tutto l'altro. Ma però...
1: non paghi la potenza, i tastini magici
6: e la
1: palla
6: che sarà
3: per questo sono accessori non ci sono che non puoi sopra
6: ma c'è allora
3: diciamo che è quello che stavo incoriando in questo combinato con questo è un po' di questo è la video allora questo video è quello che mi ha
1: cerca su
3: di
1: come pacchetto
0: minchia sono rimasto incastrato ma che c'è la trappola minchia non c'è
1: questo
0: no
1: non
0: c'è
1: no?
0: Ma è carino fare la partita a parte il gioco, non sono anche
1: sali
0: sociali.
1: Non guarda me.
3: L'imbornamento! Abbiamo qualche spagnolo! Piegando la spagnola! Marco, c'è presente quella
0: della... Ma non facciamo l'ultima programmazione?
3: Marco, con una vaschetta della pasta al fuoco! Bucando! Può fare la spagnola?
4: Ma tu dai cazzo!

0: believe it.
1: E come è lì?
2: Sul canale del...
3: Il mio obiettivo è arrivare al giorno.
1: Un poco, io. Infatti non c'è il...
0: di fare un backup dentro il backup dentro il tempo, ma funziona,
3: Micia, mi sento troppo bravo.
0: Fai, fai tutte le cose che vuoi.
3: No,
0: se vuoi giocare con il bilanciamento del bianco,
3: no.
1: Io purtroppo non ci ho un backup.
3: Mica, sono molto particolare, la buttano nel manicomio.
4: Non un consiglio, tu devi usare il DSS più di tanto.
0: Che cos'è? Non ho mai capito cos'è il DSS.
1: DSS che cos'è?
4: Solo la pizza.
0: Sì.
4: Allora, no. Allora,
0: poi ti chiedo un'altra cosa.
4: Noi sono la pulizia.
0: Ma sì, ma
4: io facciamo una cosa. Guardare questa faccia. La faccia, guardare questa faccia. Come sta facendo tanto?
0: Ma come mai?
4: Guarda bene, lo vedi che Luca si sta muovendo?
0: Sì. Ah, il BSS è lo scatto continuo?
4: No, ora guardiamo cosa ha fatto. Ha fatto quella con il minor mosso matematico. Delle 10. Ha calcolato quella con il minor mosso.
0: E ha tenuto solo quella?
4: Ha tenuto solo quella delle 10. Quindi io, quando, se tu devi fare così, e capita quello che vai alla conferma, gli altri la capisce che non le deve
0: spettacolo.
4: Prendere.
0: Spettacolo!
4: BDS. BDS, senti, forse ho detto BDS.
0: Invece ho un problema. Io, prima...
4: Ovviamente è incompatibile con il flash questo.
0: Settaggio, ma
4: con il flash è incompatibile con il flash.
0: Vabbè,
4: non te lo so fare, non te lo permette di mettere il flash. Questa, prova a mettere il flash, non te lo metto con me.
0: Siamo in macchina, ok? Io facevo questa cosa con il macchina.
4: No, non lo so girare.
0: Vedi che arriva a mettere il fuoco?
4: No.
0: Dice, sì.
4: Come cazzo fa?
0: Ecco! Ah, ecco, ora l'ha fatto. Come l'ho messo?
4: Non è quello che
0: sì, questa macchina fotografica stava per dirti che non mi funzionava più la messa a fuoco al contatto. Che è semplicemente spettacolare, perché poi hai un dettaglio mostruoso, no?
3: Marco, ma che fuoco al contatto? Ha indicato. Ha messo a fuoco uno schermo attaccato.
0: Però molto spesso non me lo fa.
4: Guarda.
3: Attaccato,
4: no? No, qua, guarda adesso, si vedono i...
0: Sì.
4: Quando
0: qua?
4: No,
0: è
3: buio.
4: No.
0: Anche qua è un paese, qua non lo tomare, che non riesco a mettere a fuoco, ma forse è un problema di luce. Questo, guarda, questa è la messa a fuoco di questa macchina, una merda, praticamente non l'ha fatto, però lui ci arriva, però poi se lo perde. Mi domando, è un problema di luce,
4: sì,
0: o
4: problema
0: un problema
4: luce,
0: che è entrata roba e non si riesce a muovere?
4: Non c'è abbastanza luce. Perché lavoro sul contratto.
3: Non potremmo cosa che non fermo, mi farà morire però.

0: Ciccio? Ma che è? Ciccio che ha fatto 18.500.
1: Perché non mi ha detto che sono molto giusto?
0: No.
2: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì e poi non sono stati hanno buttato portare no
0: sono dei però c'è la
2: cosa di
3: questa è questa qua
2: Non conosci. Sì, bene.

0: Cioè, invece è proprio la soltanto
1: sì.
2: Bene, l'avete voluto voi. Passeremo adesso ad ascoltare del sano black metal norvegese. Siete rovinati. Bene, buon ascolto. Abbastanza assai.
0: Oh, non è disco del
2: fare un dito. L'ho già messo se non ricordo male, comunque ribadiscilo che non fa male.
3: No, questo è la onda.
2: Sì, certo. Ah, sul sito dici. Sì, sì.
3: Non ricordo la vostra.

0: Siracusa.
1: Ah! Fai no-figar.it. Che cazzo sono?
0: Veramente sono uno dei quei gruppi a Siracusa che sa suonare.
1: A parte i Fiabba, che immagino
0: come Fiabba, dei Fiabba, sai, non mi piace il cantante.
1: Minchia, è grandioso. Secondo me è grandioso.
0: Forse perché racconta storie, no?
1: Vabbè, se mi piace,
0: a me piacciono gli arrangiamenti dei Fiabba. A livello musicale, ascolta qualcosa, vai su Discogs.
1: Ok, voglio vedere intanto chi sono, se qualcuno che conosco.
0: Il cantante è Diavola, e poi tutti gli altri sono di Siracusa.
1: No, mi sa che non conosco nessuno di questi qua.
2: Non ti nomi là, giusto altri?
0: Eh?
2: È di nuovo questo, eh?
0: Come stai trovando?
1: Bene, veramente bene.
2: Sto andando nuovo questo mondo. Sto andando bene.
1: E su. Comodo, rapido.
2: Vorrei provarlo.
1: Hanno tutto online, voglio sperare.
0: No, vabbè, comunque se ti serve il CD va bene.
1: Sì, guarda, questo è tutto online. A meno che non siano
0: 30 secondi. Sono 30 secondi per brano.
1: Ma vaffanculo, loro i 30 secondi di vaffanculo. Vaffanculo.
0: Ascolta i costumi, è quello che mi piace di più a me, quello non lo so.
1: Perché devo stappare questi?
0: Ah, lo devi stappare?
1: Vabbè. Sì, per ora no, ma li stapperò. Comunque ora mi rifuco. E mi interesserebbe avere gli MP3.
3: Sì, no, ma si sta da passando,
0: vediamo che posso fare.
1: Perché ho anche il CD. Si trova? Si la chiusa?
0: Io ne posso fare una copia.
1: Eh?
0: Io ne posso fare una copia.
1: No, di solito i gruppi locali li prendo sempre. Cioè, per questo prendo gli originali perché.
0: Ah, sì, per farlo, sì. Facciamo scusa, facciamo scusa.
1: Ah, c'è una roba da mostrare.
0: Ok, c'è il CD Melodia. Non so se ti capo di vedere la CD.
1: Non è nuova,
0: però no, mi sono satellite.
1: Ti vorrei dire, immagino. No, io non ho solo per la lingua.
0: C'è uno che si chiama Pinocchio. Al tempo faceva parte dei Vanadium.
1: Minchia, Vanadium?
0: Sì, e lui era il cantante, ma adesso c'hanno un gruppo, i Fire Trace. Ma è un fatto questo tipo di arrivo di estremamente transizione, che ne pensi di costando, cioè un pezzo di merda, questo e l'altro. Ma voi dite le cose vere, no?
2: Ma?
0: Non è che...
1: Allora, cosa fai, dai? Io impazzirei con questi portali, non vi ho comprato però qui come c'è il tuo. massacrato con tutti i portafogli portati a ziccare dentro.
3: Perché non condividesti questo collettorino qui?
1: Ma no, è un portatile storico questo qua, che mondo! No, questo non è
3: l'esercizio,
1: questo non fa la scelta, l'ha usata, allora l'ha fatto partire.
3: Sì, allora è una scelta, questo vuole che faccia problemi di alimentazione. Io l'ho attaccato, ho capito perché c'ho problemi di alimentazione.
1: Perché?
3: Perché vuota.
1: Ah, è andato a fuoco?
3: Fa il fumo.
1: Probabilmente deve essere stato un alimentatore del campo.
3: Bravo.
1: Perché tu non ti rompi i miei portatili?
3: Quando fuoco non lo vuoi.
1: Io ti ammazzo, bastardo. Ma io non
3: ho dovuto portare la
1: verità, ma tu hai un 2 al 3 al 4
3: problemi.
1: Sì, lo so, però cacchio,
3: e poi non va
1: via da andarlo a fuoco,
3: ma poi questo non va tutto, è tutto quell'altro.
1: Sì.
4: Allora interfacciamo un LCD con
3: una cifra in italiano, non lo vorrei, ma è in italiano.
0: Sì, in italiano lo dici, no?
3: Arco Caldarella!
1: Ti faccio vedere un vero portatile. Questo è un vero portatile. Schiera.
0: Mi
1: schiera.
0: Ma questo lo vuoi fare?
1: Una cosa buffana. Funziona. Le due
0: sopra.
1: È un po' complicato. Però funziona.
0: È tolto per
1: tolto? Sì. C'è un posto una cosa. Con le batterie.
2: Ma fa, ma
1: è contato.
0: Però una nuova...
2: Ma deve essere nel posto del gioco.
1: Intanto non voglio
2: niente. Ma deve essere nel posto del gioco.
1: Allora, noi stiamo giocando a installare Ubuntu, lo dicevo, sul portatile della ragazza di Ramo.
2: Ti piace questo gioco?
0: E poi?
1: No, poi si poi nel frattempo è divertente. Nel frattempo
0: è un porco, non è un lupo.
3: Ma che è continuo?
0: Che successo?
1: L'hai spento tu presto?
3: No.
1: Allora si è spento da solo.
3: Vabbè, staccalo, poi ti dico qualcosa.
1: No, scusate. Ah, no, aspetta. Scusate, ma spesso mi scappano per te. Senti, senti. No, aspetta. Succede. Ah, procedete?
3: Procede? Procede?
1: Ah,
3: allora funziona.
1: No, allora. Ma funziona,
3: perché prima che ci mette le mani là? Questo non rompere il cazzo, perché quei portatili lì che non funzionavano, se non sistemati io, ora non ripeto, e che cazzo ti sto dicendo? No, è acceso e non sta funzionando, quindi non comincia a sparare stronzate, perché questo portatile qua te l'ho sistemato io ai tempi quando non funzionava.
1: Entra nel bios, entra nel bios, io te lo corretto. Sono dentro un video. Cosa vuoi fare? Qual è Dio? Ram, vedi perché non mi deve entrare nel video,
0: ma non la ricordo.
1: Usciva satellite. Ma chi lo sa?
0: Come te fai?
1: Ma che fa un culo?
0: Qua non se la mette qua. Non c'è niente.
3: Ma questa non davanti, è andata avanti la legge. No, dico quella lì.
1: 79, sta procedendo.
3: No, dico quella. Per forza di più.
1: E diceva che non c'era il disco, quindi questo era positivo. Anche lui non lo usava neanche, no?
3: Ok.
0: Io
3: devo fare la procedura.
0: Però non c'è, prendendo un giravete.
1: Sì, sì, fai, fai.
0: Perché Peccolino non c'è, qualcuno?
1: No. C'è a croce.
0: No, questo come?
1: Ah, sì, però è un po' rovinato. Ram, non fare forza con quel cacciavite, perché ci tengo assai.
0: Ah, che sto Peccolino?
3: Al cacciavite,
0: sì.
3: O al...
1: Al cacciavite ci tengo assai. Fammi qua che entra il vino, però guarda, se lui hanno visto uno che ti portate di quella, quello in faccia
4: dammi spasciare per tagliare, ma sai che io sono uno uguale? Passato da Ramo. No, però pensavo di altro, ma perché era fatto con la mia cosa?
3: Dicio, 18.500. Solo perché non ho il tempo di umiliare.
0: Che mi dovrà essere quando mi
3: dirà che tu l'hai detto? Dai.
0: Ma
1: se
0: non
4: si voleva la disco, come è? Ma non si era venuto? Non c'è niente. Non c'è niente. Non c'è niente.
0: Non c'è niente. Non c'è
3: niente. Non c'è niente. C'è rimasto male? No, no, mi devi dire se c'è rimasto male, voglio sapere se c'è rimasto male. C'è rimasto male, se c'è rimasto male mancavi un gatto. Ma lo sapeva che stavamo facendo?
0: No, non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo, non lo

Okay, so for the

0: Scusatemi, devo verificare una situazione di dietro. Non funziona una funzione esterna di macchina in rete. Sì, devi spostare di partire da una seconda. Ma di che è questo pacco di pieno di miliardi di sigarette che c'è qua? Sono due? Non lo so, però ti interessa, ti interessa.
1: Sono adesso che non
2: è la di qualcuno.
0: Guarda che cazzo di uomini.
2: Senti, ma sono sempre un cattissimo.
0: Come no?
1: Come un uomo di vernaggi?
2: Questo è
0: il filtro che dice l'uomo.
2: Sì.
1: Ho l'eccesso.
0: Ho un soffitto.
1: Sì. Con le mutande, boh.
0: Con l'eccesso è molto, molto vivo. Funziona veramente bene.
2: Ma come
0: è il nostro servo?
2: Non funziona. Non funziona, ma io ci stavo dentro.
0: No,
2: non funziona. No, no. Ma tu l'hai detto, qua ci stavo dentro, che stavo
0: modificando. Si è attaccata la scheda di giudizio, è dall'altra parte.
2: Sì. Aspetta, io ero dentro, non c'è più di ci sono...
0: Cosa c'è?
2: Hai fatto, perché sono dentro?
0: Abbiamo chiamato così.
2: Quali sono le cose che non bisogna fare?
3: Ma lui vuole
0: che... Voglio morire!
2: finta paura di non amare lo stesso.
3: Però poi gli faccio cosa è il contento.
2: Però se quello che funziona adesso non devo dire che la posso mettere.
4: Ma ricevimo Armando.
5: Non trova la fortuna.
2: Su questo è un problema. No, no,
5: no. Molte parti sono capite.
2: Ma io non ce l'ho. C'è la mia prima volta che faccio la fortuna.
3: Ciao.
2: Ma c'è un man, ma che ne va? Aspetta, come dire? Aspetta, ci vediamo anche un bicchierone. Noi siamo bicchierino. Adesso sono un po'
3: meno. Attenzione.
0: Cazzo, è successo?
3: Ma lì è un po'.
2: No! No!
3: Sono
2: andato avanti, va? Sono andato avanti, ma fate delle domande.
5: Poi ci siamo, voglio vedere cosa dice. Sei messo me. Non è un po' di tempo, non è un po' di tempo, non è un po' di tempo, non è un po' di tempo, non è un po' di tempo, non è un po' di tempo, non è un po' di tempo, non è un po' di tempo, non è un po' di tempo, non è un po' di tempo, non è un po' di tempo, non è un po' di tempo, non è un po' di tempo, non è un po' di tempo, non è un po' di tempo, non è un po' di tempo, non è un po' di tempo, non è un po' di tempo, non è un po' di tempo, non è un po' di tempo, non è un po' di tempo, non è un po' di tempo, non è un po' di tempo, non è un po' di tempo, non è un po' di tempo, non è un po' di tempo, non è un po' di tempo, non è un po' di tempo, non è un po' di tempo, non è un po' di tempo, non è un po' di tempo, non è un po' di tempo, non è un po' di tempo, non è un po' di tempo, non è un po' di tempo, non è un po' di tempo, non è un po' di tempo, non è un po' di tempo, non è un

0: No, no, pienso que estamos tomando los cambios.
1: Sí,
0: ya les he comentado. Yo pensé así.
2: Yo, c'è un problema, com'è che sbuca solo dalla parte? È mancina questa macchinetta. Pescia solo da un lato. Quindi dobbiamo fare un'induzione.
0: Pensa, prendo il banco.
2: Sì, sì, bloccalo, bloccalo.
0: E questo è la testa.
2: Aspetta, se lo metto un pochino
1: là. No, ce lo metti dentro il...
2: Perché si dice?
0: Che è una forza. Sì, pensate a questo, bisogna di
2: acqua.
0: Ma casa non lo facciamo.
1: Allora,
2: dice questo è a posto?
0: Questo qua è a posto.
2: Ma come fa a capire?
0: Ma cioè, messo più l'acqua. No, questo, bisogna ricevere.
2: Oppure facciamo così, no?
0: Non lo rifacciamo di nuovo, guarda.
2: Questo lo facciamo.
0: Che si imbandi dai a forza.
1: Ma le
0: Pensavamo fosse un ricordo dove almeno c'erano certo, più tutte le cose, certo. Allora chiedevamo sempre quello, ma sono detto che quello non esisteva.
2: Esatto.
0: Poi, ma alla fine ho trovato un signore, ma che sono dei ragazzi che si appassionano di computer e si uniscono lì. Allora,
2: sì.
0: Vedere che fosse
2: tutto. Sì. Ragazzi. Dai, vabbè, diciamo
1: che.
3: Infatti,
1: fate il problema di casa, quindi
3: vai
1: a vedere
3: la roba. Io devo stare
0: sempre

0: Allora, se parli fai parte in giro di fare vedere tutte le cose belle che ci sono.
1: Cose belle qua, stiamo lavorando per mettere sul museo dell'informatica. Per cui, come si può vedere, ci sono pezzi storici. Tipo quello.
0: Soprattutto qua. Questo.
1: Questo è negli anni 70, questa era della facoltà di lettere.
0: Secondo me è perfettamente funzionante, quanto va solo un piccolo piano.
1: In estate si è distrutto l'hard disk, che è questo pezzo qua, enorme, è saltato una testina, e c'è poco da fare.
0: Come fa il volume?
1: No, questo non c'entra.
0: No, però ci sono, diciamo.
1: Se qua dentro abbiamo una raccolta di altre macchine storiche.
0: Questa è la cosa fantastica che abbiamo scoperto in questo momento, ma sono avvicinato a stare qui nel mio giornalismo.
2: Come è finita questa Kubun? Kubun? Kubun?
3: Allora, carissimo, sai che siete in gruppo? Vabbè, noi per adesso ci vediamo in bel testo. Per adesso ci vediamo in bel testo.
0: Subito, subito, tutto quello che mi fa
3: perché nel frattempo non ti pensavo, non credere che io non ti penso come fai tu.
4: Non lo so, non lo so, oggi ho visto questa persona che si fa vedere qua in giro insieme a te.
3: Allora, e lui lui è venuto in camera, lui dice si può fare questo, si può fare immediato, anche se non lo sa, però ho già detto che non si può fare questo.
2: C'è qualcosa che serve per monte?
0: No,
5: Ma che cosa? Questi sono bestiai, Se voglio usare ti metto un browser, non lo so, quello che vuoi, metti libero.
4: Vabbè, ora
6: No.
5: Avevo i pezzi, ma avevo i guscio di un padre. È il primo portatile in legno al mondo.
2: Ma è una
5: il legnatile, che poi è semplice compensato alla fine, solo che ci ho lavorato un po',
2: bisogna lavorarci parecchio perché gli spazi dentro non è che sono molto facili da...
5: È come fare il modellismo,
2: questo
5: 4 mesi
7: addirittura, 4 mesi, sì. C'è un lavoro incredibile
2: perché tutti gli spazi pieni di vuoti che ci sono, sono
5: più che altro i sostegni per la scheda madre, per far passare la batteria, il CD-ROM, il frontanino del CD-ROM.
2: Che meraviglia, questo lo facciamo prima, mi metto anch'io a limarmelo.
7: Se volete vi possiamo offrire un caffè, però vi possiamo garantire la qualità, perché sono stato un validente di...
2: Vabbè, io lo prendo, grazie, non credo proprio che prenderò.
5: Sì, è una cosa che non funzionava. No, io ho smesso di fare Gentoo perché alla fine mi serviva una distribuzione per fare le cose subito, quindi a me sono messo Gentoo, ma stare lì a configurarmi le cose a mano sono tanti. Esatto. Se devo aggiornare X-Wing ci sono stati 2 giorni e poi questa macchina non è potente. Ilu, stati buoni.
7: Anche le scuole spesso sono state ospitali.
5: Fai studi?
7: Cioè nel senso che risposta direzionale
5: è bellino gli X-Men, ci scrive ogni tanto, faccio pubblicità. Sì, è carino.
7: I ragazzi 5 sono, diciamo, in contatto da loro, infatti tra qualche giorno, la prossima settimana, ci sarà un incontro di tutti i gruppi della Sicilia, che chiamiamo Join Day, ed è una cosa bellissima, ti immagino.
5: Siamo in di turismo.
7: 100 persone.
5: Al centro della Sicilia.
7: 100 persone passano in forma.
5: Siamo fine settimana di
7: tra l'altro praticamente ragazzi, cioè nel 20 anni diciamo 2 giorni
5: infatti è 2 notti alla fine sì. Saremo svegli davanti ai computer
7: sì, è veramente una cosa che riesce abbastanza bene già per 2 anni di serie.
2: Lui era curioso, certo.
7: Diciamo che appunto non abbiamo fatto più volte sul serie le presentazioni così, però invece abbiamo fatto una cosa venuta a conoscere. E poi secondo me quella di delle cose ognuno poi chiede quello che gli interessa. Quello mi pare, quello che pare che sia il server loro, quello che gira sul Pentium 2, quello che rappresenta. Anche a casa mia io ho un server sul Pentium 2.
2: Non è così bello che avanza da una
4: settimana che la perché Angelica non lo sa che cos'è un mio.
7: Volevo fare anche una settimana,
2: ma non te la devi costare.
7: Mi cambieranno
2: più non devi costare, perché la macchina c'è un po' l'altro giorno ho chiamato per questa offerta e
5: adesso
2: da quanto
5: le mando per la macchina le mando
7: il massimo e questa è la mia esperienza con questa macchina.
2: Ti manda io a fare ogni
7: cosa. No, dicevo, lui l'ha fatto fantastico il caffè, noi
2: non è più, ancora di più,
7: certo. Quella è una bella cosa.
2: Anche se io lo uso più che altro per attaccarmi ai muri e scaricare.
7: Ha detto niente,
5: c'è la mule per Linux.
2: Sì, infatti usa bene, no? Il giornale è più
7: parecchio. È più parecchio. Può scaricare la distribuzione di Linux oppure fare questo, cioè
5: non succede nulla comunque.
7: La velocità prima era limitata da 10 euro, ora è molte volte, anche se ho una banda, cioè, diciamo, che poter, preferiscono, a parte questo, a parte che preferire lui, io non ti posso dare tutta la velocità massima, perché altrimenti non posso gestire, che ne so, 1000, 2000, 3000, 4000 utenti in progetto. Quindi sono quelle che si chiamano, cioè, limitazioni di banda, di uscita.
2: Per poter avere più clienti, più entrate.
7: Non ti vale, però dicevo, vabbè, tu hai collegato il mio sito, ma io non ne posso dare la velocità massima. Anche per un po' di potenza, il porto pasta.
4: Però sono
5: disattivati, c'è un altro modulo.
4: Okay.
5: perché era una delle storiche, delle grandi, non ci sono
2: gente,
5: non può andare
2: devi mettere la visione delle scritte, dipende se le scritte o molte vecchie, vedete, è modificato,
3: tipo accogliere i nuovi arrivati,
5: ma allora io
3: ok, sono libera, come ti chiami? Quanti anni hai, Davide?
2: Vabbè, dai,
3: dove sei?
2: Allora per farlo con lui, perché posso
3: allora, prima di tutto devi sapere la gerarchia che c'è all'interno, perché il Louvre ha un regime monarchico,
5: il re,
3: cioè il re
5: e i sudditi,
3: e i sudditi, ecco, spiegategli così un Louvre, un Linux Day, un Aglab,
5: l'Aglab è più spazio, il re e il re sono per fare
3: il re è importante. Il re è importante, a parte l'abbiamo investito oggi, mi pare, con la macchina.
7: Qualcuno ha detto che c'eravamo, la potevamo fare.
3: Ti presento,
5: ma
3: poi dopo l'annunciamo durante gli eventi.
5: Re Pippo
3: è stato il proprio il magnifico.
2: Re
3: Pippo il magnifico del look.
2: Magari
7: così sei,
2: va?
7: Cioè,
2: ma
7: cosa
2: si sarebbero
7: io?
3: No, dice
7: che mi
3: sfugge. Vedi perché lo chiamiamo un re Pippo, se poi
2: ci penso io,
3: va?
7: Ma adesso la realtà è sociale.
3: No, no, dai, re, illumina.
7: No, no, sentire invece la rispettività di dover iniziare a godere.
3: Andiamo troppo, tanto avrai tempo, il rispondo è l'aria aperta, non mi preoccupare di essere l'aria
5: non capisco.
7: Il nostro testimonial.
5: Porca puttana, è stata schiera di merda.
2: Prima abbiamo preso un altro modello, poi abbiamo preso un altro, finalmente un modello normale.
7: No, possiamo dire che se le cose ci danno...
5: Tipo questo qua è mio amico da Roma, si è collegato lì e sta vedendo perché non funziona con un po' di utenti che lavorano da remoto. Sì.
2: Mentre internet funziona,
5: sì,
2: cose che non funzionano,
5: no, è quel computer,
2: Che non si connette?
5: No, no, non viene su, una, non si vede in rete praticamente. Io ho avuto un periodo che pensavamo di mettere su un'attività, no? Prendi un'inchiata che dicevamo, chiediamo al commercialista. Ora viene fuori un altro problema, allora telefoniamo al commercialista, quindi per ogni minchiata, è tardi, telefono al commercialista, oppure cosa mangiamo stasera? Telefoniamo al commercialista e ci ritroviamo su questa cosa. Allora, il nostro gateway l'abbiamo chiamato commercialista, perché fa tutte cose. Se ci fosse
7: Perché magari sentiamo
2: una cosa. Ma, io vorrei
7: Aspetta. Venga.
6: No,
7: chiama, sta chiamando.
6: No,
7: vieni.
6: Sta
7: chiamando. Forza. Ah, non so se è da possibile. Fatemi fuori. Tu vuoi dire?
8: Acqua, è entrato. Vuoi? Vuoi? Vuoi entrare?
9: No,
8: no,
6: no, sono 6:30 qua.
7: Madonna, 6:30?
6: Dai,
7: c'è un'ora ci vuole, non devo avvicinare, dove stava fanno?
6: No, a casa sicuramente.
7: No, non è buono, buono per me, lo mangio un po' da stanno. Non sarà ciò per il mio secondo informato. Non lo so. Aspetta, non ho più fare qualche cosa. Chissà, come dici? Una. Una barra.
6: Una.
7: Ma quando dice non ci volevo dire che è
9: questo.
7: Però gli c'è un piccino.
6: Non
7: lo
6: so, come vuoi?
7: Che sei? Dove stai a voi in ambito? Tutto da terminare.
9: Però
7: il router è un po' strano, che poi non è un router. Qua c'è scritto router, però c'è una cosa, l'ingresso RG quindi c'è meno che per RG45 e non c'è proprio la linea nuova telefono, questo è un access point.
6: No, non
7: è
6: tenere.
7: Eh?
6: Non è tenere.
7: Devo arrivare. Qua c'è scritto router. Broadband router. E come passa che c'è scritto router?
6: È un router.
7: Ah, perché c'è stato sempre connesso in rete?
6: Sì. È da configurare.
7: Sì, da configurare, però Peppe c'è una cosa, sapete se c'è la configurazione a check point tu a check point. A me questo mi interessa. Non mi interessa proprio. Perché c'è un po' guarda se ce l'ha detto.
10: Sto qua, da dove? Da dicevo. Però i grandi c'è l'interno, secondo 12 euro, 7 euro forse, 5 euro a disposizione, però all'interno c'è un film qua che ti fa vedere l'accesso, soprattutto se tu, cioè se non fa funzionare il respawn, soprattutto se tu paghi diciamo un 3 euro e ti devo allegare con internet, un gettone di un 3 euro, per però comunque adesso il film lo aspetto, lo sta cambiando, è sempre quella normale, quindi non si può andare.
7: No, no, io c'ho il router da vinile.
10: Ma non ti rispondere a
7: me. Ma a me interessa che c'ha configurazione access point, due access point.
10: Ne fai tipo 9, diciamo.
7: AP, 2AP, sì. Il tipo AP non mi interessa. Con questo mi metto una nuova stanza e allungo il segnale. Vabbè, ma lui non c'è collega, cioè nessuno c'è bisogno. Ma bello, eh! Mi dà come a volte quando sta bene non ci vede, no, no!
8: Sì, per il momento perché sto andando a quello che funziona. No,
7: va bene! Ma è molto facile!
8: Non lo capisco
7: nel fatto che... Sì, c'è un modo per rinuncia, ma che cazzo era per rinuncia? Vediamo come è un nastro di backup. Non fa la stessa funzione della coppia di giusto?
5: No, no, questo è scrittura proprio seriale.
7: Oh, ve ne datanno una onda, 150 mega, al tarito che ci mettevo. Ora c'ho perché sta stato da mobile, sta stato da mobile, sta stato da mobile. E non c'è una onda di non c'è stessa. Questo è il lettore del bagaglio.
10: Asbesto.
7: C'è qualcuno in mano?

0: Che signazzi?
1: Sto sentendo.
0: Ah. Cos'è? La cosa più bella che mi è successa adesso è che mi mando un messaggio al mio amico. Ci sono rimasto male che c'era il mio, perché non me l'hai detto? Quindi, ma porca miseria!
1: Ma chi?
0: Un amico, insomma, che tempo fa mi ha detto se mi chiamavo, detto sì, forse lo andiamo, poi ho detto che era saltata. Cioè, però non è che mi posso mettere a fare le visite per farti più buono. Io sono cambiato,
2: okay.
0: La scuola, per
2: organizzare
0: una cosa, sono andato a scuola.
2: Vatti
0: via il Max.
2: No,
0: vatti. Vieni,
2: vieni. Spengo 10 minuti fa.
0: Come ci sta?
2: No, il Max.
0: Ah, ma l'avete sempre acceso?
1: Ma non
2: sì.
1: In estate non
0: io sono dell'idea, poi non so come penso gli altri, magari posso vedere più già io vedo la scuola posso organizzare un evento, cioè vabbè, ma capisci il grande che noi
3: è una cosa per pubblicità,
0: io quello che voglio è questo, poi non so come penso quello che voglio dire Armando, però secondo me
2: cioè, volete sentire il magnifico rumore che fa il bus avvicinato? Ma i testi suoi.
0: Allora.

0: già, diciamo questo, Gabriele, non so se io. Diceva lui del discorso del professore, della scuola. Io ho detto, beh, l'unica cosa che gli possiamo provare, perché dice, il professore ci viene a mandare su questa situazione. Io credo che se loro vogliono, andiamo lì un giorno che facciamo una cosa per la scuola, ma non un manifesto, pubblicità, perché per noi non so quanto. Cioè, la mia sensazione è che la scuola questa cosa la voglio ascoltare anche un po'.
1: Mi sembra come presentare l'intero Poetry Club dicendo che noi delle apparenze non ci mette un caso qui. Cioè,
0: anche per me.
1: Ma anche come lui.
0: Anche per noi. Infatti questo voglio dire, cioè, quando vediamo che il manifesto è più importante quasi della manifestazione.
1: Ciao!
0: Cioè un pochettino a noi ci dispiace.
1: Un pochettino assale. Guarda, i miei calci funzionano.
0: Non lo so, magari li cambiamo col professore, però io.
1: Non no, il professore non c'entra niente.
0: Cioè, nel senso, no, nel senso lo sappiamo, però quello che voglio dire. No, quello che voglio, quello che voglio dire è questo. Cioè, se qualcuno è interessato a a delle discussioni su Linux, fa te, d'accordo. Però se qualcuno secondo me ma il discorso è questo. La scuola, io lo so che ma la scuola ha interesse a promuovere soldi con i menti di come ne frega niente, però per dire ah la scuola manifesto questo e quest'altro. E sinceramente noi che facciamo questa cosa gratis. Allora io penso che mi sembra un po' strumentalizzato il fatto che le scuole ci vanno, non mi ha fatto niente, ma però è importante il manifesto, è importante
2: Marco Giullare,
0: questo ti testo io, segno Giullare,
3: va bene, Re Giullare.
0: Quanti che non ti faccio regina? Ah, dai, parliamo, ovviamente io ho detto il mio parere, però non lo so, non è
3: ovvio. No, io ho detto che...
0: Cioè, ma il fatto che...
3: No, non è vero, io... Cioè, aiuto tecnico
0: e manuale... No, ma anche tipo...
3: Ma solamente perché ti devo, non per l'evento, cioè per te, perché io creda in quell'evento.
0: Ma è carino,
4: Ma è pronto, Papo? Dimmi tutto.
0: Io? Penso che tu, di te abbiamo parlato di questa cosa.
4: Sì.
0: Non c'è ancora nel discorso della scuola. Io ho detto, noi siamo a organizzare questi eventi, magari però solamente per limitare la scuola, senza trattare...
4: Ma il bene è finito.
1: Come? Come?
4: Il bene.
1: Io faccio tre motivi.
3: Non c'è un pane vuoto.
0: Ma pane vuoto, strano, no? Ma qualcuno si è preso
1: qualche finocchio sicuramente. No, no, lascia aperto, se devo vedere. C'è un pezzo aperto, lascia aperto. Riempirò questo stesso.
3: Chi è? Ti ricordo. Vedi, voglio
4: lavorare da subito. Ma perché mi porto? Espumi la macchina, fa un po' di aria.
0: Mi ascolta l'energia da voi, carica le batterie, poi arriva a casa e c'è una piccola centrale.
1: Perché poi la nave è tuo. Sappilo.
0: Alla fine poi se diventando se ne raddoppiamo.
4: Oh, attenzione! Andrò l'ho portato io qua, anche tu che
1: sei di me. Poi riportato.
4: Ed è vero, sì.
1: Poi andiamo anche più, che era numero uno.
0: Dov'è il tappo?
4: Creiamo un avvertito sulla macchina di Nicola, dai!
1: Dai, sì, installi in Windows direttamente.
0: Nella vettore.
5: No, per questo.
0: No, sapete se era abbiamo
4: io sono l'ultimo. Ah, tu fai il tutto del genere. Però nel frattempo poi me la dici quello che è detto.
3: Allora,
1: quelli sì, no, quelli là. Lo so, ma non li trovo. No, non c'è visto. Neanche. No, qua non c'è più niente, c'è il posto è puro. Avete uno di quei convertitori di rete da DNC a connettore cable?
2: Se non sai cos'è, dimentichi.
1: Cioè, tu tieni, quindi non ci sono 60.000. Ma ti sono andati tutti distrutti.
4: Questi sono quelli nuovi,
1: si
4: lo
1: può.
0: Grazie, Dio.
5: Non è che tre? Non è che qua ci può fare l'acqua del piede? No, andiamo qui. Ah, sì. Vabbè, per bottigliare l'acqua naturale senza peso. No, ok. Vabbè, andiamoci dell'acqua. Non è che ci vuole male.

0: Che mi dici?
1: La morte è
0: morto. Ho trovato quello che ti voglio trovare.
1: Che c'è?
0: Sono commosso.
2: Andiamo.
3: Andiamo
2: a ziccare. È un problema. Da ieri è 8.3 a tempestino.
4: Allora, un punto tu porta direttamente il comma della figlia. Perché?
1: Tu mingare le tutte per
4: tutto. Minchia, ma non è vero, ok, perché il comune rispetto da brevetti e diritti proprietari. Invece il formato promis. Ok, che è completamente free, aperto e non
2: regolato.
4: I file of Corbis funzionano meglio degli MP3, hanno le stesse dimensioni e sono supportate da modo 6
2: e
0: andiamo avanti!
4: No, scusami, siamo le letto. Una lista dei player of Corbis si trova qui. Qui sottolineato.
1: C'è lì.
4: Ok, come si può la legge MP3? Guarda nella sezione multimedia.
1: Qua, mettiamo sta...
0: Liscio e cemento.

0: quindi va a essere del genere, capito?
1: Quanto l'ho cercato questa scheda.
2: Ma che cazzo è questa scheda?
1: Boh.
3: Ah sì, ora che non c'è cosa di mettere qui, non c'è cosa di mettere.
4: Sì.
1: Non so che tu sei un po' la sacca di
3: lui.
2: Sì,
3: arriva
2: questa macchina. Genna che? Genna
5: stupido. Oh Dio mio, che cos'è questa scheda?
2: Ah, niente, questo mi serve. Dimmi che sei tu, dimmelo. No. E invece sn. L'ho trovata finalmente, sì. Erano anni che cercavo questa scheda. Erano anni. Perfetto, ed è pure il suo cavo.
1: Ho capito, cosa c'è la
2: direzione? No, qua c'è sempre un appunto. Sempre per comodità. La macchina fondamentalmente deve fare amore. E poco altro alla fine. Quintiniano, tu hai il preside cappuccio?
1: Sì.
2: Sei il papà della mia ragazza? Pensa un po'. Che tipo è?
1: No, simpatico.
6: Non si arrabbia molto.
2: Eh?
6: Non si arrabbia molto.
2: Ah.
6: A differenza della viceversa.
2: Ah sì? La viceversa impazzisce.
6: Grandemente arrabbiato un qualcuno.
2: Ma dai!
6: L'altra volta ha preso la faccia un ragazzo perché era entrato nel cortile della scuola per accompagnare la sua ragazza.
2: Ah.
6: Nel corso di ieri ha chiamato la polizia. Voleva chiamava tutti quei soldi, chiamava la polizia. Portando la ragazza del treno e poi mi stesso lo piglia.
7: Addirittura allora.
2: Vabbè.
7: Come avere un di professore che poi va più dentro di ieri.
2: C'è un altro carissimo amico mio che è un professore, il professore Porzio, magari lo conosci pure, però non so che insegna.
6: Sono troppi professori.
2: No, tanti, vero? Adesso mi insegna elettronico o qualcosa del genere.
7: Certo.
2: No, è un insegnante proprio di elettronica, informatica, qualcosa del genere. Mamma mia.
6: Ti dico solo che questa macchina è
2: boh, per qualche si più immagino. Sì, questo mi serviva, demonio.
3: No, ma ti dico solo questo. Questa macchina.
2: Questi sono i convertitori di rete per il coassiale. Per i vecchi computer.
7: No,
2: cioè, non hanno provato. Non so se fare un elenco delle cose e lasciarle qua. Oppure lasciare qua le cose e fregarmene.
3: Cioè, nel senso che non hanno neanche
2: Io sto con il fare video. Va bene, so che i transceiver sono qua. La gira la show qui. Questa me la tengo, questa pure. C'è una bugia.
7: Scopo
2: 32, 16.
3: Anche la giga di stessa, per quanto in vivo, va velocissimo. Cioè, le prestazioni che abbiamo fatto sono già fatte. Però la...
2: Sacchetto dei ponticelli,
7: no, qua.
2: Anzi, ricordo questo con la vita con la vita con la vita con la vita con la vita con la vita con la vita con le cose più preziose del posto, scusa.
3: Erano dentro questi
2: interessante.
7: Sai dove ti può mandare?
6: Non lo so.
2: Sai se cercano un aspirante kamikaze? Entro dentro, vedi da dove sono? Esplodendo.
7: Ale, ma questa storia mi è piaciuta così tanto che mi passa per ora. Ma però non ci mancassi. No, no,
3: Elisa farai il suo produttivo degli misteri
7: a ti giuro. Scusa, ma...
4: Ma chi la collega al tuo?
3: Sì.
4: Ma avevo messo la tua per la tua ragazza.
3: No, no, no. Ma sta nella sua città di lusso.
7: Marco, chi fa gli interventi?
4: Oh, finalmente.
3: Però sai che sono un po' una saxo.
2: Ma che cazzo è? Cioè vorrei essere venerdì lì, capito?
6: Problemi,
2: io lo faccio venerdì, sabato e domenica.
7: Sì, vabbè, lì mi devo andare e andiamo con la macchina nuova.
6: Quanto venerdì?
7: Venerdì, sì.
2: No, io vado là semplicemente perché mi piace stare lì, questo qua, non per sistemarmi le foto. Vado là per... Sì.
7: Io ho mangiato, bello,
2: bello. Ho idea, semplicemente voglio andare lì.
4: Io hai detto che la parte non vuoi dire.
2: Non te lo so dire.
4: Immagino comunque.
2: Ma tu sei a Catania e vieni qua.
4: Ma io per dire, magari non riesco a mettere lì. E poi con questi mangi.
2: Venerdì mattina, penso. Così abbiamo lì venerdì pomeriggio.
4: Ci andiamo.
2: Sì, certo. Andare assieme, fa piacere. Sì, sul campo abbiamo il padre dentro e via.
3: Vogliamo sapere che sto usando gli spiriti, sai qual è il punto per te utilizzare?
6: Se lo fai ti faccio il principino del
3: locale. Usiamo il tuo asbesto,
2: eh?
3: Usiamo il tuo per vedere chi
6: no qua, se lo dici prima di asbesto ti faccio una stampa. Veloce
2: e visti qui dump,
7: le
2: voce. È comodo, diciamo.
6: Abbiamo tutto.
2: Il tuo manuale è stacca il cavo di rete e vedi quando il traffico cala. Da lì c'è il bar gratis con l'altro, è carino.
3: Hai tempo per salire la gerarchia. Pippo c'è sul commercialista.
7: Siamo
3: 10-10-1
7: 54, Luigi sono 58, io sono 54. Scusa, mi stacchi il cavo di Redentore?
8: No, no, sto
7: per favore, per favore, me lo stacchi il cavo di
8: Redentore? No, no, sto poi, guarda,
7: va bene?
9: Abbiamo capito
7: tutto. No, no, sì, sì, sì, sì, staccato. Dobbiamo lavorare noi qua.
8: Ma anche io sto lavorando. Sta facendo un appetito.
7: Sta facendo un
8: appetito.
7: Ma che fai appetito? Dobbiamo lavorare.
8: No, voglio un attimo, aspetta, quando mi prendo il terreno il kernel, no?
7: Ma non scarichiamolo 50 volte, ce l'abbiamo qua, scusa.
2: Vattene fuori, subito, vattene fuori.
8: Ma, attenzione,
7: scaricare. No!
2: Va bene così, sei più contento adesso?
7: Vediamo se funziona.
2: Cioè, ha smesso, capito?
7: Quel tipo non ti fa stare male.
2: Ma c'è la guardia in quel caso? Guarda, hai capito?
8: No, aspetta, un secondo, non sta più lento, Armando, dai.
7: Ma cosa? Ma cioè, ma se noi stiamo scaricando
8: il video, non sentite. Allora, no, guarda, guarda, spegnilo.
2: Aggiornala ogni 30 secondi. No, no, sta facendo dei test, ti lascio lavorare.
7: Sì, ma noi ti facciamo notare che siamo in fondo alla lista. No, almeno questo lo devi dire a tutti, non perché non so cosa.
8: L'altro giorno ho sentito Stairway Even, Stairway Even dei Zeppelin, non è la fine del mondo sto pezzo. Vedi che c'è stato a quel pezzo, mi pare che è stato un contributo anche Frank, come si chiama?
2: Zappa?
8: Zappa
2: è una versione sua, sì.
7: Ancora?
8: Stavo scaricando 10k.

0: não é possível, tudo. Como vai essa tirinha?
1: O bolo não pode bater em mim, eu queria ficar diante de várias graças.
2: Ciao, buonasera. Di cosa?
1: no, chi è che non ci sono conosciuto?
2: Giuseppe,
1: certo, famiglia.
2: Da Dania.
1: No, di pazzo. Ah.
2: Io, fatti buono,
1: eh?
2: Ah, c'è Nicola. Dov'è? Nicola! Allora, no, allora. Allora.
1: Stiamo cazzeggiando.
2: Qua. Sì, sì, sì, sì. Studiato di Linux. No, ho studiato di Linux. Sono laureato.
1: Ah, beh.
2: Beh, ora devo fare specialista. No, non però sono appassionato di Mario, di
1: Linux. Non siamo benissimo.
2: No. Non credo di voler. Eravamo a casa con Nicola più quando. Lui era a Pisa.
1: A Pisa? Che perché eri a Pisa?
3: Poi sono uscito.
1: E ora è l'ingegneria? Perché? Ingegneria? In teoria sono studente di informatica.
2: Ma se ti parla solo?
1: Sì, sì, sì. Io lo conosco Bram.
2: Sì.
1: Presentati.
2: Lui è. Contento, piacere.
3: Sei molto conosciuto.
2: Sì, sì. Vabbè, te l'ho visto, mi sono conosciuto. Ram, l'idea. Ah, io seguo. Sono cattivo sul sito.
1: Ma ti conosco da te?
2: Sì,
1: per quanti anni?
2: Giuseppe,
1: Papa. E quanti anni hai?
2: 24. Poi ci sta, però
1: sì. Poi c'è l'antico.
3: Devo immaginare.
2: Ma da quanti anni è che c'è?
1: Ma saremo qui da un 4 anni.
2: Io mi sei quando è andato, io non so. Non è più da 4 anni. Non è più da 4 anni. No, non lo vedevo mai.
1: E dimmi, che vuoi, palate? Beh, faccio un giro nelle macchine storiche, però basta, il giro te lo puoi fare tu.
2: Sì, allora.
1: Io sono stanco. No. L'ammazzo. Ti paro, se non ce la fai vinco io.
2: Da poco si è morto la stessa e quindi
1: da lontano,
4: ma non ci sono più,
1: dai, va bene,
4: ciao. Come mai adesso?
1: Ma cazzo, vabbè,
2: ma lei è fatto un video. Ma scusa,
4: ma... Quello veniva a vedere, ci ho
2: fatto.
1: Scusa, ma
2: non era sicuro.
1: Ho lasciato, poi abbiamo magari documentazione,
2: stazione, e poi siamo qua dentro.
1: Dimmi, ti mancavate?
2: Dai, il commercialista della musica.
1: Ieri non so se è stato, però non devo
4: andare. La nostra, quando una volta mi fai,
2: mi conosceva, diceva, non c'è pensato, ma non è con la parte.
5: Dobbiamo chiedere un favore.
1: Dimmi.
5: Se è possibile, violazione di privacy. Fare qualche foto.
1: No, come no, certo. Tranquilli. Buon bene. Poi le pubblicate? Le fate vedere?
5: Non ho un sito, io ovviamente posso fare.
1: Sì. Io ne ho fatte un po', poi le facciamo
5: voi, le vediamo. Ok. Se la cosa l'importante è che
1: sul nostro, poi il punto...
5: tuo sito l'anno prossimo, l'importante è che se sperate più voglio venere.
1: Ma mi devi dare la tua email? Ah, ma te l'ho data prima. Poi ti mando i nostri siti. Noi ci siamo da anni, per cui
5: anche una mail, sì, contattarmi, una cosa.
1: Certo, comunque vuoi fare foto tranquillamente.
5: Se c'è una qua dentro,
1: la faccio io?
5: Sì.
1: Come no?
2: Non è che è funziona.
1: Per devi spiegare come si usa.
6: Ho il cavetto USB io per la camera.
1: Cos'è? Questo non è la Divertenti.
2: Complimenti per il queso.
1: Grazie.
5: Ah, volevo sapere quanto tempo ci hai messo per
1: fare. 4 mesi. Questo è il sito del museo che ancora stiamo organizzando sia come sito che come progetto
2: architettonico
1: europeo. Sì, sì, ma in comodità.
2: Questa è la Luxubundo, sono una vecchia macchina, però il mondo andava male.
1: Ma se scopro che si sta sudando tutta la banda lo uccido. La Targenial Eclipse.
7: Ed è un software che
1: disco
7: analizza e le trasforma in note.
1: Qui, visto che comunque non funzionava, abbiamo deciso di aprirlo. Cioè, questo è il disco.
2: Sì.
1: La disc da 500 mega.
2: Cioè, enorme.
1: Sì, sì, enorme veramente.
7: Se uno ti dice 2
8: Oh, abbiamo fortunato, non c'è tutti quei dire, ma cosa è un bel lavoro.
1: Qui all'inizio speravamo di poterlo riparare, quindi siamo messi camici, mascherine, siamo vestiti come deficienti. Con un caldo pazzesco.
8: È rianimato lì.
1: Sì, sì. E poi in realtà dentro abbiamo scoperto i pezzi di testina staccati, quindi i braccetti hanno collassato sulla gente, hanno grattato polvere di metallo proprio su uno delle.
8: Che sono a piazza con quelle di yoga.
1: Sì.
9: No, no, riparerà, ancora giovane.
1: Qua ti rendi conto delle dimensioni di sto posto.
8: No, c'è più grande della tua testa.
1: Sì, veste così.
8: Pesantissimo,
1: eh sì. Per cui l'abbiamo preso e messo da parte, cioè qua ti rendi conto veramente della dimensione.
8: Non c'è possibilità di ripararlo.
1: Tutto quel tavolo bianco che c'è di là stava. Peccato, peccato veramente. Ma le soluzioni sono o trovarne uno e costa veramente tanto, costa attorno ai $1,000, spedizione compresa negli Stati Uniti, perché lo producono ancora, per chi ha questi vecchi sistemi in produzione, oppure progettare un'interfaccia che converte il formato suo, che è SMC, che è documentato per un disco IDE o SCSI.
8: Quelli moderni, quindi adattarlo.
1: Sì, fare un convertitore di protocollo.
8: Sì.
1: Qui togliamo tutta questa schifetta e ci mettiamo un arditino, no? Sarebbe spettacolare, però minchia, non lo da fare. Poi bisognerebbe installarci il sistema operativo. Il sistema è andato perso.
8: Il sistema cosa c'è?
1: Peccato. È a OSBS si chiama. La cosa strana che si usava allora. Queste macchine.
8: Quindi niente sistemi Unix.
1: No. Diverso proprio. Peccato veramente.
5: Quale ci hanno fatto?
1: Grazie.
5: Un punto zip o raro, come va bene?
1: Come vuoi, zip meglio, sì.
5: Zip meglio, va bene.
1: Anche raro alla fine è uguale.
5: Ecco, però mi dovete dare il contatto in modo tale che voi posso mandare le mail, perché sennò o mi scrivete, dici ciao, siamo quelli del Linux, oppure non sai. Ci
1: do la mail mia.
5: Io ora la prenoto e vado.
1: Te la scrivo sulla tastiera?
5: No. Allora le mail
1: un attimo solo
5: e poi

0: Eccomi, scusa. Allora, asbesto ASBE STO è l'amianto, sai, il minerale. Chiocciola
1: gmail.com.
2: È una bella email, eh?
0: È comodo, cioè ti darei l'email nostra del Freaknet, però per ricevere file, immagini, io uso quella di Gmail ormai.
2: No, no, è bella, ti ho messo un messaggio di spam, mi dai la cosa, almeno
0: è incredibile lo spam. È una cosa pazzesca.
2: Ok, grazie. Anzi, una foto canna tutta sta parecchia, allora.
3: Aspetta, ti posso dire?
0: Grandi, sì.
3: Li metto qui, poi...
4: Comis, hai fatto la guida di Comis? Sì.
2: Ora? Allora ce ne andiamo. Madonna, mi piacciono le tre.
4: Adesso hai ordinato, eh?
0: Non hai visto il miglioramento, voglio dire.
2: Ce ne andiamo.
0: Ah, per la mia, ho fatto piacere. Guarda che ci rivediamo.
5: Non possiamo venire,
0: quando volete ci sentiamo per posto elettronico sera. Sì, oddio, di sera non tanto, io di sera spesso
2: pomeriggio
0: mattina.
5: Ma il tuo indirizzo qual è?
0: Gmail? Sì, ce l'ha lui. Quindi ci sentiamo, figurati. Ciao, a presto. Grazie della visita, ci rivediamo. Ma se volete venire a farvi questa cosa che facciamo a Enna, non me l'hanno detto questa cosa di gente.
5: Sì, ce l'ha accennato.
0: Fine settimana. È l'agriturismo, si dorme lì, si sta assieme.
2: Molto.
0: Non ce la fate.
5: Non lo so.
0: Noi ci organizziamo qui con macchine.
2: Cos'era Siracusa, Palazzo Ruffizio?
0: Sì, stiamo lì sabato e domenica. È bello, se vieni
2: infatti. Io non ho mai.
0: E quindi va qualcuno di noi? Cioè, se volete non c'è problema. Ci sentiamo, che sono le risposte del drone.
2: Non fare un po' difficile.
0: Va bene, dai.
5: Hai qualche contatto per caso MSN o altro?
0: Sì, ma non mi ricordo come sono registrato. MSN sono asbesto@gmail.com, l'ha messo lui.
3: Quindi come anni mi trovo? La stessa cosa che mi hai detto.
0: Vabbè, vi la smonto.
4: Ciao,
0: a presto, veramente.
3: Ciao,
0: dai. Ciao.
6: Thank you.
1: Thank you. Sopra?
6: Sì, ma non è che sia un po' di più, ma è un po' di più, ma è un po' di più, ma è un po' di più, ma è un po' di più, ma è un po' di più, ma è un po' di più, ma è un po' di più, ma è un po' di più, ma è un po' di più, ma è un po' di più, ma è un po' di più, ma è un po' di più, ma è un po' di più, ma è un po' di più, ma è un po' di più, ma è un po' di più, ma è un po' di più, ma è un po' di più, ma è un po' di più, ma è un po' di più, ma è un po' di più, ma è un po' di più, ma è un po' di più, ma è un po' di più, ma è un po' di più, ma è un po' di più, ma è un po' di più, ma è un po' di più, ma è un po' di più, ma è un po' di più, ma è un po' di più, ma è un po' di più, ma è un po' di più, ma è un po' di più, ma è un po' di più, ma è un po' di più, ma è un po' di più, ma è un po' di più, ma è un po' di più, ma è un po' di più,

0: que hay super repósito.
1: Abbassati, abbassati ancora. Chinati come eri prima. Non di più? No, no, no, veramente. Sto facendo una foto bellissima. No, vedi che se ti copri la scritta delle mutande. Dai.
0: Vabbè.
1: Eh no, ma devi abbassare un po' i pantaloni. Dai, coraggio. Non fidati di me. Fidati di me. Ecco, perfetto, dovete essere la scritta, un po' sulla maglietta.
0: No! Aspetta, gli alzo anche io le mutande.
2: Marco!
1: Allora, aspetta, fermo, questo così.
0: Perfetto. Si vede, si vede.
1: Giù. Ora fammi vedere, lo schermo si vede, perfetto.
0: C'era?
2: C'era,
0: vabbè, quindi.
1: Ah, l'hai fatta sta foto?
0: Fai quello delle 10 foto per prendere la migliore.
1: Ma devo tenerlo schiacciato
0: su? Sì, sì, tieni lo schiacciato, però dopo 10 si ferma da solo, guarda. E prende la migliore.
1: L'hai
0: fatto?
1: Boh, non lo so se sì, hai preso la migliore.
0: L'ha fatto di fila, hai visto che sta giocando sempre?
1: Vabbè, dai,
3: ma lui che fa?
1: Questa foto, va.
0: Ma io conosco la Cupix,
1: non è uno spettacolo? Dai, è uno spettacolo. Ma è scandaloso! Quindi ci scriviamo Linux Gay 2003.
0: Dai, facciamo una troppo odio, tu vuoi che viene qualcosa?
1: Ora adesso stenditi lì.
0: Sì. Basta che ti piega bene 90 gradi.
1: Guarda, sta facendo veramente.
0: Ti sto spostando fuori da lì. Si sono spostati così.
1: Fate come
0: è troppo buio però.
1: Ma se tu stai giocando con un...
0: Ma che se ne puoi dire? Fa
1: una troia.
0: Un finito. Può lo fare, mi deve staccare.
1: Cioè, è allucinante, di 10 ne tiene una.
3: Che palle che ho, 10 foto per tenere.

0: Mario
1: è che è uscita la mossa, la draft. Perché 2.6 aspetta, 2.6 sta parlando?
0: Sì.
1: La 27?
0: Allora, 2.6.6
1: però 1.15
0: sì.
1: Non
0: sto scrivendo l'inferno, perché non è che

0: Quote, non l'ho appena installata.
1: Vai in cd.ca.
0: Ma ce n'è uno solo kernel. Cioè, ma ti rendi conto? Cioè, allora, guarda, io ho un kernel e lui mi sta scaricando quello che ho e l'aggiornamento di quello che ho.
1: Ma non hai niente.
0: Mica, ma se il pacchetto si chiama, non sono i kernel questi qua. No, ma c'è il kernel, cioè c'è il kernel ottimo. Sì, ma se si mette a scaricarmi pure tutti i modelli qua.
1: Ma perché ho quelle
0: che si chiamano con te? Non è meglio questa cosa. No, mamma mia, avevo una leggera resistenza questa cosa, se no la ieri. Oh no, no.
1: Io ho visto la morte qua, ho fatto il livello degli affetti di Liam, qua. Ho fatto il livello degli affetti di Liam, dove mi è bloccato.
0: Ma no, scusa, ma che c'è? Non è la scaricata, non è la scaricata, non è la scaricata, non è la scaricata, non è la scaricata, non è la scaricata, non è la scaricata, non è questo che è quel pezzo? Oh, sì. Ho voglia di
2: coccia,
0: ma è il mio grande. Io l'ho visto, lo so. Questo è il mio grande.
1: Quando ci sono affettini si può fare,
0: no,
1: poco fa e me avete bloccato, io sto scaricando la pizza del GDC, no?
0: No. Allora, facciamo una riunione apposta, si decide all'unanimità,
2: si fa, allora, abbiamo una leve un po' di perché non lo può allora ci sentiamo e
3: ho chiuso un po' di prezzo la sua
4: Non so quanto, non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è
0: Per scaricare la produzione è LDC più più.
1: Ma tu scarica anche con il video.
0: Io scarico una belletta.
1: Sì, scarica una belletta, prima è carino.

Sí.
Gracias.

0: Salva schermo di quelli che veramente salvano lo schermo.
1: Lo spirito di chi li guarda?
0: No, lo spirito che oggi salva schermo, bruciano la CPU, usano le OpenGL e ti fottono lo schermo pure. Perché salva schermo è
2: vero,
0: è pazzesco.
2: Io
0: trovo salva schermi attivi qua con la CPU al 100%, il processore a 80 gradi. Minchia, salva schermo.
1: Salvano lo schermo, ma il computer. Salvano lo schermo.
0: Ma sì, va con la cappella. Guardati i coglioni, no, ma non ti le palle, però.
3: Non è un libro.
0: È
3: un po' pratico su.
0: Sì? La minchia?
3: Sì, su pornografia acuta. Admin su Linux, così il sistema. Felipe Gonzi, il suo libro? Ti devi consigliarmi? Teorico.
0: Sì, sono come. Solo che non ti so dire.
3: Ma se
0: fate guida online ti posso dire.
3: Ho le guide, sì,
0: libri adesso non te lo so.
3: Perché io vado avanti sono con le guide online.
0: Mi devo informare. Devo chiedere.
3: Guida che è guida?
0: C'è un nostro manuale online sul System Administration Guide.
3: Fai qualche foto?
0: Sì, come no, certo.
3: Io le faccio bravo.
0: Vai, vai.
3: Dove lo vedo questo libro, lo sai?
0: No, ma come ora non ti sto dire.
4: È normale che l'installazione e la prima configurazione non sono un utente normale. Poi un utente normale,
0: comunque mi informo. Ora sto cercando di fare due cose contemporaneamente, sono un po'.
3: Posso vedere fai?
0: Sì, sto cercando del software da caricare sui Bax per fargli fare delle cose. E sto pensando a dei giochini. Tipo NetHack non c'è. NetHack non c'è. Vediamo se c'è. Si chiama Hack.
3: Hack. Voglio specializzare, cioè voglio. Adesso voglio mettere l'FPS di nuovo al computer.
0: Minchia.
3: Ma voglio farmi una tosse. Ma io posso andare a portare male?
0: Però sì, questo. Sì, no, è aperto. Sta su azzurra, probabilmente si chiama così.
3: Potrebbe succedere che dentro un computer.
0: Quindi ci sono le partite.
3: Wow.
0: Minchia. Le grafiche non ne ha
4: più. Dove la troviamo sta volta?
1: Che cosa?
4: Lui c'è, io mi ricordo dove.
1: Che cosa stavo cercando? Ve lo do io il sorsalista, lo volete?
4: No, voglio sapere. No, voglio sapere dov'è che c'è scritto. Un punto della dice questa cosa.
1: La mi ricordo se ne è lui che se l'ha promesso.
4: Lo dice perché l'ho detto io.
1: Sì, non deve cercare.
0: Minchia, che in C come cazzo lo compiliamo dal C su VAX? Servono i compilatori? Madonna, questa sarà veramente la sfida.
1: C'è scritto tra come non da bene.
4: Nicola dice che no, Nicola dice che
1: non da bene.
0: Va bene. Ma chi è che si sta sciogando l'inferno della rete? Anzi, a chi devo staccare la connessione di rete?
1: A Nicola.
4: È Nicola.
1: Non è
4: vero.
1: Sì,
4: mi ha staccato pure io il coordinato.
1: Però non c'è, per carità. Cioè, non c'è il coordinato.
0: Cioè, veramente?
1: Aspetta, sto finendo, sono altre 3 kilobyte.
0: Ma che stai a fa?
1: Ho aggiornato la libreria, quando finisci.
0: Tutta sta banda per aggiornare la libreria?
1: No, ma è quella con la web.
0: No, non può essere.
1: Sto
0: andando a 3k al secondo, cioè manco via modem vado a 3k al secondo.
4: Dico, sono al 29, chi lo fa queste cose?
0: Io ti massacro l'esistenza ora, Nicola.
1: No, aspetta, se no mi mutano tutte cose.
0: Allora, i pit tables.
1: Un capo.
4: Ha detto l'indiano.
1: Ah, sei un bastardo.
4: Mi hanno solo insegnato come si accendeva e come si spegneva,
1: una cosa rompe l'altra.
0: Ah,
4: qualcosa di magnifico.
2: Si infila dentro la macchina del tiranuro,
1: arrivederci a tutti ragazzi,
0: arrivederci,
1: spero ci rivediamo,
0: ci vediamo,
1: grazie, abbiamo uno da me, io sono vecchio ormai, ma mio figlio penso che sia
4: vecchio,
1: penso proprio di sì, ormai sa anche i posti in cui cercarsi, mi sentirete,
2: sì, ma se usa intanto che vediamo,
1: mi sentirete,
2: facciamo se è bello, poi utilizziamo una bella vistata, che poi non ho più tutti da prendi in pizza parti o più tutti in pizza quello che mi ha detto che era un sogno.
1: Va bene, grazie a voi
2: per un piacere,
0: a presto,
2: cosa
1: quella là del Ma sto raccontando che tu hai fatto entrare quella scheda.
2: Ma non è quello che ho
4: fatto. C'è di...
2: Ma che cos'è questa cosa che passa in testa?
0: Sono software che voglio installare sui VAX che abbiamo appena riattivato.
2: Dai!
0: Quelli che avevamo spento in estate. Ok, l'emulatore di Star Trek. Fantastico. Perché? Bene. Capirai.
4: Ha come si chiama? L'Ubuntu nuova che ha ATLX.
2: Ha detto così. E io non so perché
4: è
2: stato. No, ma infatti la cosa che mi è piaciuta sulla reazione è quello filo. Nitra. Prossimo anno li facciamo fare l'interpreta di Linux.
1: Ah no, adesso dice che se l'ha messo sulla slack.
0: Vi stacco la rete.
2: Ma chi è questo?
1: Andy Cora, Andy Cora, Andy Cora, Andy Cora,
2: Andy Cora, Andy Cora, Andy Cora, Andy Cora, Andy Cora, Andy Cora, Andy Cora, Andy Cora,
0: io vi stacco la rete,
4: io vi stacco le palle.
1: Vabbè, andiamo, fai emergere, stai emergendo l'inverno,
4: non sono i cavi di rete,
2: basta,
1: vale, stacco le rete.
4: Allora vi taglio le onde radio. Taglio le onde radio.
1: No, ma
2: sì. Io con le palle,
1: eh? Non c'è da fare, perché no?
2: La facciamo?
4: Dai, a tirare palle per trovarle.
0: Ah, la foto con l'uomo stallo.
2: Figa, ma io voglio la foto.
0: Lo stallattico di merda.
2: Marco, guarda, ci sono adesso lui che ci sta aspettando la foto sul prezzo. Ma ci stanno per la prima volta,
1: ma non ti fa
2: simpatia?
1: Naturalmente sarà adesso.
0: Sì, però, minchia, c'è tante di quelle paranoie. Stallo.
2: Ma sai, io sono iniziato a essere convinto che sono il John, perché sono iniziato a cedere, piano.
4: È un uomo pesante.
0: No, è che non volevo i coglioni.
2: Guarda, quando siamo venuti a
0: sedere, come me.
2: Tante cose, secondo me.
4: Ti hai capito?
5: Ma tu hai parlato, ti sei intrattenuto?
0: Sì, sì, come no, siamo stati anche a pranzo assieme. Però... cioè, ha tanto di quello stress addosso che dovrebbe smettere di andare in giro e fare quello che fa, se è così stressato.
4: È anche vero.
0: Perché si distrugge la vita. No, veramente, sta male.
4: Sì, però c'ha certe fisse, certe fisime.
0: E perché noi, vabbè.
4: Sì,
0: cioè, non è diverso,
4: non è diverso. Perché lui ha delle fisse e delle fisime che riguardano la comunità.
0: Ma no, non lo so.
4: No, oh, è
0: tornato Riccardo.
4: È tornato.
0: Beh, vuoi un caffè?
6: No, grazie.
0: Un tè?
6: No, grazie. Ecco, grazie.
0: Oh, questo l'ha scaricato. Come ti va? No, che fai?
6: Fa bollesta.
0: India. Ti arrivano le voci, butta roba.
6: Che io mi sono botte e tu vai ai
2: povera Pinucchia.
6: Che male.
0: Eh?
6: Minchia.
0: Il tennis non è ripreso.
4: Cazzo.
0: Perché non ci sono abbastanza persone, non giocano più.
4: Che deve fare?
0: E quindi
4: da solo, vai lì.
0: Gioco a basket con la panza, vedi? Sto pensando di usare la bicicletta, però ci sto solo pensando. Sì, nel tabuto direttamente.
2: Ma c'è per noi sì.
0: E allora, ti racconti?
6: Niente,
0: che si dice da voi là?
6: Da voi là, anche non ci vado.
0: Lavoro.
6: Lavoro di quella merda di ospedale.
0: Tutto al solito?
6: Tutto al solito. Perché me l'avete messo a posto bene.
2: Ma Rick, mi sono da cato, grazie. Penso forse che ti può pure ascoltare.
0: Vieni.
2: Poi vai
0: il grosso della sistemazione lo
2: fai il qua. Microfono?
0: Aspetta. Ma che microfono? Non ti sente.
2: Infatti.
1: No, ma loro lo faranno
4: a novembre poi.
0: Sì, a novembre. Allora, praticamente le tue scatole sono servite per questo.
6: Se ne parlo di un compagno così, non può mangiare.
4: Ma qua dentro è solo del pollo.
1: Ma
4: alla fine ci abbiamo messo cose che non ci diamo mai fuori.
0: E qua abbiamo.
2: Oh, Igor è andato a chiamare qui a staccare il cavo, attenzione, ha staccato la rame il cavo.
4: Io.
2: Dai, ho capito
4: se
2: lo vuoi
4: pegare
2: mentre
4: stacca i cavi.
2: Io
4: ho staccato
3: il cavo.
4: Io
2: ma è
4: non
2: lo faccio perché
4: sono
2: stato
1: usato
2: e...
4: Io ho staccato il cavo, ma se non so manco come funziona.
1: Già.
4: Guarda, dite cose che proprio sono... Cioè, mi pare veramente... Niente, non vuoi... Denna, non mettere il cucchiaio qua dentro. Vai, via.
1: Ciao.
4: Sei licenziato.
0: Devi fare così e così.
4: Mi stai parlando? Ma almeno tu, ma mi scrivi una cosa, scusa.
5: RAM, se ne installo nel player dai repository ufficiali che si chiamano cliente?
4: Sì. Invece che lui sta fermo.
1: Sono un croce.
2: Ma che cazzo è stato? È stato un croce.
5: RAM, non so dove
4: andare. Ti conosciamo.
5: Tieni, guarda, devi vedere come si fa.
4: Che cosa?
5: Devo spiegare dove,
2: ma che
5: dove,
2: c'è
5: dove devi cliccare.
4: Ma che poi che?
5: Allora, se non so, nel modo...
4: Ah, di nuovo il video è
5: diretto,
4: mi piace. Quanto
2: c'è
4: il
2: decimale? Ah, certo, non ti sembra un nome di buona bella tua moda, ecco!
5: Poi aveva
2: questo buono. Non è vero che...
4: Che la tua era scritto in un sito ufficiale.
2: C'è!
4: Sì, però, perché devi mettere quelli che dice lui, puttana Eva.
5: C'era scritto sul sito ufficiale che non c'era da fare niente di particolare.
4: Beh, perché... Ma cosa mi senti con questo?
5: È l'ultima, la sulla 6 era.
1: Si trova, no? funzionante?
7: Sopra la macchina che ha dato al cliente, sì. No, è stato FC.
4: Ma è su commerciale. Sono due
1: Ma
4: sembra di chiedere, no? Dov'è?
2: Mi si usa, ma non si altro non vogliamo rispettare il genere, anche se si non conosce.
1: Però siamo avanti, deve passare.
2: Non ho stranciato iscritta la mia lista. Vedete la Maximiliano.
1: Maximiliano.
2: Ah, bello.
1: Quella signora.
4: Ma che utenza c'è di commercialista?
2: Io
1: non c'ho ne tempo.
4: E allora dove
1: di Genova?
4: A me non sto vedendo, non vediamo. Oh, ecco il tempo,
2: Nicola!
4: la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa è la cosa
7: però ci sono molte cose interessanti in questo.
4: Ma
0: L'ampio gesto del braccio.
6: Questo posto ti sta bene?
7: Va bene, va
6: bene. Sono nulli.
0: Ram, ti faccio la domanda, ma siccome tu non sei un cazzo di niente, alla fine la risposta comunque è la mia. Però io te la faccio lo stesso, perché sto diventando scemo. Com'è il disco di boot del Macintosh?
6: Sta
0: a vedere che mo me lo trova.
2: Ti saluta Mamma Ricca, ti saluta la Colaccio.
0: Dio di merda.
2: Te lo ripete 10 volte. Puoi salutarlo come ti sente? Ti sente?
7: Questa camera.
6: Ciao Enzo!
0: In questa camera.
8: Come? È stato in quella camera per una vita. A meno che non è stato conservato durante una delle pulizie, allora non lo so.
0: Chi lo sa? Provati! Erano correttamente riposti in un sorta di dischetti.
8: Io quando so, c'era dei cose non trovo
0: mai un cazzo.
8: Cioè, è il punto del merito.
4: E' il contrario.
7: Perché il sistema così bene che...
4: C'è il volare.
7: Non c'è, non può scattare. Gennarina, che conviene.
4: Gennarina,
7: benvenuto in merito.
4: Dove andate?
7: Qua, nel senso già che quando fanno
8: no,
4: ed è adesso un brutto poco.
7: Marco, ma mai abbandonato?
0: No, qua sono.
4: Sì, ma hai abbandonato, ma
0: qua sono.
4: No, però alla fine di tutto ciò tu devi spiegare la logica di questo.
2: La logica di questo.
8: C'entra il giornale, sono rimasto qui sotto la città, nel senso che funziona così come dice
4: nell'ottica di te che qualcosa di informazione della logica.
2: Sto scrivendo che una moneta non è una società specializzata nello sbagliamento di configurazioni,
8: non è solo questo, io lo capisco, ma è un po' problema il fatto che sono tutti a vedere.
4: Prima di conversazione conosce da questo paese. Sai che alcuni pacchetti non sono nelle cose di cui c'è messo nel quel file con le rilasciate? Se è una cosa ufficiale, perché nell'aggiornamento non c'è niente? Ora mangiare
0: io ti sta allora, no?

0: Per esempio,
1: ma posso esistere adesso i emulatori del computer normali?
0: Cioè, per dirti, cioè, io mi faccio un programma che mi serve per calcolarmi l'orbita di un pianeta che fa di satellite, mi sembra capace che riesco a farmi una cinquantina di minuti di codice.
1: Ma io accetto, le mani sono le mani. No. Ma avrà avuto un tempo anche... dove io potevo prendere l'uscita e registrarla su un'altra apparecchia?
0: Sì, ho fatto la cassetta.
1: Per quello ce l'aveva, era...
2: Ma ti stiamo usando le per l'obicettiva?
1: C'è anche la...
3: Soprattutto no, quella tecnica è molto bella, ma quella non termina.
1: Sì.
4: Che non andò bene, che non c'era per questa
0: Ma vedere le macchine utilizzate una al mese, cioè questo è il mese delle colonne, per cui chi viene qua usa e saprà cosa sono le colonne. Spiego qual è il
2: costo che è di un
0: tipo, questo è una figata, questo è un cassetta audio.
1: Già per più solo l'hanno pensato in
0: fare. Sì, ma quanto erano avanti questi qua. Infatti quella cassetta la devo campionare, digitalizzare e mettere online. La metto online e gli scrivo Jen e un finocchio, così sì, tutti se la scaricano.
2: Mi piace. No, Jen e Ludo scrivici.
0: Jenna. I coglioni mi hai rotto, Jenna.
2: E metti solo attenti,
0: sono attenti però con l'uccello di fuori, ok?
1: Ma non è razionalità, ma no, ma
0: silenzio, facciamo una sorpresa a tutti. Forno, sì, un forno in 3D ha solo audio però in 3D, eh?
2: Nicola!
0: Dove cazzo l'attacco? Mo?
1: Posso fare?
0: Nicola è lo specialista.
1: Cosa? Posso farmi in giro questa camera?
3: Eh sì, ma dai, se ti scelgo pure tutte le sorti del mio
1: cazzo. Ma non me lo fai,
3: sì,
2: ma è più intorno.
0: Nei film in generale,
2: no,
0: nei film porno.
2: In generale nei film scrivono il cartello, come si chiama? Con le parole del testo che divide, sai?
0: Il gobbo.
2: Ma nei film porno scrivono
0: Beh, nei film in classe studiano la parte.
1: Però non la vuole. Silenzio.
2: Quando si
1: chiama ancora Samucca la perfetta, c'era uno bestemmione che ti direi io.
5: Ne ha fatto il master?
2: Tre pippus homosexualis.
3: Vai,
2: e metterò ordine.
6: Hai fatto partire o vai
5: indietro?
2: No, credo che sia letto la scrittura, comunque ora verifico.
6: Un attimo di silenzio, scusate.
2: Un attimo di silenzio.
6: Ma per...

0: Inserisci un'unità a disco sotto allo schermo, assicurandoti che l'etichetta sia rivolta verso l'alto e che il bordo metallico rientri per primo. Quando accenderai il Macintosh, avrai modo di eseguire una breve serie di esercizi che ti aiuteranno ad imparare le poche tecniche di mouse necessarie per fare il miglior uso possibile di Macintosh. Ferma il registratore e accendi Macintosh azionando l'interruttore che si trova sul retro a sinistra. Riaccendi il registratore quando avrai finito tutti gli esercizi. Se hai già fatto gli esercizi ed hai premuto il tasto del mouse su Continua, lo schermo dovrebbe presentare varie caselle con titoli diversi. Questo è il menu della visita guidata. Sulla sinistra del menu vi sono diversi titoli che distinguono le varie parti della visita. Nell'angolo inferiore destro ce n'è uno che dice vorrei smettere e il cui azionamento causa l'espulsione del disco. Lo userai solo quando avrai finito o quando vorrai fare una pausa piuttosto lunga. A destra in alto c'è una casella intitolata Esercizi col mouse. Premendo leggermente il tasto del mouse su questa casella,
1: leggermente,
0: potrai ripetere gli esercizi fino a che non avrai acquistato la pratica necessaria. Se vuoi farlo adesso, ferma il registratore e ricomincia quando avrai finito. Sei pronto a cominciare la visita guidata. Ciascuno dei titoli a sinistra rappresenta una breve sessione dove sono dimostrate varie caratteristiche e funzioni di Macintosh. Il testo di questa cassetta ti spiegherà l'uso di Macintosh e Macintosh stesso te lo dimostrerà. Durante queste sessioni Macintosh non reagirà né al mouse né alla tastiera. Le azioni che vedi sullo schermo sono state preprogrammate e durante la dimostrazione Macintosh non è in grado di rilevare quello che introduci da tastiera o mediante il mouse. Se vuoi esercitarti e provare quello che hai imparato finora, dovrai aspettare la fine della sessione. Alla conclusione di ogni breve sessione avrai l'opportunità di spegnere il registratore e mettere in pratica tutto ciò che hai appreso oppure di passare alla prossima sessione. Se vuoi, puoi ripetere la sessione. Per dare l'avvio alla prima sessione senza azionare il tasto del mouse, posiziona il puntatore sulla parte della finestra che dice «Presentami la scrivania». Aspetta prima di premere il mouse. Dopo alcuni istanti sentirai tre toni. Premi brevemente il tasto del mouse non appena senti il testo di questa cassetta. Non preoccuparti se non riesci immediatamente ad effettuare una sincronizzazione perfetta. Lascia che Macintosh porti a termine la dimostrazione, che peraltro è assai breve, e torni automaticamente al menu della visita guidata. Rivolgi il nastro fino ai tre toni ed esegui un'altra sincronizzazione. Pronto a cominciare la prima sessione? Prima di tutto, controlla che il puntatore sia posto sulla casella intitolata «Presentami la scrivania». Aspetta di sentire i tre toni.
1: Potremmo portare al decimo e poi fare la testa al join day, fare una performance solo con questa cosa. I toni.
2: Non sono quelli da sintetizzati? No, questa no.
1: C'è la musica della fricchettona.
2: Ma anche lo stile, l'opera artistica che aveva, mi
0: interessa.
2: Era un stato con l'altro, quello.
0: La scrivania elettronica. L'area grigia che vedi sullo schermo è la scrivania di Macintosh e, come ogni altra, contiene vari utili oggetti. Questi oggetti non solo hanno dei nomi,
2: da notare, non hanno tradotto, hanno tradotto desktop
0: e che rendono la scrivania,
2: mentre ora viene lasciato desktop, l'hanno tradotto scrivania, sicuramente era desktop, il nome desktop, mentre ora lo si lascia desktop, sempre qua l'hanno tradotto.
0: Potrai scattare ciò che non ti serve. La scrivania elettronica consente di fare cose.
1: Cioè, non abbiamo una scrivania elettronica, l'hanno inventata loro. Hai la scrivania come sul tavolo, e quindi ci metti i fogli, ci metti le cose, ci metti la calcolatrice, ci metti il giochino del puzzle.
0: per esaminare un menù.
1: L'idea, l'idea banale è quella
0: di prendere e tenere abbassato il tasto del
1: menù. Oggi è un inferno.
0: I comandi appaiono quasi istantaneamente, come se tu avessi abbassato una bocibile. I menù restano nascosti,
1: come se avessi abbassato una
0: bocibile.
2: Questo cosa non lo capisco.
0: Quasi tutte le azioni sulla
2: scheda. Quale operazione era? Ah, riduce i? Ce l'avevano riduce i?
0: Selezionare l'oggetto sul quale si può reagire.
2: Certo, appunto, un piacere.
1: Ci riesce la
3: chiesa. Sei qua?
0: Mattina,
3: a metà mattina mi trovi.
0: Come è che consente di agire?
1: Vado,
0: c'è il fuori. Per scegliere un comando, punta il titolo del menu.
1: Cosa elettronica?
0: Ti tieni abbassato il tasto.
1: No, vabbè,
0: e muovi il puntatore sul comando desiderato. E poi mi vengono evidenziati quando il puntatore vi passa sopra.
1: Vabbè,
2: ci vediamo, buon lavoro.
1: Ciao,
0: alcuni comandi sono visualizzati con luminosità tinta. Questi sono i comandi che non possono essere scelti in questo momento. Se non vuoi usare nessuno dei suoi comandi, porta il puntatore fuori e rilascia il tasto del mouse. L'oggetto che abbiamo selezionato è il dischetto. Portiamo il puntatore su apri. Macintosh apre una finestra che ti mostra il contenuto del dischetto. Prima di dargli un'occhiata, invertiamo l'azione precedente. Vai al menu archivio e scegli il comando chiudi per chiudere la finestra. I comandi apri e chiudi sono molto importanti. Per usare un'applicazione bisogna prima selezionarla ed aprirla. Per smettere di elaborare un documento che abbiamo aperto con una delle applicazioni bisogna registrarlo e poi chiuderlo. Esaminiamo il contenuto del disco. Anche questo è rappresentato da delle icone. Selezionane una premendo il tasto del mouse. Indica l'oggetto selezionato, premi e tieni abbassato e muovi il puntatore in un'altra parte della finestra. Come vedi, puoi ordinare i vari elementi secondo le tue preferenze. Premendo il tasto del mouse su un oggetto una seconda volta dopo averlo selezionato, esso viene aperto. Questa è una scorciatoia che non devi ancora usare. Tuttavia, se apri un oggetto scegliendo il comando chiudi dal menu archivio. Puoi anche selezionare diversi oggetti allo stesso tempo. Posiziona il puntatore fuori dagli oggetti che desideri selezionare. Tieni abbassato il tasto del mouse e muovi il puntatore. Compare un contorno rettangolare che ti mostra quali sono gli oggetti selezionati. Non appena rilasci il tasto del mouse, tutti gli oggetti compresi all'interno del rettangolo vengono selezionati. Basta poi puntare uno qualsiasi di questi oggetti, premere il tasto e muovere il puntatore per spostarli tutti insieme. Per cambiare la selezione, premi sul prossimo oggetto da selezionare. Gli altri non sono più selezionati. Per fare la stessa cosa alla tua ultima selezione, premi brevemente il tasto del mouse fuori dalle icone. Siamo così arrivati alla conclusione di questa sessione. Per tornare al menu della visita guidata, utilizza l'apposito menu allenamento. Contenente il singolo comando, esci. È tipi che potrai uscire dalla scrivania e tornare in qualsiasi momento al menu della visita guidata. Questo è un comando speciale del dischetto della visita guidata, che però non è presente sul dischetto del sistema. Scegliamo allora il comando esci dal menu allenamento e torniamo al punto di partenza. La prossima visita avrà inizio fra pochi secondi. Nel frattempo, se vuoi fare un po' di pausa ed esercitarti, ferma il registratore dopo la prossima istruzione. Se vuoi ripetere la prima sessione, riavvolgi il nastro fino ai tre toni iniziali e comincia da capo. Per tornare alla scrivania e fare un po' di pratica, indica col puntatore la casella di destra che dice «Vorrei usare Macintosh». Dopo aver fermato il registratore, premi brevemente il tasto senza muovere il mouse per tornare alla scrivania. Il ritorno al menu della visita guidata viene effettuato scegliendo il comando esci dal menu allenamento. Ora puoi fermare il registratore e ricominciare quando sarai pronto a iniziare la prossima sessione. Se non sei ancora uscito dalla scrivania, fallo adesso e torna al menu della visita guidata. Scegli il comando esci da meno allenamento. Sul menu della visita guidata posiziona il puntatore in modo da indicare che cos'è il pattern. Aspetta di sentire i tre tomi e premi brevemente il tasto del mouse non appena senti il terzo.
3: Dov'è il Gio?
0: Finder, in italiano trovatore, è un'applicazione di Macintosh che consente di ordinare tutte le
1: trovatori
0: i documenti da loro generati. Il Finder è disponibile ogni volta che avvii Macintosh e che passi da un'applicazione all'altra. Per mezzo del Finder potrai aprire e chiudere le varie applicazioni e trattare i documenti con esse creati. Sui dischetti c'è un documento chiamato esempio. Supponiamo che tu voglia apportarvi qualche modifica. Innanzitutto dovrai farne una copia. Seleziona il documento e scegli duplica dal menu archivio. Una copia del documento compare immediatamente alla sua destra. Dai alla copia il nome vecchio. Per cambiare il nome di un documento basta scriverlo direttamente dalla tastiera. Mettiamo il vecchio esempio in una cartella. Seleziona cartella vuota e scegli di nuovo il comando duplica. Ora hai a disposizione un'altra cartella vuota. Spostiamola da un'altra parte e scriviamo un nuovo nome, esempi. Seleziona quindi il documento vecchio e spostalo nella cartella chiamata esempi. Il vecchio esempio viene archiviato in questa cartella. Per controllarlo, seleziona la cartella e aprila. Come vedi, contiene il documento che ti hai appena inserito. Oltre a far sì che tu possa duplicare, rinominare ed archiviare i documenti, il Finder ti consente di eliminare i documenti e le cartelle che non ti servono più. Per far questo, seleziona il documento o la cartella in cui è contenuto e portalo sul cestino. Il documento e la cartella ora sono nel cestino, come puoi facilmente controllare aprendo il cestino stesso. Puoi togliere un oggetto dal cestino selezionandolo quando la finestra del cestino è aperta e riportando il dischetto. Tutto quello che metti nel cestino può essere eliminato permanentemente aprendo un nuovo documento o applicazione o espellendo il dischetto dal lettore. Puoi anche chiedere a Macintosh di eliminare il contenuto del cestino scegliendo il comando vuota il cestino dal menu strumenti. È bene controllare attentamente quali documenti hai messo nel cestino. Evita in particolare di buttare via il contenuto del tuo disco di avvio. Il Finder ti consente di ottenere informazioni su qualsiasi oggetto. Seleziona l'oggetto desiderato e scegli informazioni dal menu archivio. Il Finder richiama un'altra finestra contenente vari dati sull'oggetto.
1: Cioè già non ci sta cadendo più un gatto però, eh? Perché se non lo seguiamo...
0: ...commenti relativi all'oggetto. Una barra verticale lampeggiante indica dove sarà inserito il testo. Questo è il cosiddetto punto di inserzione e tutto quello che scriverai sarà inserito nella posizione da esso indicata. Se fai un errore, usa il tasto di ritorno unitario per tornare indietro e riscrivi il testo. Non c'è bisogno di andare a capo alla fine di ogni riga. La zona di commento ha uno spazio limitato. Per cancellare o spostare una parte del testo di commento, indica il punto iniziale della selezione, tieni abbassato il tasto del mouse e sposta il puntatore. Appena fatta la selezione, vai al menu Composizione e scegli Taglia. La selezione viene trasferita negli appunti, dove sarà conservata provvisoriamente. Se desideri incollare da qualche altra parte quello che hai tagliato, premi brevemente il tasto sul punto in cui vuoi incollare e scegli il comando Incolla dal menu Composizione. Tutto quello che hai tagliato viene incollato nella nuova posizione. È così che introdurrai e modificherai il testo in tutte le applicazioni di Macintosh. Quando imparerai ad usare Finder, non solo acquisterai familiarità col Finder stesso, ma anche con il funzionamento delle altre applicazioni. Chiudi chiudiamo la finestra di informazioni utilizzando
1: sì, il menu
0: che conosciamo già, scegliendo cioè il comando chiudi dal menu archivio, oppure premendo brevemente il tasto del mouse sulla casella situata nell'angolo superiore sinistro, il cosiddetto pulsante di chiusura. Il pulsante di chiusura rappresenta un'altra scorciatoia e svolge una funzione identica a quella del comando chiudi. Selezioniamo alcuni oggetti e scegliamo di nuovo il comando informazioni. Il Finder apre le varie finestre di informazione una sopra l'altra. Per chiudere ciascuna finestra dopo averne esaminato le informazioni, basta premere brevemente sul pulsante di chiusura in alto a sinistra. Abbiamo visto alcune delle funzioni più importanti del Finder. Con queste e altre caratteristiche speciali sarà in grado in poco tempo di gestire e organizzare le applicazioni e i documenti che hai creato da solo. Scegliamo il comando esci dal menu allenamento, in modo da riportarci al menu della visita guidata e mettere in pratica tutto quello che abbiamo imparato. A questo punto puoi fermarti e fare un po' di pratica, o puoi proseguire. Se decidi di sperimentare il Finder, ferma il registratore, punta vorrei usare il Macintosh e premi brevemente sul tasto del mouse. Prima di tornare alla visita guidata, non dimenticare di cancellare i nuovi documenti e le cartelle e di svuotare il cestino. Se infatti lasci i documenti e le cartelle appena creati sulla scrivania, può darsi che il programma della visita resti troppo confuso, non sapendo la provenienza di questi documenti e che pertanto si fermi. Quando avrai finito di esercitarti, scegli esci dal menu allenamento e torna al menu della visita guidata. Sei pronto a ricominciare? Porta il puntatore su perché ci sono le finestre. Aspetta di sentire i tre toni e premi brevemente il tasto del mouse non appena senti il terzo.

0: Apriamo di nuovo il dischetto. La finestra attraverso cui è possibile vedere il contenuto copre solo una parte della scrivania e ti consente di vedere gli altri oggetti. Selezioniamo la cartella vuota ed apriamola. Sopra la finestra vecchia se ne apre una nuova che mostra il contenuto della cartella vuota. Esamina il contenuto della cartella vuota, ma non dimenticare quello che avevi sul dischetto. Premendo brevemente sulla parte visibile dell'altra finestra, è possibile portare al primo piano. La finestra del dischetto diventa la finestra attiva, mentre quella della cartella viene disattivata e nascosta dietro l'altra. Per mettere in evidenza di nuovo la finestra della cartella, punta sul cursore di dimensionamento che si trova nell'angolo inferiore destro di questa finestra. Il cursore ti consente di controllare le dimensioni di ogni finestra. Basta tenere abbassato il tasto e muovere il cursore per ridurre o espandere istantaneamente qualsiasi finestra. In questo modo viene riportata alla luce la finestra della cartella. Attivala premendo il tasto del mouse sulla sua parte visibile e cambia le dimensioni. Quando più finestre sono aperte allo stesso tempo, puoi determinare qual è quella attiva osservando la barra del titolo che, nel caso della finestra attiva, viene evidenziata. Sovrapponendo le finestre, Macintosh fa il miglior uso possibile della scrivania elettronica ed è in grado di mostrare contemporaneamente il contenuto di diversi oggetti. Le finestre possono anche essere spostate. Indica un punto qualunque della barra del titolo della finestra attiva. Premi e muovi il puntatore per spostare la finestra nella posizione desiderata. Per richiudere la finestra della cartella, attivala premendovi sopra il tasto del mouse e quindi premi sul pulsante di chiusura. Le finestre svolgono anche un'altra importante funzione. Consentono di far scorrere lo schermo per vedere quelle parti del documento che eccedono i limiti della finestra. Le barre grigie sui margini destro e inferiore della finestra sono le barre di scorrimento. Su entrambi i lati di ciascuna barra c'è una freccia. Posizioni il puntatore sulla freccia rivolta verso il basso e premi brevemente il tasto del mouse per far scorrere la finestra nella corrispondente direzione. Posiziona il puntatore sulla freccia in su per far scorrere la finestra verso l'alto. La barra di scorrimento contiene un cursore che si muove in su o in giù a seconda della direzione dello scorrimento. Questo è il cosiddetto cursore di scorrimento. Lo scorrimento può essere eseguito indicando col puntatore la zona grigia della barra di scorrimento e premendo brevemente il tasto del mouse. In questo modo lo scorrimento è più rapido di quello ottenuto per la scorrimento sulle frecce. Per effettuare il puntatore sul cursore, cioè verso destra o sinistra, sia velocità. E a che cosa servono le finestre? Servono le finestre. Con le finestre puoi vedere dove scorrere lo schermo alla velocità contenuto di diversi oggetti. Quando con le applicazioni scoprirai che è simile elaborare un documento attraverso una visita guidata avrà inizio
1: la televisione
0: di mettere in pratica quello che hai appena imparato. Ferma il registratore dopo l'istruzione seguente. Per tornare alla scrivania, posiziona il puntatore su vorrei usare Macintosh e premi brevemente il tasto del mouse. Per il momento ferma il registratore solo quando sarai pronto a ricominciare. Sei pronto? Posiziona il puntatore su che altro c'è nei menu. Aspetta di sentire i tre toni e premi brevemente il tasto del mouse non appena senti il terzo.

già usato diverse volte. I comandi di questo menu sono utilissimi per aprire i documenti, ottenere informazioni su di loro e archiviarli. Il menu archivio contiene anche il comando stampa. Questo comando può essere usato per produrre una copia stampata del documento, purché sia collegata a Macintosh una stampante grafica Apple. C'è anche il comando espelli, che consente di espellere il dischetto. Lo useremo tra poco per espellere il dischetto della visita guidata. Pause su vorrei smettere nel menu della visita guidata. Il menu esposizione contiene diversi comandi che consentono di esaminare gli oggetti presenti sul dischetto in varie maniere. Icona. Nome. Con i pochi oggetti che vediamo adesso, questa funzione può sembrare di poca importanza, ma la apprezzerai certamente in seguito quando ti aiuterà a ordinare e a ricordare i tuoi numerosi documenti. Il Finder e le altre applicazioni di Macintosh hanno un menu per la figura di un'anila. Contiene degli oggetti che sono chiamati accessori della scrivania e che possono essere visualizzati sulla scrivania sopra il suo contenuto attuale. Uno di questi accessori è l'orologio, che serve a visualizzare l'ora e la data. Il menu Apple ha anche una calcolatrice che funziona come una normale calcolatrice elettronica. Diversi accessori possono essere posti sopra la scrivania aperta, ma uno solo alla volta può essere attivo. Puoi determinare qual è quello attivo osservando la barra del titolo che, nel caso dell'accessorio attivo, viene evidenziata. Per attivarlo, basta premere sopra il tasto del mouse. Gli accessori possono essere spostati posizionando il puntatore sulla barra del titolo di quello attivo e spostando il puntatore, come le finestre. Per chiuderli basta premere brevemente il tasto del mouse sul pulsante di chiusura. Un altro accessorio è il pannello di controllo, che ti consente di predisporre Macintosh nel modo desiderato, cambiare cioè il volume dei segnali sonori,

0: può essere regolata usando il mouse. Gli accessori sulla scrivania di Macintosh sono pratici e divertenti. Provati da solo e scoprirai quante cose utili potrai fare con Macintosh. Ora torniamo al menu della visita guidata e portiamo a termine questa parte della visita.
1: L'autore di quel programma, il tizio che ha fatto il porting di quel programma nel 78.
0: Premovente il tasto del mouse non appena senti il
2: questo suono qua.

Quando comincerai ad usare i diversi programmi a cadenza da cui puoi raggiungere che la base centrale dove tu al corrente della situazione attuale. Naturalmente, il contenuto dei tuoi dischetti applicativi sarà costante. Sarà il metodo di utilizzazione. Prima aprirai il dischetto, poi selezionerai l'applicazione e la aprirai. Divertiamoci un po' con il gioco al labirinto chiamato appunto labirinto. Labirinto. E mostra un labirinto con un quadrato. Partendo dal ciò, cerca di raggiungere il quadrato. Una striscia nera indica i tuoi movimenti. Se ti accorgi di andare nella direzione sbagliata, torna indietro e cancella il percorso precedente. Quando arrivi al quadrato, hai risolto il labirinto. Vediamo quali sono i menu del labirinto. In realtà ce n'è uno solo contenente pochi comandi. Comando difficoltà. Il dialogo che ti consente puoi giocare un labirinto. Per scegliere il livello di difficoltà basta indicarlo col puntatore e premere brevemente il tasto del mouse. Scegli il secondo livello. Premiamo poi sulla casella che dice nuovo gioco per visualizzare sullo schermo un labirinto il cui livello di difficoltà corrisponde a quello scelto. Possono essere visualizzati altri labirinti a questo stesso livello di difficoltà scegliendo il comando nuovo dal menu. Soluzione. Premi brevemente il tasto, scegli esci. A questo punto puoi tenere a disco per esercitarti da solo premendo sto del mouse su vorrei usare Macintosh ghetto ed inserirne al suo posto uno con te un'applicazione per espellere il dischetto quando usi quello di sistema utilizzi una icona del dischetto che desideri espellere e scegli espellere per espellere il dischetto della visita guidata innanzitutto torna al menu della visita guidata scegliendo esci dal menu allenamento. Posiziona il puntatore sulla casella intitolata vorrei smettere e premi brevemente il tasto del mouse. Il dischetto della visita guidata sarà immediatamente espulso. In questa visita guidata abbiamo visto alcune delle caratteristiche più importanti della scrivania elettronica. Per saperne un po' di più, ti consigliamo di leggere il manuale di Macintosh.

0: questo è un otto pollici.
1: Cosa?
0: Immaginato.
1: Che cosa?
0: 8 pollici, il ma, piccolino.
1: Ma di che parli?
0: Del Macintosh.
1: Ma 8 pollici cosa? Lui? Lo schermo?
0: Schermo.
1: Ah, boh. Non lo so. Non ne ho idea.

0: Grazie.
1: Era ora.

0: Come mai? E cosa ci possiamo fare? Sto mandando di grandi nostri, di grandi nostri. Entrano gli animaloni svolazzati. Bene, bene. Siamo un po'. Siamo ancora un po'. Sto facendo posto. Penso che una pizza qua mi sa, che ne dite?
1: Sì.
0: Mi pare opportuno. Come è venuta gente? Va bene.
1: Certo, sono la pizza da qua, ragazzi.
2: Io lo stigavo.
1: Cosa hanno fatto?
3: Senti, faccio qui, sta dando un piccolo
1: sopravvento. Come
3: sono? Vabbè, come vuole sfidare?
0: Sì, esattamente lì. Fagli vedere il computer.
1: Le faccio vedere io.
0: Ecco, bravo.
1: Vieni. Allora.
4: Cristi Masbesto, mi dicono che avete una
0: la risposta a qualsiasi cosa è? No.
4: Dai.
0: Sì, eccola qua.
4: Funziona?
0: Sì, se riesci a liberarti da delle cose senza rompermi troppo i coglioni.
4: Non te li rompo i coglioni.
0: Cioè, guarda, sì, ma più che altro io mi farò i coglioni della vita.
4: Cosa mi fanno? Lo sai che ti dico, Marco? Oh! Vabbè.
3: Che cosa pesante! Sembra la cifra della mia ragazza! Però io non voglio rispondere, però dire!
5: Non
6: posso dire
5: così,
6: non posso dire
5: così, non
6: posso dire
5: così,
6: non posso dire così,
5: non
6: posso dire così, non posso dire così, non posso dire così, non
4: posso dire così,
6: non posso dire così, non posso dire così, non posso dire così, non posso dire
4: così, non posso dire così, non posso
3: dire così,
6: Esistevano in commercio dei lettori di nastri da tavolo scasi per i computer normali, però sono rari da trovare.
3: Quindi tu adesso hai tutti questi nastri e non puoi leggere.
6: Mi spacciano le palle, nelle rame ci sbattiamo, infatti noi la macchina di produzione non fa, e ci spiriamo i nastri nelle palle. Ma vai a prendere la pizza, grazie.
3: Thank you.
6: Filù, chi ama?
7: Ti guarda, quando è che stai a questa webbica?
6: Non è già. Tu non è già ancora
8: la webbicamme.
7: Ah, lo sai questa cosa? L'unione è già quello che non si fa.
6: E metti il focismo?
7: Che cosa serve? Per giocare a scacchi? Ma è quello che uso anche io!
6: Da dove si spegne?
8: Questo è il nostro giocare a scacchi.
7: Da destra, no, in basso, in basso. Anche io,
8: se arrama, se arrama.
7: Meglio, va.
6: Avverto, la posso spegnere brutalmente da qui?
8: Sì, però devi odiarla.
7: Quando lo fai.
6: Ecco, esatto. Fatto?
8: Fatto.
6: Abbiamo già quello che dice?
8: Eh?
6: È gigantesca, fa schifo.
8: Fantastica, cioè, guarda, no, è fantastica.
6: Comunque io proporrei, se ne troviamo una più piccola, questa di buttarla con odio.
7: Perché? Perché
6: dopo con un di spazio nel meglio.
7: No, che ci butta,
8: certo. C'erano dei libri qua, ti hanno fregato un po' di libri? O li hai spostati tu? Eccoli.
6: No, se ce la devi mettere ce l'ha rimessa.
8: A che punto sei, cavolo? Non è che
9: non lo sei, non c'è cosa
7: stai aiutando. Amici, che ne se pensiamo a non giudizio?
8: Ma Armando, se vuoi la metto, la vanno passeggiando.
7: Perché Luca, questa roba?
10: Ma che prendiamo le cose, le portiamo o andiamo noi dalle cose?
7: Ma io le prendo.
10: Pizza e taglio.
8: Ma la pizza è una cosa, se no
10: la donna
8: di tutti i rumori a
7: applicazione. Chi è che non ci è andato quando tu? Qua?
10: Devi tagliare di fare.
7: Ma ti hai tagliato?
8: Io sono qua.
7: E qua è la
8: nostra? No,
7: vabbè, no, scusa.
6: Ma che bello,
7: è bellissimo, cioè non è che ci vuole molto a quello che hanno fatto, ma sai che l'hanno messo un'intelligenza, lui parla, no? Allora ti piglia per parla, ti piglia per il culo. Ma è bellissimo, perché per esempio io un giorno che stavo gestando con il bianco, ti faceva, vai a giocare sempre con il bianco, oppure tu fai le due una mossa, fa. E tutti così sono bravi, allora adesso inizio a muovere pure io, muove il sistema di lave castiera come quando gli date per il culo, ma è il lavoro che ti fa incazzare, è proprio bello.
6: Beh, la guerra psicologica.
7: Ma guarda, cioè se ti viene voglia di giocare rompi il culo per quello. Eh sì, ma allora poi quando cambi
6: tra sì, ho fatto un corso di scacchi con Evernine, con Evernine.
10: Questo corso
8: c'è il blu cancello,
9: No, però le cose andranno. Perché io dovevo
6: Fernando. Era un grande maestro, per cui tra i primi del mondo.

0: Troviamo la notizia sui giornali che erano arrestato questo tizio dopo un grande torneo in Francia. E questo tizio era scappato da non so quale stato della Russia, ricercato
1: all'Interpol,
0: e girava sotto falso nome, e sotto falso nome si era fatto di nuovo tutti i tornei ed era ritornato da un demoletto. Ma e poi l'hanno arrestato perché non aveva dei problemi di carattere politico con il paese in cui viveva, e ha chiesto alla federazione di aver riconosciuto i punti e tutti sotto falso nome con il nuovo nome.
2: Pazzesco!
0: Allucinante.
3: Poi avuto dentro un centro sociale un ricercato della
1: ragazzi di eventi, presentazioni del telegiornale su Rai 1, e udite lì, se fate il tempo ascoltate con me.
2: Ma chi è questo?
1: Caliamo.
4: Io ero uno.
5: Ore 20? Dove?
4: Ah, tu c'è pure la televisione?
5: Stiamo organizzando.
6: Il tragico fatto di Napoli dimostra ancora una volta se ce n'era bisogno.
5: Taglia 1 o TG1?
6: Spesso è la via della criminalità che già vive al sud, ma non soltanto al sud. Il tabaccaio era un ex poliziotto, il quale ha agito probabilmente non di
5: ritagliato da un circuito
6: viene in
5: l'usaraggio. Se le vuoi sentire, te le faccio sentire.
6: Da subire con un figlio minacciato, subiva una rapina e è intervenuto con
5: vale a prendere qua i pezzi, però.
6: Un uomo capace di usarle e si è fatto giustizia da sé. Non è bene farsi giustizia da sé, ma qualche volta è necessario e nel caso specifico era necessario perché nessuno era lì sul posto ad aiutarlo. Ma ha agito a caso di un ex poliziotto, lo ha fatto con determinazione, probabilmente non voleva. Grazie.

0: fonte di sguardo, ma anche di diffusione acqua. Quello che fa sfruttare con molto di parte per tanti casi di Anna Paola Sofoni è più interessante non di sapere che c'è quello che è stato di
1: nuovo appello per la liberazione senza condizioni di Gabriele Panzello, il foto del corpo della prigione afghanistana lanciato in arabo e in italiano, con noi delle comunità islamiche, insieme alla compagna austriaca di Panzello, figlia di Panzello, dovrebbe essere trasmesso questa sera all'Asia. Migliaia di persone, soprattutto giovani, in corteo contro la criminalità organizzata a Lanciaterra, tranne posti da Via Serifaga, in duplice omicidio da 12 attentati intimidatori compiuti dalle ultime settimane contro commercianti taglieggiati dal peggio. Facciamoci sentire, non facciamoci seppellire, è stato uno dello slogan contro la 'ndrangheta e contro l'informatica, la manifestazione si è trasformata in un edificio di tutto, ma anche di forza, e non è venuto a trattare. Andiamo ora in Toscana, in uno dei territori più vecchi della provincia di Siena, di Ambientalistica, che era un insegnamento all'inizio della sorgente di ambientalismo. Oggi in un incontro colpito, sentiamo la nostra idea di

0: è un'impresa che tiene a un ruolo di corso di giudizio sono deviati dalla stampa, questo che sono gli stampa, perché sono tutti noti, che sono stessi dove sono siciliani negli anni 50.
1: Stiamo dicendo, un giornalista di Venezia è appassionato in Maggio.
2: Ah, è una scheda di un televisore degli anni 60, con dei particolari. Però è bello che lo
1: faccio. Qualche mese fa, quando sulla stampa nazionale, è stato lanciato il grido d'allarme. Il paese, che con altri della stessa valle è stato nominato dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità, è minacciato da un insediamento di lupi.
3: Penso che sia un'esagerazione.
0: Ma con lo stesso
3: sì.
0: In questo disagio non te lo vedo, prima di tutto aspettiamo che le case siano finite, perché veramente vanno finite queste case.
1: Io li accetto per tornarci soli. Il procuratore legale della società di costruzione ci invita a vedere le pietre dello scandalo.
0: Lo conosco.
2: Allora, credo che pochi stanno addossando e
1: benissimo. WWF e l'ambiente per la nostra sono tante le associazioni che si sono date appuntamento per salvare l'antichiede del cemento. Il testa, l'italianista, a sua rosa.
0: La riduzione totale sarebbe una soluzione più giusta. Sono abbastanza realista per pensare che ridurre l'impatto ambientale del paese su questo sarebbe
2: non lo so, però è un grande, è un grandone. O ci hanno messo in una dentro una flood network per cui ci stanno rompendo il culo.
4: Ma tra più magari qualcuno si è preso questo ricerca
2: che ci ha
4: visto, no?
2: Cioè guarda qua. Sono tutti a DSL alla fine.
4: Scusa, come cazzo sono? Ma non è che sono tutti dentro che stanno vedendo invece.
2: Ma cosa? La webcam? Non credo, sì, tutti gli accessi alla webcam.
4: Ma tutti adesso con il canale, cazzo! Però HTTP, tutti HTTP sono?
2: No, sono tutti da webcam.
4: Sono webcam, tutti HTTP queste? Ma sì,
2: da Grenoble? Chi è che guarda la webcam da Grenoble?
4: Guarda che stanno vedendo la vita. Allora guarda l'auge, guarda l'auge di Apache.
2: Allora, no, quello che non capisco è questo qua. Corrotto da TLSD, da Fast3.net.
5: Secondo me ci sta guardando e sta ridendo.
2: Capito?
5: Questo mouse.
2: E poi c'è questo logo in meno anche che non ha più di niente a staffa. C'è la sua faccia. Però è top da stop, mi sembra.
4: Ma scusa, tu guarda un attimo dell'audio se tutti questi connessioni sono
2: che sta su amico mio giusto se ti dice che sono ai vabbè non probabilmente sta uscendo ah no
5: sarebbe una foto di quello
4: che no
1: a questa associazione partecipa
4: spesso
1: collegati a varie università. Chi vuole convertirsi alla filosofia del libero software per libero computer può contattare anche via internet per farsi spiegare e installare il sistema.
2: E a proposito di
6: computer, nell'era informatica conta più la formazione classica o quella tecnico-scientifica?
2: Ma vai a fare il Roma, la classica assolutamente.
6: Allora. Anche quella tecnico-scientifica.
4: Io non c'ho nessuna delle due.
6: Capace?
4: Quale? L'ignoranza mi fa muovere.
6: Anche solo sapere tecnico-scientifico, la
7: contrapposizione. Un
6: no, non è un falso problema.
4: Chi sta parlando?
5: Umberto Eco.
6: Di sapere.
2: Ah, molto. Cam.
5: Ci stanno indossando con la cam.
2: Ok, stacchiamo questa cazzo di cam, porco Dio.
5: Perché non sono un
4: dai, tanto carino.
5: Ma sta minchia.
4: No, gli cani abbasso il refresh.
2: Gli metto la cacciarozzo. Meno V.
4: Ma aspetta, che faccio? Gli cambio nella pagina gli posso cambiare praticamente il come si chiama il refresh, la frequenza di refresh della pagina stessa, me la metto a 20 secondi.
2: Sì, non c'entra, loro ricaricano comunque.
4: No, si ricarica automaticamente, capito? Perché c'è sto problema secondo me, anche se uno l'ha lasciato là.
2: Senti, staccala, la mettiamo su un qualsiasi altro minchia di server, scusa, non avete un server, Dio buono.
4: Minchia, ma noi
2: la vostra fottuta DSL a casa col serverino.
4: Io non ci sono mai a casa.
7: Ci mettiamo durante verso la red, diciamo su.
4: Vabbè, aspetta, stacchiamo.
2: No, è brutto staccare.
5: È brutto, non è.
2: Però non si esce più, non funziona più.
5: C'è qualcuno che offre
8: un servizio gratuito di broadcast.
4: Vabbè, broadcast, basterebbe mettere da qualche parte, un spazio web, ovunque.
8: Ma se no la mettiamo nel servizio mio.
2: Ciao!
4: Ciao!
9: No, non fai per fora!
4: Vabbè, in giro di testa, devo andare via di pranzo. In realtà non l'ho capito.
2: Allora.
4: E domani saranno cazzi.
2: No, ma che devi fare domani? È domenica.
5: Ma botto.
2: Dai, andate a prendere le pizze, non rompete le palle. Dunque, la webcam dove la mettiamo?
4: Certo, ma il talletto brutto lo dovete vedere.
2: Tutti e Zucchi! No, spegni la pure.
4: Stanno sparando il computer, mi hanno messo la cosa sulle cose.
9: Alessandro Del Piero ha festeggiato così il volume di Rosario, di vita della sua lunga carriera, soltanto altre tre volte. La si rivede contro l'Inter dopo una punizione che i tifosi bianconeri, ma anche quelli nerazzurri, non dimenticano. Per riaffare la risposta qualche settimana fa contro il Vicenza nella sua prima rete con la Juventus. Oggi, 31esimo del secondo tempo, palo di mezzo in aria che sono Trezeguet e Del Piero, quest'ultimo, sempre minuto al posto di Boccino, per il pallone non sbaglio, un gol che vale molto ma molto di più per tutti.
2: Ma non ve lo cambiate sto refresh della macchina?
10: Sì, è il telefono.
2: Ah, vabbè.
9: Non avrebbe mai immaginato che il 9 settembre del 93, quando era stato in palco, la rete in bianconero, di arrivare a stato a 200 e non ha nessun interesse
10: di tornare. Guarda, guarda. Tu prendi la verba, la voglio finire dentro il posto.
6: Ancora calcio, si è parlato con il primo dei 25 della giornata, la Roma ha vinto a 1-0, il posto è partito. Il problema è che si fa la lascia, la lascia.
5: Puttano Madonna!
6: Il Milan in campo che si era nel gioco insieme dove si sentire vai
8: scandalo più grave del mondo, ma sempre il cazzo di sacca per
6: contagio di sue scorie anche dopo gli sconti sulle premesse
8: non c'è più niente da rimasto
6: l'arco mandi 4 punti immediati di sconto
8: che mandi il file su
2: serve un accesso SSH quella di aver
6: cercato di alterare lo svolgimento di una gara. Non è finita qui con il presidente.
8: Ma sto chiedendo
6: conto in materia di piccolo rispetto
2: agli altri.
6: A Firenze si sta pensando di curare l'amministrativo del Lazio. Anche la ragione viola di lungo la presidente capisce imbarazzo e da giù ha trovato un destino.
2: Ok.
4: C'era stata mai nessuno,
6: però ci sono delle sulle mani
2: Luca! Luca, vieni qua! Mi sto creando un account sul mio server.
4: No, no, no, mi sento emozionato.
2: Che nome è? Che nome è? Vabbè, poi lo tolgo però, perché lo devo tolgo.
4: Certo, no, vabbè, no, per questo
2: no, spostiamo spostiamo un iPhone, certo, che ci vuole?
4: Allora sposto, la metto su. Su.
2: Te lo sto dando sul mio server. Che nome vuoi? Lo che?
4: Ok, per questa cosa della webcam?
2: Sì.
4: Cioè solamente l'immagine ci mettiamo. Dammi una password.
2: Porco di Dio.
4: Vabbè.
2: Però non ho ancora configurato il public HTML, per cui.
4: Senti, allora dove la mettiamo?
8: Lo vuoi essere, lo vuoi.
4: Cazzo, non c'ho un
8: momento. La mettiamo su casa mia, però dobbiamo vedere.
4: Non c'è un posto dove io metto un'immagine e da qualche altra parte del mondo si può prendere. No, ma sai che faccio per me? Adesso ci manzo io, basta la faccio.
8: No, no, no, no, no, no,
4: in realtà io non ho sentito, ci sarebbe la musica
6: la canzone di cui sei veramente invidioso, che non è stato così
4: grande.
6: Tutte quelle dei miei
4: pensieri, forse
6: ancora di più una canzone che inizia in un po' in italiano, 5 minuti e poi.
2: Vabbè, per intanto la stacchi, che io vorrei tornare su Irkne. Sì, bravo. No, no, intanto stacca. Qualche altra parte del mondo e del tempo. Sì, ma allora se stacco. Si collega lo stesso. Per io adesso farò fuori la pagina.
4: No, dai, la cancellare però, muovila.
2: E prendi le sportive. Certo. È staccata la webcam.
4: Cioè, mettila su, che ti passo di hold, che cacchio di pare. Anzi, sai che facciamo? Gli mettiamo una pagina, aspetta, faccio io, gli metto una pagina tipo chiusa, qualcosa del genere.
11: Così ci immaginiamo un operatore, come Todd Skinner, 47 anni, per un ventennio, invece...
4: Faccio io, vado io.
11: Aiuto, saluto. Mi chiede. E Todd amava raccontare
4: Capito?
2: Allora di cosa stiamo parlando?
4: Ma in realtà te lo dicevo.
12: Possiamo svegliarci alla stessa ora di prima e leggere un po' di più per sapere che cosa succede attorno a noi nel mondo.
13: Dolore, Vuoi mangiare più frutta e verdura? Oggi per Freccia Loyola vogliamo frutta e verdura. Prova mango e zucchero con solo latte italiano. Il massimo del gusto e benessere. Io amo frutta e verdura. Ci vogliono mangiare.
14: Ogni numero 102. Oggi vince le frasi.
4: Quindi si fa a prendere se funziona?
15: Sì, devi mettere il microdometro, se succede se si rompe, ti fa comunque. Qui Romi è fatto che non ha capito bene, però ti fai e gli rompi la...
4: Grande, siamo felici.
15: Meno male che ho detto così.
2: Ma dove?
4: Mamma mia.
2: Non ho capito, di che parlate?
4: Delle persone che stanno cercando...
2: Cosa? E dove?
4: Da tutte parti.
2: Ma di cosa stai parlando? Dove lo stai vedendo questa cosa?
4: No, no, dico qua il mail list
2: cazzo.
4: Del canale.
2: Perché RAM è un coglione.
4: San Giovannello. Non funziona, non è maturo.
15: Ma quindi l'ha fatta. Cos'è fatto?
4: Non esiste.
15: Non esiste.
4: Non esiste. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Non es
8: ancora una pagina su Instagram, non serve alla base,
4: ma è difficile avere questa cosa che ho anche fatto.
8: In effetti è difficile fare.
4: Quindi a me ha fatto questo cazzo di un visino muso, non andrò da passo per poter fare un cazzo. Ci appoggiamo a Iz che qualche puttana dobbiamo entrare con l'altro.
15: E non possiamo fare una miglia, però metti una più a capire il giro di questo. Cos'è questo in Italia? Questo significa che in questo momento, in questa macchina, questo sistema operativo lo sta usando di mente all'indebita e il computer si chiama carte, quindi che l'azienda usa carte. Che cos'è la
4: questione? Ah. Sono tipo subagna, però sanno quello che
15: succede. NG.
8: Cioè non è che ci stiamo stendendo loro, sono diversi.
4: Vabbè dai, non è un problema, dai.
8: NG grande.
2: Col com'è? Non ho tempo.
4: Ma se questo c'è quello che ce l'abbiamo noi, stiamo nella miseria. Ma non è la TTP, se non è un
2: che c'è?
8: Ma c'è un
7: anche io
2: no. No.
4: Lui sono, io sono già morto. Io sono metabolismo veloce. Ma c'è prima, perché non invece facciamo una pausa e andiamo a prendere una pista e la portiamo?
15: Sì, ma c'è solo che la gente si alza.
2: Ma vedi che c'è?
4: Domanda, Genna, c'è andata a prendere i panini?
15: No, ascoltami, sei l'unico, e non mi puoi deludere, che sa dove fanno le pizze con la
4: salsa.
15: Non possiamo, non possiamo...
4: No, è vero, è vero,
15: io non mi sento di fare una parte.
4: No, no, no,
15: vogliamo fare, sai dove andare.
4: Certo.
15: Sono l'unico.
4: Però c'è qualcuno con la Nicola.
15: No, ti do la macchina.
4: No!
15: C'è Nicola con la macchina.
4: Quella è la macchina RAM che prende senza benzina.
16: No, la compagno io. C'è la macchina.
4: Perché siamo delle minghe, io propongo la chiusura di tutti i lug, perché veramente siamo delle minghe, in 10 non abbiamo spazio. Io in realtà la vedo, però la faccio purtroppo è talmente complicata, kb.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg.gg. Dice, non esiste.
17: No, però
4: ma tu per esempio già è un nostro, c'è un
17: minuto di
4: tempo, mi volevo provare quello,
17: sei contento?
4: Non lo fate di contare,
8: Armando, che dovevo fare questo verbo?
17: Non dice, ma no,
8: non è.
4: Secondo me c'è qualche femmina che deve vedere lui, perché è possibile.
8: No, ma ci sono 4.000.
17: Ma qual è il problema? Ma che cosa sta succedendo?
4: Che non fa le palle.
17: Ma perché? Ma in SCP non glielo può toccare il collapso di file?
4: Ma non è che prima non mi ha fatto queste cose.
17: Ma se sei un
4: pietro. Comunque San Giovannello non esiste, ci dice qua, non ho risolto.
17: Ma tutto perché questo pitato merda. Allora, come l'hai scritto San Giovannello?
4: Come scrive San Giovannello?
17: No, fammi vedere il tuo
4: Instagram. San Giovannello!
17: Fammi vedere il tuo Instagram. Guarda, che se l'hai scritto male, ti devo il picchio.
4: No, se hai scritto male, la prende le pizze del tutto.
8: Ah,
4: no, cazzo, non ti amo, parliamo? Giallo, guarda,
17: ragazzi. No, fammi vedere come l'hai scritto.
4: Sì, c'è ragione.
17: No, io ho ragione.
4: Come si scrive?
8: È un minchiale, capito?
4: Sì, sì, ma fammi vedere come
17: fa a vedere.
4: Non lo so, ormai è una faccia del braccio.
17: Cioè, capito?
8: No, vai a prendere la pizza.
4: Ma anche qui c'ho
17: no, è la scorrettezza.
4: Ma no, lei è lo scorretto.
17: Votazione.
8: La consigliera è vicina.
4: Ce l'ho scritto qua. Cosa?
8: Senti,
4: è
8: stato
4: nel
8: mio articolo.
17: Cosa?
8: È stato nell'articolo.
4: Dimmi come si scrive San Giovanni.
17: Dimmi come si scrive San Giovanni. Un po' di pizza va.
8: Quella è la... C'è la pizza, capito?
4: Ho scritto San Giovannello con la NSO.
8: Bonus. Quanto manca alla
4: laurea. Guarda, non rompere le palle.
15: Allora, che stiamo facendo noi? Allora, sta già così. Ecco, Nicola, spesso,
4: ah, funziona, ma trovo che bello, funziona,
8: ma io mi dicevo che mi metto l'amore
4: che... Ah, sì? Beh, no,
8: sembra il
18: destinazione, lui non dice che tutte quelle più convenienti, adesso non mi ricordo,
4: più che altro da Catania a Dublino è scuro, e da neanche da Milano a Dublino,
8: ma
4: siamo
8: subito in
4: bellissima, no, ma non sta capendo niente, quello che cambia è dove va a finire il caso,
8: ah, le cose,
4: ah,
8: non
4: capire, sì, dobbiamo cambiare queste cose,
8: no, perché non ma E quando è pronta dimmi, vai. Vale.
4: Se non ti dai niente non funziona. Ah, funziona, vai. Vale. E non mi rompete più. Vedi se funziona, perché non lo so, ho fatto una cosa strana.
15: Nei giorni specifici abbiamo la forza da noi. Prova pure. Partiti e quello spazio.
4: Ah, è vero.
8: Andiamo a prendere il rischio. Penso che siamo a prendere il rischio. Ma che perché sono quasi sicuri? Ma c'è un panino qua. Sì, ma c'è un panino. Armando si è preso il contenuto del panino.
4: Armando,
8: quello si è preso il contenuto.
4: No, è solo Jay.
8: No, Jay.
4: No,
8: no, no. Guarda, cosa è successo?
4: Secondo me no.
8: Sembra.
15: però mi dicono che io ho preso, che ho fatto? Ho preso il panino e
18: il contenuto del pacchetto.
15: No. Allora Marco è stato tutto il giorno con me.
18: No,
15: è stato il genio.
18: Mi è sembrato no. Com'è?
15: Non mi ricordo più come mi ha detto.
19: Ovviamente queste sono le cose che si fanno.
20: Ma i ragazzi che sono venuti se ne sono andati con i senti.
15: Ma apparentemente sì.
18: Non lo sappiamo. Allora, questa che è appena io una cazzo si danno la Linux. Meglio che non lo installiamo.
15: No, funziona.
18: Funziona?
15: Almeno dai, sì.
18: No, aspetta.
15: Sì, funziona. Questa è la giustina.
19: Cioè, praticamente sì.
15: Ma non è vero che ti secondo me magari
18: sì. Sì, stiamo nel... no, stiamo
19: nel... Dai, Margherita, però
15: Margherita,
18: Margherita.
19: Sì, ma non lo sai.
15: No.
19: Grande Angelica, naturalmente.
18: No. Allora, aspetta, che mi scrivo.
19: Cosa veramente?
15: Per me la
19: Margherita, cioè...
18: Direi per semplificare tutti uguali.
19: Ma scusa,
15: Ma questo foglio bianco
19: compreso il periodo dove si sta la bella
2: non ci sono, non ho tempo.
18: Nemmeno le pizze di quelli.
2: Ah, la pizza?
18: Devo un pezzo di carta voglio quando scrivo qualcosa. Volevo strappare un foglietto dal manuale dell'Elmo.
2: Sotto il Toshiba, quello grigio, c'è un sacco di carta da usare.
19: Ma non è che quello della macchina è attaccato a qualche cosa? Non c'è trasporto, lo devo dire. Non vorrei che andava a vedere. voglio una sposa stagione invece. No, anzi, voglio una Va bene.
3: Un oggetto.
19: Un oggetto tu vuoi.
2: No, anzi, è una capricciosa poi.
19: Una capricciosa. No, no, una capricciosa.
3: Già la tua che ti prendi? Carino questo qua, mi è piaciuto da
2: no, no, no, anzi,
3: è un modo come essere quello di replicarlo soltanto un titolo bello.
19: Ma non
3: è
19: vero,
3: non è vero.
21: Ah,
3: ora
21: che ho deciso la prestazione.
3: Ma stai scrivendo tutte le racconte che sono scritte io, poi stai scrivendo la lista tua.
19: No, tutte le liste. Anche fuori.
3: No, volevo sentire ancora. Non ti interessa il tuo.
19: Non c'è.
21: Tu Gabriele?
2: Hai Hitler! Clorinda con tonno!
3: Cosa?
2: Clorinda con tonno!
3: Cosa c'è?
2: Cosa c'è? C'è cibo! Ci sono bevande!
3: È molto complicato?
2: C'è, sì, ci sono proteine, carboidrati, sali minerali, c'è nelle gregge.
19: Cosa c'è la
2: clorinda? La clorinda con c'è una fetta di culo, diciamo, che si chiama clorinda, e un tonno.
3: Io non so per il tonno, adesso me la butto.
2: Un secondo pomodoro, una mozzarella, c'è la rucola, le scaglie di parmigiano.
21: E cos'è che è? Non
2: si chiama clorinda, non l'ho chiamata io, l'ho chiamata la
3: poi italiana.
2: Non so se c'è. Perché non da Tancredi, scusa, fa la pizza più buona del mondo.
19: Perché tu ti sei di Tancredi?
21: La
19: Pappalardo è buona.
21: Ah, Pappalardo è buona.
2: Pappalardo? Non c'è pane, no.
3: Allora, ve lo dico io, volevo capire, poi magari non si perde, c'è tra rucola, tonno, scaglie di parmigiano, ci sta?
2: C'è rucola, tonno, parmigiano e mozzarella. È come la pezza,
3: però un conteggio perché secondo me è stato
19: ma sì, ma non lo so, in realtà siamo in Margherita, allora hai detto tu
2: e io
21: c'è aglio, olive.
19: Infatti,
2: perché non so se era Margherita, è che il cogliere va bene. Ce l'ha nel cellulare lui.
18: Ma Bilu mangia una volta al giorno?
2: Bilu mangia una volta al giorno.
18: Grazie.
2: 368 514 987. Mi pare strano che c'ha solo.
18: No, però è strano.
2: Che ci manca un numero?
18: Sì, sì.
2: Vediamo se suona. Li possiamo chiamare?
18: Sì. Oh, stiamo ordinando. Stiamo ordinando.
2: Sta suonando invece.
18: Allora di telefono.
2: Non riesco a leggere.
18: Vabbè, di telefono.
2: Va bene, telefonami tu perché io qua. Sto ordinando,
18: sto ordinando.
19: E questo dobbiamo parlare, io lo faccio. Perché prima non sono un po' di non è una cosa
18: di dovete ragazzi. Facciamo un bottiglione. Bottiglioni, dico proprio. Sai che devi fare? Ora. Mi spari dentro, tutto, mica di dentro, con un pezzo di mento.
19: Ma porta mento,
18: niente diventa più buono. No,
21: mento schiaffo.
18: Io mento. Prima cosa che hai già fatto, io l'ho fatto con la
19: spirina.
18: Aspetta, vediamo se c'è su
19: Google,
18: su Google
19: Video. È possibile applicare quanto segue. Mi sarà il pacchetto questo.
21: Ma chi è che sta
18: prendendo
19: il pacchetto?
18: Ma chi è che sta prendendo il pacchetto? Vai su Google, non trovo il momento, se non dice che ti sponda il posto.
19: Allora vai su Google.
18: Marco, ma tu te ne fai in Catania? Che succede? Hai problemi con la tua ragazza?
0: Io ho
18: hai problemi con la ragazza?
0: Non
18: ho problemi
0: con la ragazza. Sono delle cose che sono interviste. No, bisogna anche capirlo.
18: Certo.
0: Ma per questo che
18: non è con la ragazza. E tu non le capisci mai?
0: Come mi sbaglio. Ho fatto la prima di pranzo. Non le capisci mai? Non le capisci mai? Non le capisci
19: mai?
0: Alla fine è andato solo a camminare una strada che era in costruzione, non so, con delle luci di lampo
18: giallo. Sì,
0: ma sembrava di stare di valè. Cellulare che non pigliava, benzina poca. Ma la cosa brutta è farla con, cioè, senza sapere se si sbuca. Ti dico, se arrivo giù, mi sta campando.
18: Ok, Marco, quindi tu mi stai dicendo che non è che mi sta va bene? No, arriva adesso.
0: Ciao! Ah, però, se per il giorno
18: non guardo
0: Io penso che io gli do i soldi in caso, non sono sicurissimo, se non ci sono soldi passiamo sulle semplici.
2: Ce l'ha anche la puttana di tua sorella War Games.
18: Ce l'hai. Ce l'hai.
2: No. Sì, no.
18: Sì, ma allora è bello. War Games è cosa? War Games?
0: No, War Games.
18: Non c'è qua adesso. No, ce l'ho, non c'è. Io vediamo un po'. Sì. E lo possiamo. Vedi
2: buona qualità. Sì,
18: quando
2: sale
18: a Catania?
2: A Catania.
18: Ma
2: sono cazzi tuoi.
18: Lunedì.
2: Stronzo.
1: Anche io. E mi presti.
2: No, non te lo presta.
1: No, lui se ne è tutto condotto con Rama, sta cattivo di rete. Allora va per me.
18: Cortocircuito era bellino, l'ho visto da
0: piccolo.
18: Ma non si
2: Sì, è bellino, c'è posto per te. Non male.
9: Secondo me è bello questo.
10: Ma stai pensando?
9: Sì, no, è bello.
10: No, no, è bellissimo. Le musiche, le cose, l'ambiente.
9: Ma secondo me mi piace più le cose.
10: Anche il 2 non mi è piaciuto. Anche lui è bello.
9: Io direi, oh, questo...
10: Senti, no, ad ogni modo, ma fai una copia di tre cose del disco. Cioè, quella è una cosa che
9: quale
10: Wargames, mi sembra passare...
2: Porco Dio!
10: Oh, ho fatto quando ero piccolo, poi quando ero più grandicello, e poi dopo non l'ho visto...
22: Tra l'altro, non andai a prendere il libro pure.
2: Il libro dell'essere finocchio che sei?
22: Porca puttana!
10: Vedi tu cosa fa?
9: Andiamo a sentire un altro video,
23: posso dire una cosa sei che hai ragione? Non si potrebbe da quei nastri con una testina tape di qualcosa adattare e fare un meccanismo che vai a recuperare i dati?
2: Non ho capito, scusa.
23: Sì, sì. Tu dicevi questi nastri, questi dischi, quelli spaccati nelle palle perché non riuscite a leggere. Prendi un registratore vecchio tipo, una testina di bobine vecchio tipo, perché no?
2: Perché sul nastro ci sono 8 tracce.
23: 8 tracce, la lascia di sua sorella. 8 tracce, è formattato. 8 tracce. E quanto è largo? Un centimetro 2. È grosso. Quindi 8 tracce. Allora no. È un casino.
10: Poi facciamo il conto totale
9: per sì,
10: le farine delle cose.
9: Sì, certo, no, poi facciamo tutte cose, la vedi il fondo.
10: 20 euro era la prima.
9: La vedi il fondo?
24: Sono 20 euro
9: per me. Vabbè. Se tu scendi io sto con la macchina.
24: Cosa?
2: Ram entra su IRC, su Azzurra, canale Freaknet. Ti cerca Alkid.
9: Andiamo
24: a forse di qui. Non è più il di... Non è un problema. Non è un problema. Non è un problema. Non è un problema. Non è un problema. Non è un problema. Non è un problema. Non è un problema. Non è un problema. Non è un problema. Non è un problema. Non è un problema. Non è un problema. Non è un problema. Non è un problema. Non è un problema. Non è un problema. Non è un problema. Non è un problema. Non è un problema. Non è un problema. Non è un problema. Non è un problema. Non è un problema. Non è un problema. Non è un problema. Non è un problema. Non è un problema. Non è un problema. Non è un problema. Non è un problema. Non è un problema. Non è un problema. Non è un problema. Non è un problema. Non è un problema. Non è un problema. Non è un problema. Non è un problema. Non è un problema. Non è un problema. Non è un problema. Non è un problema. Non è un problema. Non è un problema. Non è un problema. Non è un problema. Non è un problema. Non è un problema. Non è un problema. Non è un problema. Non è un problema. Non è un problema. Non è un problema.

0: Allora, sono arrivato alla conclusione che RAM è prora.
1: Ma la rompita.
0: Perché?
1: Non si dia rispondere.
0: Perché?
1: Che non prende.
2: Roma Termini, stazione di Roma Termini.
3: Non vuole... Ma come fanno a tutti questi locali? Ma non
2: vuole il di scudo.
1: Come?
2: Ah, va bene, ok. Sono che fai?
1: Ma che cosa mi diventa che non mi piace di mezzo
4: meglio
1: io
4: non so dove
1: andiamoci qua va
3: voglio mettere di qualcosa di ingresso mi piace da morire
2: noi non me la vogliamo sì.
1: È ingresso?
4: No
2: qua, non ho
1: sentito
2: di
1: fermare
2: per prima. Ammiriamo il lavoro di casa. Che cosa? Pensavo, non punto con tutti i formati industriali portati in mezzo. NP3, DVD, cristalli non cristalli. Switch, però...
3: Bello, bello, non so te. No?
5: C'è un player libero che si chiama
1: Piazzi. Sì,
5: ma anche il... E legge tutto, non ha bisogno di niente.
1: Ah, sì.

0: per Windows è così, lo stagio
1: ah,
0: è
1: certo, per Windows già ce li hai.
0: No, non è senza cosa su Windows quando le stagi. E ci devi installare il coso, come si dice, non lo so più,
1: e
0: invece
1: la valuta.
0: Come si chiama? Gli devi installare Nimo, Codex, tutte queste qua su Windows,
1: tu vedi questo.
0: Installi questo, sì, soltanto l'applicazione prende tutte cose. Non è così.
2: E sempre di dietro ce l'ho, ci possiamo fare.
3: Va bene. Beh, adesso ti passa Armando e va a far culo. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.
3: Vieni.
2: Luca.
4: Oh. Pronto?
3: Oh, oh.
4: Oh, mi senti?
3: Mi senti? Ah, che dolore.
4: Vieni su Irk.
3: Ma come fai da con le pizze?
4: Ma come? Ma io qua prendo 2000 latte. Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Sei in vita? Ma vieni su Irk.

0: Un pizza? Un pizza? Pizza, in pizza mi senti? Un pizza? Pronto? Il telefono mio non ti sento.
1: Mi piace perché non sono in testa. Senti, non mi sta funzionando più il cito. Tranquillo.
0: Da, più o meno. Ma mi senti? Ma mi senti? Mi senti?
1: Non so come mi senti, no.
0: Ma non si può dire questa mi senti, no.
2: Il Cristo di Dio. Sono stanco, sono stanco morto.
1: Amici miei, scusate, ma perché non mi spellate Thunderbird invece che quella portata di Evolution?
2: Quello si volte e dice, amici gay, perché? Così.
1: Mi sono fatto prendere dalla Ilk. Ognuno parla come se parlassi su io.
2: Raga, è perché lui mi ha convinto, ma lo slogan del Linux Day di oggi doveva essere finalmente un Linux Day diverso. Linux Day!
0: Vi mostro così!
2: E tutto il programma del Linux Day di oggi doveva essere centrato sulla società, su noi siamo diversi. E tutte queste cose qua. Venite a trovare i diversi. Tutto su Linux Gay, non Linux Day.
1: Beh, in realtà...
2: Venite a fare il nostro Linux Day, ma è un Linux Gay.
1: Ma in realtà...
2: Priorizzando con una delle nostre
1: attività
2: gay.
1: A parte almeno 5-6 persone che ci hanno scritto.
3: Quindi è stato sponsorizzato da ILS.
0: Io sono
1: un indirizzo
0: che
2: è
0: venuto,
2: era un
1: modo
2: per dire, guarda,
1: se l'avessimo detto una settimana prima, se voglio dire oggi non è detto andiamo alle persone del
2: mondo. Già.
1: Abbiamo sbagliato a pensarci troppo tardi. Che in realtà io non è che me l'avevo mandato.
0: Se mi avete affogliato da te, buon culo.
2: Bella gente,
1: sì. Ma quella cazzo del mondo è finissima.
2: Io faccio questo, mi parla se mi dicevo così.
1: Non è la nostra,
2: non è la
1: nostra.
2: Ve la potreste crescere.
1: Ma attenzione, è bellissimo, ci sono d'accordo. Però guarda, se rimane in due costanti, tu costanti. Secondo me è una cosa che non capisco, ma cioè te sei due domani che non
2: capisco.
1: Io sono in questa fase.
2: E come no? Io lo sono da 20 anni circa. In questa fase.
1: Cioè, ad esempio, ma io mi sono battito.
2: C'ho la carriola,
1: io sto iniziando a gestire, ma le persone non si fanno sentire.
2: No, io
1: ma la parte prima, non fanno la domanda e poi non mi
2: dico. Io parto semplicemente al risposto che dice da me.
1: Esatto, però non è vero che il discorso di essere diverso, però è inutile che sia difficile.
2: Non avete un posto vostro,
1: io
2: darci qualcuno.
1: Io questo, faccio. Io non sono questo. In passato
2: non
1: io
2: non riuscite a risolvere.
1: Si sta andando.
2: È un'ora alla settimana.
1: Sì,
2: però in quello che
1: il posto di quando abbiamo fatto l'aula
2: magari ti su qualcuno che poi invece non si più in due, ma
1: potrebbe innescare quella reazione di come stiamo andando a fare l'avanti. Ma posto di ce l'avrebbe dato l'aula, anzi se facciamo molto male ci dovrebbe essere l'aula, cioè
2: per la dire per tenere un posto
1: Com'era la parrocchia? Sì, però sono
2: molto
1: impressionato, non è la cosa, non so se sai che 2003 mi è arrivato l'accusa di pedofilia del Tiro di Roma,
2: okay.
1: In realtà perché lo volevano attaccare per il fatto che fa dormire gli ex comunitari in quella chiesa, che è una cosa di giusto che fa.
2: Minchia,
1: perché c'è già a quella chiesa li fa dormire là, mica li fa dormire in mezzo alla strada, che nella chiesa si usa, se ne sono andate le mani. Lui ha detto, io li prendo e li faccio dormire dentro la chiesa, il bordello che è successo lì, così. Io per questo apprezzo molto quello che fa.
2: È giusto. Un grande, giusto. Un fedele.
1: Infatti la persona sono figurato.
2: Come si chiama?
1: Come si chiama Marco?
2: Sì.
1: Il prete della chiesa del Boscolino. È un tipo, cioè che
2: parla di
1: tutto me lo comprendo.
2: Ma te che?
1: Io non lo so. Il Boscolino. Quindi una volta ci preso il discorso di là. Chi è il suo padre? Allora diceva lui. Allora dico che cazzo è?
2: Ma che cosa?
1: Cioè sto padre dice chi è? Lui. Lui,
2: e poi era lui che...
1: Era lui che c'era un po'. Ma mi sembrava da un po' di mente. Poi dice che una volta ha fatto un gavetto di c'era una mega cena, non so che cosa, i bambini, scout, e lui ha preso un bacino d'acqua, poi si è tirato un bacino d'acqua, tutti quanti, si è tutti casino, si è divertito. Quindi adesso non si è riuscito. Però in realtà è molto attaccato che questo primo di fare.
2: Vabbè,
1: ma invece l'idea di questa seconda là?
2: Cosa?
1: Di questa specie di gioco online dove ci sono tipo comando personale. Che addirittura proprio c'è gente che ha smesso di lavorare nella vita reale, lavora in questo gioco. Veramente? Tipo c'è una dice che si fa il modello le facce, il corpo, in modo mostruosamente bello, oppure uno che affitta sta casa, non ho capito come funziona. È che mi sa che per registrarsi sto secondo là che bisogna avere una carta di credito, però non è gratuito, penso. Anzi, poi lo voglio cercare. Perché in realtà tu puoi convertire i soldi virtuali in soldi reali, addirittura forse i soldi virtuali devi poi comprare i soldi reali, non so di altro. Però non ho capito.
2: Ma ci sono tanti giapponesi che lavorano in questo.
1: Sapevo questa storia. Sì, però quelli sono quelli che portano avanti, diciamo, un certo personaggio, e poi dipende che sono una spada pazzesca. Marco, io non posso fare
0: quello che mi vuole.
1: Chi ne sei? Ma prendiamo la sua vita.
0: Non ho capito.
1: Io non posso fare...
2: Beh, bella questa idea.
1: Ah, diceva che adesso pure addirittura, che ne so, molte conferenze che fanno con i giocatori del piano, non fanno anche in questo mondo reale, cioè, non gioco, c'è questo.
0: No,
1: come?
0: Ma
1: come
0: si gioca?
1: Guarda, si gioca.
2: Ma online comunque, anche se
1: mi riporta,
0: ma online...
1: C'è una grafica spaziale.
2: Ma se tu online con un browser qualsiasi,
1: ma io dai un po' di gioco. Non ho mai visto, ho letto solamente gli accettivi, ovviamente, perché pagavano il tempo che ho smesso di lavorare.
0: Alfa. Sì, ancora di fatto.

0: sport sul vapore, perfetto. Dicembre 96, ah ci sono delle foto. Ah, queste sono le foto di grandi zie. Come mappa, no, vecchio.
1: Aspetta, di questo mondo.
0: Sì.
2: Cielo con le colonne, una chita, porco Dio, gigantesca, incredibile.
1: Ma questo qua rispetto a quello con cui già
0: però devi starci dentro o quello che puoi abbandonare? No, no, lo puoi abbandonare perché nessuno può distruggere uno degli altri.
1: No,
0: ma
3: mi dispiace, ma non sono le pizze più sperabili.
0: No.
3: Sono pizze che aspettate un po' di
0: e siccome non si potevano costruire le cose, un utente che arrivava e trovava spazio libero poteva fare quello che voleva. E c'è stato, mi ricordo, uno che si è fatto, ha messo
1: quattro
0: quadri davanti a casa mia. E poi se questo utente non è più registrato, questi quattro quadri sono rimasti lì. Allora io gli ho messo dei cartelli tutto attorno con le scritte su questo utente un testa di casa. In tutte le lingue.
1: Che cazzo? Ma proprio la persona si interagisce, si fa, perché poi dice che sono
0: andato a lavorare alla sede e compariva il fumetto, per i personaggi.
1: E poi lo scopo è solo creare queste cose.
0: Però un mondo virtuale.
1: No, perché qui ho capito che sono le attività, persone che lavorano in
0: via. Perché poi non so, dentro il caso ci metti il quadro, metti una GIF presa da internet, che cliccavi e ti arriva il browser. Oppure mettevi un registratore a cui associavi un WAV che possono dare la
1: musica. Così, questo sarà un po' più
0: virtuale. Toccavi un libro e ti arriva un calendario. Assolutamente.
1: Perché guarda che io dopo ho giocato
0: questo gioco di tempo
1: io invece vi consiglio, è molto bello questo che sto usando
0: con l'aiuto
1: no, sentite questi giorni dice che in America ormai i politici fanno le dipendenti qua probabilmente si fa stimolare fare cose di questo tipo no?
4: Le
1: hostess di Aer Lingus cosa fanno?
4: Quando sai sul

0: cioè questo vecchio di quello che ci sta, non si fa tutto questo caro, non è che tutta parte qui di soltanto non fa un anno, poi ci sono stati tutti che non c'è un anno, avrebbe visto che le cose che hanno fatto oggi sono da 3 anni, però se lo chiedono, non si può, non si fa un anno.
1: Dio. Leggi la posta, Armando. Bene, meglio per te. Scleri. Cosa c'è, il piccolo coniglio impazzito? No, quindi non ce ne possiamo andare, vieni qua. Sali tu, sali. Ma non ce ne possiamo andare, ci sono le mattine. È morto! Mi è morto, vieni qua subito. Quali guerre, dove? A me, io amo la guerra.
0: No, ma non sai cosa sono.
1: Pilù! Ti uccido, Pilù!
0: Ma guarda le cose qui, ma è bello,
1: ma di che stai parlando?
0: Di questo gioco, ma è bellissimo. Ci sono paleschi, cose create con fresche, la sciacquola, le

0: Mandala aí. Tá gostando, né?
1: Ovviamente Linux non esiste proprio.
0: Esatto.
1: Vero? Ovviamente è a pagamento.
0: No, magari no. Anche se tu devi avere la carta di credito per scrivere.
2: Cioè che però, quello per il dolore c'è. Se
0: no mi sarei prendere e comprare le persone
1: virtuali. Ma già occhi ai coglioni, c'è troppo flash.
0: C'è troppo?
1: Flash.
0: Il flash non lo posso vedere, se non ci sono dei video. Non so per quale motivo il flash, ma è già vero. Ma io ce l'ho.

0: voz de mí.
1: Forgiare. Chi vuole una prolunga USB?
2: Io.
1: Sei fortunato.
0: Bene.
1: Ma no, non è una prolunga USB, sei molto sfortunato.
0: Mi sembrava.
3: Sì.
1: Ho trovato questo oggetto in spazio più.
3: Conosce.
1: Lo devo provare ancora. Perfetto, tipo che non si accende manco. Lamentazioni. Sì, è un sito dove ci si lamenta
4: di tutto, del più e del meno.
3: Una volta ne uno,
1: tipo, questa è una lamentazione sua parte.
3: Quella notte argentina.
1: Debian l'ha veramente una paia di
3: SI.
4: Cos'è SI?
1: Un estratto. Questa è l'ultima mia lamentazione che ho postato sul Lug riguardante a Debian merda che mi tira su il compilatore C senza le librerie.
4: Ma l'hai fatto tutto sito?
1: L'idea è mia. Questo è quando non ho trovato il make. Quindi sono pure le immagini, il manuale del leccaculo. Comunque qui ci si lamenta.
4: Ho capito. Che cos'era quella di prima?
2: Questo flash non me la fa bene, questo non la fa bene.
4: Ho visto uno che stavano tipo.
1: Sì.
4: Una persona era?
1: Sono lamentazioni. Ah, ecco, come si configura il menu di XFCE? Forse è la configurazione del menu configuration setting? Sto cazzo! Questa è una festa tradizionale giapponese della comunità. Sì, sì, un pisellone di legno.
4: E queste ragazze sperano di trovarne.
1: Ma non lo so. Sto cazzo perché accade questo.
4: Ho capito.
1: Tutte le voci del menu faranno parte di bestemmie, eccetera, eccetera. Che siate maledetti. Con immagini esplicative. Questa è lamentazione. Ma se non mi ricordo male ce n'era una molto didattica sul metodo Stravinsky.
2: Ma lo prendi, lo scassi tutto.
4: Una cosa, abbiamo detto di tagliare le pizze.
0: L'autologhi.
4: Ma gli abbiamo detto di tagliare le pizze così ci viene facile. Perché non ci
1: sono.
3: Ci vuoi chiamare a cosa.
4: Perché sarebbe un nicchio. Qua non ci sono forchettine, avete forche di plastica, quello là, avete cucchiai?
1: Non lo so, guarda, vedi, questo è il metodo Stravinsky.
3: Metodo Stravinsky, che cos'è quello? È uno?
1: Un procedimento il quale, mediante l'uso di una spropositata violenza mista a odio, utilizzando anche appositi strumenti offensivi, porta alla riparazione più o meno definitiva di un dispositivo meccanico, elettronico, di questo tipo, ovvero la sua completa e definitiva distruzione.
4: E quell'immagine che senso ha?
1: Questo è il compositore Igor Stravinsky, ispiratore di questo metodo.
4: E ha giusto il suo pianoforte?
1: No, non c'entra un cazzo. E questi sono esempi tratti dalla nostra esperienza quotidiana per cuotere più lentamente la bomba dell'acqua per sbloccare il rotore inceppato.
4: Certo, ma funzionano? Possono funzionare come possono ribaltare?
1: Il condizionatore lì fa ripartire automaticamente un condizionatore bloccato con distacco aereo tramite i violenti e ripetuti scuotimenti per corsi e calcio. Ma che se la fate lamentandolo contro i punti.
4: No, ho capito.
1: Ecco, questa è filmata che ti dicevo su un server Olivetti. Colpire ripetutamente a colpi di mazzuolo, martello o ascia una scheda madre di laboratorio elettronico al fine di risolvere un problema di falsi contatti.
4: Certo, capito, capito. Però è un peccato un server Olivetti.
1: Schiacciare violentemente ripetutamente per lungo tempo il pedale dell'acceleratore di una macchina che stenta a partire.
4: Ho capito.
1: Conficcare con violenza un coltello nella tastiera di selezione di un televisore al fine di risolvere un problema di perdita di sintonia. Ci dico un coltello dentro.
4: Ai ai.
0: Io mi iscrivo a tutta questa contendenza di Milano. Mi è arrivato
4: la polizia, penso.
1: Sì, sì.
0: Beh, Ashish per la pace nel Medio Oriente.
1: Chi?
0: Ashish per la pace nel Medio Oriente. L'articolo su Repubblica che dicono che praticamente degli studiosi si sono messi a fare 200
4: euro. Ma non è mai lì, ma non è lì.
0: Una soluzione pubblica, se la soluzione pubblica è una pagina.
1: Dove l'hai ripreso?
0: Non l'hai ripreso.
1: Ok, tu che c'è? A me sembrano perfettamente identici.
0: E la Genna?
4: Mi metto pochissimo, pochissimo mozzarella.
1: Ah, mozzarella!
5: Questa è pochissima, questa è una capricciosa con pochissima mozzarella.
4: No,
0: questa è la 07. Qual è che danno un bottino di mozzarella? Aspetta, qual è la 07?
1: Penso che sia questa, perché non la vedo la mozzarella.
5: Forse è quella che è più male.
1: Cioè, poi invece la vedo sciolta un po' dappertutto.
5: Questa è quella del forte.
1: Non mi ricordo questa.
0: La mia è una margherita.
1: Senti, a fine che esatto.
4: Questa è forte.
1: Una raccomandazione, se date pizza a Filù, pezzi piccoli, perché sennò li lascia a terra e li spargi in mezzo al fuoco.
4: Ecco.
1: E fa un bordello sta cagna. Cagna maledetta.
4: La mail di cose di Nico, ho mandato la mail.
1: Sì, ho già risposto.
6: Ma scusa, più tonno non l'ha mai chiesta cosa, non capire.
1: Infatti io ce l'ho con il tonno. Grazie.
4: E allora che mi sono tonno. Buon appetito!
7: Buon appetito!
1: Mangiare una
5: Niente, Panfredi si è rovinato.
1: Non è buonissimo, no?
0: Sarà la famaccia, meglio di tutti.
4: Io per me.
0: Mi credete pure un mattone, si sa.
5: La prendiamo di gente da spedire.
0: Quindi quello però manifesto così cazzo, è artistico e artistico.
5: Nero.
0: Scritto piccolo. con una freccia.
5: Manifesto bianco.
0: No, no, scritto piccolo, guarda, grosso così, una freccia che punta, è una scritta piccola così. Dai, facciamo gli alternativi.
8: Vero, perché una scritta piccola è incuriosissima.
0: Vediamo se le persone ne vanno a guidare.
8: Certo, dico,
1: lì che se ne sarebbero confusi tutti.
0: Ho scritto pure, per esempio, BM18. E poi una freccia. Questo l'altro.
1: Oh, guarda io. Guarda io.
8: No, no, ma...
0: Allora, mi sbrogliate di tutto per Italia.
8: Io
0: mi sto
8: andando a mettere la piatta
1: di... Ma quello era fantastico! Sono portatile, chiude lo schermo! E che si incazzava se gli dicevi, ah guarda che ti si sporca il portatile!
0: Cosa?
1: E che si incazzava come una bestia se gli facevi notare che gli si sporcava il portatile?
0: Questo non lo so.
1: Impazzendo completamente esaurito?
0: Noi eravamo talmente esauriti quel giorno che alla fine...
1: Oh, no. Ora sono in Cristo! Complimenti, Jenna!
0: Non mi sono mosso, te! Fermo,
5: qua!
0: Ma questa era la dottor
1: Ibrahimovic? Era!
0: Dai, adesso avete uno scappello, avete uno scarino in più! È l'ingresso! Devo dire che l'ho rivalutato lo stesso come riuscire a fare.
5: Quali?
0: Si stanno a Siracusa. Ho capito tante cose, cioè c'ha ragione con lì, no? Certo.
8: È una cazzata,
0: veramente una persona che giustamente un pochino.
8: Una persona
0: che gira il mondo, le persone gli chiedono sempre le stesse cose. Cioè, dopo 3-4 giorni io mi sarei impazzito. Lui ha deciso di darsi delle regole.
8: Questa è la voce maestra 1 e 2.
0: Tu immagini, comunque la richiesta, quindi se fosse così, guarda Max,
5: ma
0: guarda scritto la mossa,
1: però per il caso sostanzialmente.
0: Ah, il gioco.
1: Concorde che allora, noi italiani sembrano normali. Ma il resto del mondo no, tipo, ah, vuoi un bicchiere d'acqua, vuoi del tè, vuoi la birra?
0: Lui dice, sì,
1: lui si incattava con una bestia.
0: Esatto, dice così.
8: L'hai visto che però ti metto?
0: L'ha scritto.
8: Adesso l'hai visto.
1: Bene, prenditela.
5: E perché ti incattava?
1: Perché mi rompe il cazzo che la tente è la
0: ricerca. Voglio l'acqua, me la prendo.
1: Voglio l'acqua, sta qui, me la prendo.
5: E mi rompe il cazzo.
1: Oh, e poi mi sono pensato.
0: Io non mi rompo il cazzo, c'è ragione, perché poi ti si sta più di più, no? Che prendi la quando si
5: mette.
1: Perché vuole sentirsi uno normale. Cioè, quando andiamo a mangiare io e te, io ti dico, ma vuoi una birra, vuoi un bicchiere?
5: Allora, perché non vuoi, diciamo?
1: No. Diciamo altre cose.
5: No, vabbè, ho capito.
1: Beh, invece no, è la star, allora tutti
0: hanno. Ma c'era anche questo, se per esempio vi chiedo qualcosa, non fate come se sia un ordine, come se sia una cosa importante. Se si può fare bene, altrimenti io poi mi metto poi in difficoltà a chiedere delle cose. Questa è una cosa giustissima. Cioè se come che so, lui chiedeva voglio che ne so, una spazzola.
1: Oppure un altro esempio. Ha chiesto a Capola, a me. Quanto tempo ci vuole per salire sull'Etna? E Capola si è lanciato a spiegare, ah dipende perché se saliamo sul versante nell'ovest, eccetera. E lui si è incazzato con una bestia, io voglio sapere quanti minuti ci vogliono per salire sull'Etna. È talmente difficile?
0: Allora non per i coglioni, perché la domanda è una risposta banale, ti devo dire un...
9: perché per lui è così, cioè vuole sapere quanti minuti perché deve programmarsi il tempo.
5: Dico, dipende, se ci saremo
9: tanti. E lui sclerava.
5: È un minchione, perché non ha, dipende.
0: Vabbè, per me è stato un po' testo di cazzo, dovessi lavorare, se vuoi in macchina.
1: Con
0: allora
1: tutti.
0: Tutti siamo lì.
1: Credimi, con tutti. Ma
0: in macchina così. Che se portava la musica, io metto di merda, mi dobbiamo fare dare in giro, almeno non mi è stato così. Poi dopo abbiamo imparato a voler più bene lo stesso. Sì. Poi a un certo punto fa, ragazzi, mi devo lavare i capelli. Mm. Cazzo lo portavamo, l'ho portato a casa mia.
4: Io
0: non ci mangia questo, prima buttarsi. Però la spazzola ce l'ho qua, la spazzola di stomaco.
5: No, è certo.
0: Di capelli. Era mio. A casa di Enzo Cadovaz. Allora vorrei rompere i coglioni. Perché noi siamo andati all'improvviso uno per strada, ma capito, io non sa balzo, ho preso quello, ho preso quello, ho preso quello, ho preso quello, ho preso quello, ho preso
5: quello, ho
6: preso
0: quello, ho preso quello, ho preso
5: quello,
0: cioè no, noi ci siamo impegnati di non parlare proprio, non abbiamo parlato proprio di informatica. Poi ogni tanto diceva, ragazzi, ogni tanto si doveva fermare, non doveva essere rotto le balle, comunque era, si metteva lì e scriveva meglio. Si metteva lì e scriveva meglio.
1: E certo, c'è tutta la gente del mondo che gli scrive per stronzate. Pure è normale.
0: Ma vediamo le foto.
1: Ma a parte il tuo lavoro e rispondere alle mail.
0: E poi dicevano che veniva questa sua fidanzata.
5: Sì, quello vecchio di Dionisio, della bambina.
4: Ecco oggi,
5: che sono le cose. Ma ce l'avevo
4: più, non
5: vedere le mie almeno. Io tu hai le mie.
0: Non c'è.
4: Ma come le cose gatte?
6: Ma forse non vuole visitare.
5: No, no, era come no? I miei che avevano il disco.
0: Come no?
5: Non era mai collegato. Mai l'ho visto collegato, era collegato.
0: Mai, come si collegava? Te lo prego.
4: Allora il GPS.
0: No, ma non c'è più adesso, poi arriva a casa di Alzo e 10 minuti scaricava. Ah. Penso, però non lo so.
5: Certo,
0: se si fa paranoia. In ritorno avevo sentito una cosa che lui non si collega direttamente a internet, ma manda un'email a uno che gli manda le pagine, del genere.
5: Ma
0: non è vero.
1: Lui, ma sei cretina?
0: No, l'ha detto lui, beh, sta stagione, che lui dice manda l'email a uno che poi gli manda la pagina, però lui non si collega, non
5: sa perché ci perde.
0: No. Perché lui? No, non si può dare questo. Un attimo, mi sembra una bella posizione che sono legati.
5: Lo ricordi il plauso con le scimmie là che cazzo erano?
0: Cioè, i cani,
5: non erano cani, erano un cerchio, facevano un suono assurdo, esotico, tutto, e lui quel plauso a seguire il motivo.
0: Vabbè, se la dia un pochino secondo me, però non so noi tutti in casa, avessi fatto un'altra cosa, doveva cagare, poi perché la storia, che suonava gli uccelli, filmati, cose. Faceva Marco che andavano a cagare. Il flauto?
5: Lo anale.
0: Quindi aveva portato quello, ci fermano.
4: Infatti io ho detto alla gente,
0: cioè ci fingono qua tipo i 43 gradi, messi qua davanti.
4: Anzi, però ci
0: portavi. Prima però ci fingono.
5: Io!
0: Non c'è quello mi fai di fondo, ma così.
1: Non buttate i cartoni, devo raccogliere i punti. Sì. Nel cartone.
4: Dove sta qua?
1: No. Sono per tagliare. Vabbè, mi lasci i cartoni, ci penso io.
4: Vabbè. Allora, devi mettere un drone a posto. E cosa ti danno? Questo romanzo poi?
1: No, comunque è così,
4: allora.
1: Non
4: posso
1: dire.
4: No, con luce sono pure,
1: tanto.
4: Questo
5: è una questione che fa poco, tu leggi. Se vuoi dire.
4: Guardati bene che ti vedi.
5: Sì, ma devo concentrarsi, vedi che.
4: Sì, ho capito, ma è vero.
5: Poco. È così.
4: È vero. Però se tu hai una lampada dietro di te.
5: Cioè è una messa a fuoco a tutti gli effetti, devi necessariamente mettere a fuoco. Guardati e guarda e poi guardi il
4: cartone, raccolta che sono due immagini sovrapposte.
5: Ma guarda che sono due immagini sovrapposte, devi mettere a fuoco.
4: No, no. Allora, lui ti vuole dire questo. Anche se tu devi mettere a fuoco una e l'altra non la vedi. Non è vero che non la vedi, la vedi sfocata. E quindi sono due immagini sovrapposte, una a fuoco, l'altra sfocata. Però se tu hai una posta di luce, una lampadina dietro di te, tipo se tu adesso fossi a vedrete questa che ti dà un fastidio cane, anche se non vedi a fuoco. Quello è proprio fastidioso.
5: Ah, sì. Ma sapete che la tecnologia dei monitor lucidi che ti fanno pagare di più in realtà è una colazione in meno che fa sullo schermo?
4: Perché
5: non lo salta un vantaggio di opacizzazione sullo schermo.
0: Ragazzi, ma in realtà funziona bene.
5: È documentata sta cosa, ne parlo in rete.
10: Ma quando questa cosa però funziona nelle condizioni ottime di luce, non è
8: andata. No, è vero.
10: No, dai, l'ho visto.
8: Basta. No, certo è più vero, perché la luce non si sparpaglia.
10: Io quando una volta camminavo, la prima volta che l'ho visto, camminavo, ho visto un portale del genere e ho detto, ma che cos'è? Era stupendo. E lui mi ha spiegato.
8: Ma dipende dalla qualità dello schermo.
5: Il monitor, quello adesso. È mostruoso. Tu lo guardi di lato, ti spaventa.
10: Ma quello con papà è
5: quello lucido.
10: Ma un po' tu sai lucido. Ma non fa bene,
8: è vero,
10: il mio totale fa male,
8: no, è la luce dello schermo passa,
10: no, secondo me no,
8: ma se fa male, va bene, poco, cioè, luce soffusa,
10: non si è aperto?
8: No,
10: era il tuo, si è rotto? No,
11: non si è rotto, non si è rotto, non si è rotto, non si è rotto, non si è
8: rotto,
10: non si è rotto, non si è rotto,
8: non si è.
10: No, dove avete detto queste cose?
11: Allora, a me poi vedeva metto qua, cercavo di...
10: Quindi, scusate, non c'è una cosa... Non so posso mettere la luce.
8: Perché si muoce però...
10: Basta che lo finisce, un giorno
8: lo finisce.
10: Un giorno da poter
1: Il cancelletto, per favore.
10: Una volta devo vedere tirato un film. Allora un ragazzo l'ha portato a Dracula e poi non so, leggenda del pianista, un film del genere. Alla fine abbiamo deciso di vedere quella cosa. Uno mi disse.
1: Una leggenda del pianista Monco.
10: Monco nell'oceano. Allora dice, vabbè,
8: quello è
10: l'altro.
0: cioè l'abbiamo visto un dopo che un ragazzo che sente, ma non è che me la vedo con mia sorella, io la vedo con l'altro film, poi lo mette in piazza un film di pannazza di quelli
4: massetti, fantastico. E che aveva fatto poi?
1: Sì, mamma. Sto pensando a me, lui ha messo... Perché non si sa ascoltare questa cosa.
5: Cosa metto?
1: Mi piace. Questa cosa di la parco. Non parco nel senso
5: di...
1: Ampio parco. Mi dirò, l'ho scritta. Poi mi stanno detto, no, e l'ho addolcita.
0: Ma tu c'è perché? Match point è quello di...
5: Le cose tue...
4: Ma perché non riportavo l'artista?
5: Il concetto che parla del fuori che non...
4: Cazzo, sono io.
1: Vediamo, capito?
0: Sono io.
1: Non mi pare che attorno alle pittime devo raccogliere i punti. E sono tre volte!
0: Grazie.
1: Molto gentilissimo, grazie. Certo, sono l'unico coglione che raccoglie i punti delle pizze, perché poi mi mangio la pizza gratis alla faccia vostra! No, perché
0: io
4: non
0: voglio qualcosa,
4: ah, che te le comandate le robe ai punti,
0: dico mi fa, ma che tu ti raccogli i punti e butti via.
1: E io mangio.
4: Faccio dei punti.
0: Quanti gatta
1: male? Una ventina.
6: E dove li metti?
4: Dove c'è Marco Travaglio? Dove
1: se lo faccio? In un luogo segreto inaccessibile anche da
4: me.
1: Con i suoi superpoteri. I superpoteri!
0: Prima
1: la mattina, ho paura. Pensa se era pieno d'acqua.
4: Senti, ma sto cosa alla fine funziona? Non ho capito più. No,
1: qualcosa.
4: No. Ma la cosa. Ma la cosa.
0: Ma scusa, sei collegato pure con Candida, no?
4: Carmella
0: 7. Ah. Ma spostare è venuta
4: la prima. Sì, non c'era il telefono, ma poi se non c'era... Poi il numero.
1: Verifichiamo nel contenuto.
0: Cioè, posso fare però...
1: Magari dentro c'è un tocco di fumo grosso così, che inceppa dentro, che inceppa tutti i meccanismi.
0: Minchia, ma sarei curioso di vedere questo video. Un po' racconto, ma
4: anche... C'è la c'è l'intervista di Cuffaro che
1: è uno scherzo, ti sei visto tutti i film?
4: Sì, lo bisogna
0: che dobbiamo fare? Cioè, vediamo tutto il film? Però non facciamo la
4: testa. E infatti, no,
0: io le mangiamo, dai,
4: sai. Appunto.
1: Dove ce lo vediamo? Qua?
0: No, ma non è il mio problema, il problema è che...
1: Così c'è l'impianto stereo. Ottimo! Qui?
4: Guarda, c'è...
1: Però qua come ci mettiamo?
0: Vabbè, ci mettiamo...
1: No, vabbè, posso spostare l'impianto stereo?
0: No, no, ci mettiamo in qualche modo.
1: Però me ne fotti, perché sono stanco di vivere.
0: Ma infatti.
1: Ah, guarda, il cellulare come il mio, solo che il mio fa cagare. Il tuo è bello.
0: Ma l'hai dismesso quello con l'antenna che ti ricreato?
1: Purtroppo sì.
4: Come è diventato così?
1: Cosa? Perché questo è un guscino, quelli da un euro su eBay, con la tastierina di gomma di merda che si sta smontando.
4: Infatti, perché è ingrassato?
1: Perché questo l'ho trovato per strada, senza guscio, sfatasciato dalle macchine che ci camminavano sopra. Funzionante.
4: Fantastico.
1: Ho detto qua dentro per la casa. Che sia robustissimo.
4: Ci funziona anche il Bluetooth?
1: Sopra. Io non ho il Bluetooth, quindi non l'ho mai potuto provare con il
4: dentro. Ho messo le mie per non perderlo.
1: Sì, però penso di sì, sai.
0: Ah, ma il Bluetooth del portale, dici? È che è molto comodo, guarda.
1: Però è l'ho dovuto aprire, però, no? Quello sì. È Irda, sì. Zirda che funziona.
4: Nel posto Bluetooth e Irda.
1: No, il Bluetooth è radio. L'Irda è infrarossi, quindi quelli sono i LED dell'Irda.
4: C'è scritto però che è questo.
1: Cosa rosso,
4: appunto, no. Da cui. Irda è infrarossi.
0: No, no, anche perché non c'ho l'Irda.
4: Irda è infrarossi.
1: Bluetooth non c'entra, è un'antennina ah, sua per i cazzi suoi. Cos'è che sia lì? Ah, però non è ottico.
4: Quello che ho detto io. Va. Ah. Sì, sì, no, hai ragione tu. Ho detto una minchia tonna di quelle bestiole.
1: Io non ti ho visto perché non fanno le fotocamere Bluetooth. Perché la fotocamera del cazzo la devo attaccare col cavetto?
12: Certo che c'è.
1: Ma
13: no, ci sono quelle wifi.
12: Wifi, scusami, wifi. Cioè, amica, ma ci sarà Bluetooth, diamine, più
13: quello che hai chiesto però wifi.
12: Perché è microscopico?
1: Certo.
12: Che è alimentazione. Sì,
14: ma quanto costa la web?
1: Ma logica. Ma dov'è la logica? Mica sotto la logica.
12: Ah. No, vi devo dire no, copiare tutte le volte.
1: No,
12: assolutamente no.
15: Infatti, queste cose non esistono.
14: Ma il film ce lo vediamo con lo sto lettore?
1: No. E purtroppo no, perché non va.
14: Con le codie.
12: Non c'è campo.
1: Solo che vado sarà partito il film.
12: È partito il film?
14: Lo ne auguriamo. Guarda, ci vediamo. Allora, Verona, Venezia, Sandoro, Sandozzano, ma che abbiamo?
15: Solo come passare
14: noi.
15: Io non c'è la
14: ritenda qui di Ciccio in Bazzamatti e abbiamo. Ma io sono stato occupato in tutta la giornata di Pasquale.

0: Metodo Stravinsky, applicazione pratica. Applicheremo adesso.
1: Hai una foto blu?
2: No, non
0: la applicheremo adesso il metodo Stravinsky.
2: Posso fare una volta?
3: Allora è
1: scritta.
4: Ma perché? Ah, ma è lo stilistico quello distruttivo.
0: Non ancora. Forse dobbiamo insistere. No, no, non me lo sfasciate però, Dio buono.
3: Grazie.
0: Prego. Il problema è non funziona. Torna da dove è venuto, ce n'è della spazzatura. Guarda, pure nuovo, c'è una
4: pochettina. Ma lì c'è qualcosa che si può recuperare.
0: Ma potrei recuperare
4: un motorino.
0: No, un motorino.
4: Ma
0: c'è stato
4: un periodo che noi cerchiamo quelle pazze.
2: E che non ci mettiamo,
1: Dai, metti
2: un games.
4: Sì. No, vedi che dicono gli altri, no.
1: Dai, Pippo, non possiamo perdere 4 ore anche se non
4: aspettare. Vediamo.
5: Allora Pippo ti cerca 7 ore fa quando mi hai detto davanti a tutti che ci cos'altro stavamo facendo in contemporanea le altre 4 cose.
1: Sì.
5: Stavamo vedendo la luce della griglia.
1: Ah beh,
5: era quello che stavamo facendo, perché non abbiamo fatto.
0: Va bene,
5: ma
0: come non ho il tempo di recuperare, torna fuori.
2: Arrivederci. Vediamo sto film, che dici?
0: Qua è un casino. Ma tu hai il DVD?
2: DVD con il DVD sempre.
0: Ah, ecco. Io di Buddhini non uso più.
2: Guardiamoci,
0: secondo me non c'è differenza tra i si vedono bene lo stesso.
2: Ah, sì, in Wix, infatti, no, per metterne di più.
0: Forse è ideale vederci di qua. Schermo buono e facile.
1: Guardate.
2: Vabbè.
1: No, è bellissimo questa cosa.
0: Ma perché questa cagata di Wargame ci dobbiamo vedere?
2: Ci sentiamo uguale,
0: ah, ce la vediamo un minuto sul proprio. Ci vediamo Il Signore della Truffa, che è un grande film.
4: E ci sto!
0: Vabbè, che magari non lo conoscete bene.
2: La mandare?
0: Che c'è, Gemma?
1: Questo mi dico cosa.
0: Te la verso?
1: Te la metti, mi dico cosa. Su, chi che c'è chi gittata? Già!
0: Spero che l'arma viene messa a posto.
2: No.
0: Ah bene, disk boot failure. Scusa, mi rimetti a posto questa macchina che hai sventrato?
1: Ah, ma perché? Non la stavo facendo di gola.
2: No, non l'ho fatto, poi è appunto il costo.
1: È un giorno che stai facendo sta macchina.
0: È sventrata.
2: L'ho data poi l'altro computer mio.
0: Belli che mi vedi, chi sono?
1: Mia.
0: Tanto mi piace, mi sono inutili. Soprattutto consumarli, così, per vedere l'effetto che fa.
1: Senti, questa macchina qui, vedete?
0: È abbastanza
1: da condividere X, e così ci vediamo il film ognuno sul proprio portale.
0: Sì, è distrutto della locale.
1: Guarda che non è così pesante. Sono M player, lanci da console.
0: Tu hai la malattia dentro.
1: No, lo facciamo.
4: Ma dai!
0: Minchia, picciosi!

0: fantasma, sì, non è un bello motivo, ognuno vede il film che vuole sul proprio portatile.
1: Allora ognuno vede il film che prova a casa a
2: scusa, copiamoci il DVX e lo facciamo partire in contemporanea, che è molto più bello, viene fuori in effetto stereo pazzesco con gli audio,
1: se ci riusciamo.
0: Ma se non fare leggermente un po' più lento, quello
3: lo dobbiamo fare proprio
0: per allora dico io tra 10 minuti inizio a andare a vedere l'orso
2: grande ma ovviamente non parte più.
1: No, è un problema temporaneo.
4: È tipo per la rassegna servita come si chiama il passo del Nexio.
2: Eh? Scusa?
4: C'è questa una pizza che su richiesta lo affittano.
1: Famosissimo salone
3: palazzo del Mezzo,
1: salone Borsellino,
3: tipo ovviamente il hai i soldi per affittarlo.
4: No, gratis, è
3: tutto. Ah, lo affittano gratis?
4: Tutta richiesta.
1: Una società culturale.
4: Poi siete una situazione.
1: Siete una situazione culturale?
4: Sì. E penso che ci sia un video direttore.
5: Il metto in vista quando
2: sì. No, perché è nel bio? Pino, ma sei deficiente?
4: C'era uno oggi, quella di ragazzina di Lasmundo, che fa, ho sentito che si è qui, devo venire qua al pederastica, qualcosa del genere.
2: No, rispondi a...
4: Due di Lasmundo ragazzini fa, ho visto che c'è l'Ustria, sì, al pederastica, qualcosa del genere.
0: Vabbè, dai, vabbè, dai, vabbè,
5: che opzioni ci sono? Nessuno. Oppure clicca accanto nella freccettina che c'è sulla destra?
0: No, già non per capire,
5: cosa c'è scritto?
6: Group wise no. Ula, IMAP, IMAP fattore.
5: C'è pop?
0: Pop,
6: sì.
5: Ecco, perfetto.
4: C'è l'IMAP più bello.
2: Posso?
0: Ma se ce l'hai.
6: Server.
5: E qual è il server di vostra entrata? Armando?
2: Posso? Vabbè. Lo so io in caso di successo, perché io lavoro su questa macchina, l'ho fatta io, visto che serviva a me. Intanto sto connettore era messo a muto. Questa sfera madre ha un mare di problemi di falsi contatti, motivo per cui io dico sempre non toccare.
5: Questa era l'unica cosa che vedeva questo. Quello che non vede è questo.
2: Sì, non vuol dire.

0: un maledetto progettista che ha inventato questi cazzo di cavi con un doppio filo che dovrebbe ficcare tutti nel culo. Questa coppia di connettori del mio cazzo schifoso.
1: Cristo di un santo Dio. Madonna senza anima.
0: Il potere di Cristo ti espelle. Il potere di Cristo ti espelle. Il potere di porco Cristo ti espelle. Ora questa macchina verrà chiusa e sigillata. E ucciderò chi la usa per fare i test. Lo ucciderò. E adesso per punizione...
1: Vabbè. No, farò partire Windows.
0: Perché non lo sapete voi, ma qui noi la sera noi facciamo delle grandi partitone a soldi e forte che voi manco per immaginarlo.
2: Come è possibile, cazzo? No, che il vetro non trasmette niente, forse la plastica sì.
0: Non parlo della vostra Madonna impazzita, il mouse staccato, Cristo maledetto.
2: Vabbè, non è questo, è... devo dire, devi dargli una spiegazione.
0: Mi fai passare sto mouse di sotto, please?
2: Cristo Dio. Ma veramente sono un po'. Non è che mi capisco.
0: Non si buttano assolutamente, quello ci rompe il culo. Anche che gli dovete riportare le altre che c'erano in giro.
3: Non le hanno portate?
0: Che ne so, mi sa di no. Le avete portate le altre? Non è che gli abbiamo buttato bottiglie di vetro in una strada, niente. Normale che abbiamo ancora dentro, esatto. Domani dovrò scavare nella spazzatura. Bene, ma la cosa mi diverte.
2: No, ma che cazzo va? Ma che cazzo? Tu pensi che
0: la cosa
4: mi passi di chiedere una cosa che ci dice? Che
2: è certo, un bravo! Ma che male! Perché sta cercando di dare
0: partito? È partito, è partito!
4: Allora...
0: E ora questo me lo cuffo io, non so di chi è, però me lo
1: faccio.
0: Ognuno deve un bicchiere che vuole. Il fumo uccide!
2: Ma io vorrei un supplemento che fa tutti i cannoni, ma le campane.
0: Ma le campane?
2: Perché? Questa è una campana. Una campana. Mi metti una.
0: Ah, direttamente.
2: Direttamente della campana, c'è uno
0: supplemento. Ah, metti la campana.
2: Metti la campana e trovi la campana.
0: Ti visti, ci fai detto le destine di lettura.
2: A me non interessa come fa, so solo che voglio la campana in un minuto e mezzo.
0: Sarebbe bello.
2: Sarebbe fantastico. Ma che la legge direttamente ci va a
0: DVD. Ci va a DVD.
5: Il gesso interno ha 16x. Da minimo.
0: Questo è bello in un display.
4: Soprattutto quando si stream.
0: Esatto. Linux Day. Chi? Sì, sì, sì.
2: Mi copono sempre.
0: Sempre acceso.
4: E questo momento
1: è uguale. E chi se ne fotte?
2: Ma che vuol dire che non hai le torri gemelle che crollano, che
0: crollano? Non lo so tutti che avete parlato delle torri gemelle. Però Eci non lo sa. Ora vorrei capire invece perché Windows è ferro.
2: Windows è veramente... Sì. Ma credo che mi hai messo il suono, soltanto il suono Windows al...
0: Quindi è...
2: Non ce l'avevo mai
0: fatto. Perché? Proviamo col metodo Stravinsky.
4: Faccio un
0: video della casa di Stravinsky.
4: Cioè,
0: purtroppo
4: oggi... Da Windows, che cazzo me ne può? La mia lista si è cambiata. La lascio il passo.
0: Filù, Acuccia.
1: Ha scritto nel codice l'altro giorno che quando lo seguivo mi bloccavo le Windows, non dovevo spegnere per vedere le Windows, non mi passano il mare, sono
2: della che è vero, cazzo, quella cassetta della Apple con una musica bella,
0: un
2: senso di audio,
0: un senso di horror. Va bene, basta, mi sono rotto di streamare.
2: Sto cercando di capire, hanno la traccia italiano e anche inglese. Sì, però lui si ricopia e magari non copia l'inglese.
0: Ti ho risposto alla mail.
3: Adesso leggo.
0: Leggi.
3: Leggo.
2: Avevo già capito perché avevo detto
3: questo. Già,
0: vabbè, però dai, ogni volta. Sono cambiato, sono diverso.
6: Dizionario online.
3: Più che altro.
0: Quindi io sono distrutto, mi ha fatto più.
6: Ma che cazzo l'hai fatto
0: con te? Sono proprio le 7 io. No, dalle 7 no, però sono sveglio dalle 7. E Giulia già sveglia alle 7 la mattina, il venerdì, il sabato. C'ha lezione alle 8. Ma io mi sveglio ogni mattina presto ormai. Ma che è un altro Windows? Ma parte? Non parte più Windows.
3: Ma
0: quel
3: computer che c'è problemi?
0: Questo qui non ha problemi, non finire.
3: La botta e poi
0: va. È vero. Il metodo Stravinsky.
1: Ci mettiamo tanto ciascuno, prendiamo un altro.
2: Quale?
1: Non ti capisco. Che è la fine del mondo questa era male.
0: Sì.
1: Costa pochissimo. Non le conosci Asero come schede madre?
0: No, è un sacco che non ne compro. Una ASRock, compriamo una scheda madre ASRock.
3: Fa cagare l'ASRock.
1: Come fa cagare?
0: Ma dice che sono buonissime e costano poco.
3: Buonissime, una mi è durata 3 mesi. Quella di...
1: Ci sono anche le eccezioni.
3: Un'altra, sempre ASRock, stesso modello, K7 VT Pro.
1: Io ho il 90% anzi il 95% dei computer che ho sempre un ASRock, nessuno mai si è... Non è lamentare, a distanza di anni.
3: Io ne ho avute due, una si è fottuta, l'altra mi rovinava gli hard disk sul secondo canale.
0: Minchia.
1: Io avevo avuto problemi con le CS.
0: Rovinare gli hard disk è pesante.
3: L'altro sono buono, solo che i battaggi dell'altro.
0: C'erano un sacco di cazzi loro strani.
3: Fanno uscire sempre le schedate prima che siano testate veramente. Infatti sono aggiornamento del BIOS due giorni dopo che è uscita la scheda madre.
0: Ok.
1: Però è partito, però ci sono degli errori.
0: Veramente?
1: Vabbè, lo schermo.
0: Ah, è partito bene, allora fammi rilassare un attimo.
3: Uccidi.
0: Un attimino, sì. Tu uccidi? Dai, uccidi, uccidi. Tira su un server. Però siamo solo in due.
5: Dobbiamo vedere il film.
0: Oppure entriamo in un server esterno. Ma questa funziona con Linux?
5: Sì,
0: Gesù porca. Questo è il mio nickname. Oppure potrebbe essere lo shaman. Ma sì, lo shaman, dai. Sto giocando a Soldier of Fortune. Come si chiama? No.
7: Soldier of Fortune. Ma dai!
0: Sì, sì. Con Windows però.
7: Non
3: mi fate impazzire. Che è successo?
7: Ma io infatti l'ho detto, dobbiamo organizzare.
0: Ah, i belgi, sì.
3: Marco, che cosa questo?
7: Non so che questo qua ti voleva massimizzare qualche cosa.
0: Ed ecco la vera anima di Linux.
7: Ma questa è la cosa di scrivere i giochi, se, almeno una cosa.
3: I giochi è bello.
7: Guarda, la Microsoft non possono giocare, ma i giochi sono belli. La cosa bella, non so se stiamo streamando audio, ma sicuramente ci sono un sacco di persone che guardano nella web.
0: Ah, bene, guardate il gioco.
7: Ma che c'è in tedesco? Che cazzo è cazzo?
0: Ma dove? Kamchatka è una penisola in Russia. Non
7: c'è giocato mai, non giocavo sempre.
3: Un po' di cultura.
7: Lui
5: è il re, non fa queste cose.
3: Hai ragione.
7: Ma gli ho detto la minchia. E se mi fate incazzare, Simone,
3: che ti stanno sentendo la minchia che stai dicendo, Nicropo.
7: Ma sarebbe bello giocare in Francia, è vero, si può.
0: Sì, è ovvio.
7: È soltanto sicuramente.
3: Il film è saltò sicuro, no?
7: Se no facciamo le quattro.
3: No, niente, il film è
7: una volta.
3: Il film era bello, però, dai.
0: Non capisci, la bella di coesione.
7: Adesso dobbiamo tornare dopo pranzo. Non ce l'ho fatto nemmeno al
0: mare. Grazie, molto gentile, certo. Manco il tempo.
3: Super.
7: Ma c'è un'altra persona? Insomma, poi ti lascio tutto. Eh?
0: Come?
7: Ma fra di sono altre persone che giocano in giro per il mondo?
0: Sì, ma no, fluido.
7: Ma questo
0: è un Pentium 4.
3: No, la scheda video è... Vabbè, ma il gioco è sempre... Ma guarda che figata. Ma sono stato a vedere il documentario che giochi con schede degli assurdi, tipo.
7: Tu ce l'hai dentro? Io ce l'ho dentro, perché non sei da là.
0: io sono un imbranato.
7: Ma dobbiamo organizzare una giornata di questi giochi. In realtà si può fare anche la casa.
0: Metto un colpo solo,
7: Qui uno che sta a dire.
0: Professionista. Beh, sono stato buttato fuori, non so perché.
7: Che sono una minchia.
0: Ma è vero, è troppo
7: finto. Ah, sei troppo lento?
0: Sì. Andiamo su sta mappa in Italia, vediamo se mi fanno entrare.
8: Ma
0: voi
8: che state facendo?
0: No.
7: Io non posso veramente, ragazzi, guardare, ma farò anche il nuovo, sono anche
0: io. Io per un po' me ne vado a dormire, perché sono
2: morto. Infatti, dovevamo farlo prima, dovevamo mangiare le pizze, dovevamo farlo così.
7: Ce la farei, però...
2: Vediamo solo l'inizio per vedere la qualità.
7: Ci avevamo detto che tornerò...
2: Perché poi abbiamo dovuto capire.
0: Lo sai perché non potrei entrare?
2: Ma questo punto mi conviene.
0: Marco, poi mi lasci guardare se
2: domani
8: mi do una copiata. Può essere
0: che non
8: la
2: manderai. Poi ci vediamo domani. Qual è la frase che scarichi con... No. Scusa, scusa, ma tu stai arrivando con altri? Giusto? Ma si possono sentire le grida delle persone?
0: Qui qua abbiamo un trio comunque. Come?
2: Le grida delle persone vere e proprie con microfono si possono sentire?
7: Ce l'ha la fonte, certo, ce l'ha.
2: Non mi aspettavo di mettere la risposta. Non mi aspettavo.
9: stato battezzato?
0: Sì. È stato battezzato.
9: Da te che sei sacerdote che ti hanno ordinato la
0: fuga. Più di squarto.
10: Ma c'è un sito che
9: sì,
10: no, sbattezziamoci un torto,
9: che vuol dire? Vediamo se
7: Massimo Mariotta.
10: Sì, noi.
9: E come si fa la procedura?
10: Ma se ci credi, ci vai e ti sbattezzi.
7: Per ragionare sul fatto perché ti sbattezzino appena nasci.
9: Non ho capito, sì.
7: Giustamente se siamo tutti cristiani.
10: L'hai visto la lista?
0: Vediamoci questo sito. Questo perché non molta cibi, ma come?
7: Porco Gesù.
11: Ma che c'entra?
0: C'entra. C'entra sempre. Ma chi è che si è scaricato il Java, la Java Victorino io qua da loot? M-RF asterisco.
9: Cancellerò anche da
0: Ma perché?
9: Dovevo fare una prova.
0: Come mai? Con il mostro Java?
9: Perché purtroppo una delle applicazioni con cui comunica il software che in Java è...
0: Cioè devi sviluppare una merdata in Java?
9: No, io no, però comunico con un'applicazione in Java.
7: E quindi per induttività o per osmosi che hanno mandato in Java?
0: Veramente un'ora, vabbè. Che c'è?
7: Carina questa storia, voglio notare quello
0: che stiamo cercando di vedere sto film. Lo sta?
10: Arriva le casse, quelle di casse.
0: Le casse, perché le casse?
10: Le vedendo senza casse. Sì.
0: Ma che cosa?
10: Lo vediamo vedendo, sì. La TV, la TV dice la TV.
0: Entriamo? Ma come me lo viarete? Ci stiamo due minuti. Luther con SCP 10 67 33 200. Basta, io mi sa che vi lascio.
9: Sono arrivato.
7: Io arrivo ragazzi, da poi devo andare. Se no la prima certo già mi sono già a casa mia c'è un po' di dobbiamo tornare a
0: questa e scegliamo dalle palle
7: ma quanto basta questo cazzo di virtual gay server
9: è proprio un servizio 24 ore su 24
0: di gaità
7: ma sono pazzi minchia 772 euro ma che sono pazzi curiosi
10: al mese
7: si al mese ma no, Ma se l'ufficio che vuole, 539 euro,
10: quindi...
1: Io lo basta. Signori, buonanotte. Se volete fare foto vi lascio la macchina fotografica.
7: No, però questa volta
1: andiamo domani.
7: In qualche modo
1: mi ciao gente, ciao Nico.
5: Ciao,
1: ciao gente. Ci vediamo presto.
5: Spero. Foto quella adesso è il migliore in fondo. Caruccio sta facendo da solo, però.
1: E lei allora.
5: Ciao.
7: Io dico,
1: Ma
7: ti ho speso 20 euro per la panini.
1: Facciamo la alla femminile.
7: Io direi facciamo la somma di tutto e dividiamo per quanti siamo.
5: Sì, ma hanno speso due persone diverse.
7: Allora, facciamo il dividiamo per quanti siamo e poi le quote le distribuiamo a quelli che non si sono.
1: Allora siamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
5: No, no, non è così giusto, perché sennò quelli che devono prendere i soldi possono prendere più come me.
1: Ma guarda un attimo, vedi,
7: se viene 3 euro a testa,
5: io devo prendere 10
7: euro,
5: intanto mettere i soldi e poi se li
1: dividono. Siamo a 9, giusto? Siamo a 9, stamattina eravamo sempre 9. Facciamo 9 la persona. Viene, quanto è che viene? 8 euro.
11: Bene, Edison da €8.
10: Sta un po' la crisi,
11: sta un po' la crisi. Il 2 è eletto, qual è? No, non è il secondo, però non l'avevo in due, non l'avevo in due, non
10: l'avevo
11: in due,
10: un euro.
2: Quindi quanto viene?
11: Allora adesso sono €3. Facciamo 7 euro a persona, 8 euro a persona e €3. Se facciamo 9 euro a persona e rimangono €9, che non sono
2: scelto. Il tizio quanto è venuto? Il tizio 44. Quindi 44. 54 64.
10: Siamo in
11: 9.
2: Marco, se è stato molto
11: difficile, no, io non mi devo fare. Marco, se è stato molto difficile. Adesso mi stai dicendo bene 9 euro, oppure 8 euro per 63 euro, giusto?
2: Ah, 8 euro.
11: E ci rimettiamo 9 euro. Se noi facciamo 9 euro e 9 euro che rimangono, possiamo lasciare questo
7: magasso. Certo, certo, vabbè.
11: Possiamo fare questo. Mi sta facendo dicendo di certo. Non me ne vede. Andiamo alla mangia e non dico
2: va bene, quindi 9 euro
7: Marco,
11: vabbè,
7: che forza, no vabbè, ma noi abbiamo messo 10 euro a testa, siamo a forma, no, io e Marco non ricevere quasi niente, se riceve sono euro di cultura,
2: io non cazzo, ho capito fino
11: anch'io, io dono,
7: io dono,
11: io dono,
2: non lo so.
11: Allora,
2: Nicola, ti vuoi 9 euro?
10: Aspetta, sì.
3: Mille, no.
2: Siccome no,
10: Nicola,
3: non è Nicola,
2: ma dov'è? Dov'è Nicola? Nicola? Non c'è Nicola.
11: È possibile leggere i messaggi di posta ricevuti dal proprio indirizzo?
2: Ma voglio vorrei...
11: Tranquillamente è un'osta. Un altro sul fornitore, eccetera, eccetera. È anzitutto necessario iscriversi agli aiuti Rivers.
2: Secondo questo dovrebbe
11: durare? Praticamente è un servizio per scaricarlo da un po' di
2: We are the world!
11: Che c'è c'è in me?
2: Allora, Marco.
7: Sono Nicola, dove è
11: l'esame? Deve essere violenta, non è più. Non è più tu.
12: Ah, trovi Yahoo! Io sto andando nella provincia di voce.
2: Prima
11: tre settimane.
2: quindi materia ancora non è data.
13: C'è una
14: di comporta penne dove ci sono anche dei soldi, penne e soldi.
15: Io e Pippo abbiamo già uscito 10 euro a testa e 1 euro, ci dovrebbe tornare 1 euro, ma noi gli lo doniamo pure.
16: E chi dovrebbe andare sono?
15: Al poi.
16: Sì, hai vinto.
17: Ok.
15: Già, tutto, noi abbiamo uscito oggi del pranzo.
2: C'è il pranzo.
16: Ah, il pranzo, quindi.
15: Ok. Quindi, noi allora, il conto totale è che noi dovremmo avere.
16: Ok,
15: il pranzo. Già tutto è fatto.
16: Ma non c'è cose fatto.
15: Sì. Il conto totale è che io e Pippo dovremmo avere 1 euro a testa. Ok? Però lo lasciamo.
2: Anche due in realtà.
16: Uno che era
15: quello che abbiamo, no?
14: Cioè, ci sono 9 euro in più.
16: 9 euro in più? Ci
14: devono dare dei soldi, giusto?
16: Ecco.
14: E poi ci sono 9 euro in più, che non sono con la stessa cosa. Più però 5 che hanno lasciato.
16: Ah, sì, 5
14: che hanno lasciato. Quindi siamo 12 euro in più con la stessa cosa. Capisci?
2: Sono sei volte tutti lui quelli che
16: No.
14: Non me la invia neanche.
13: Non mi fai un bel bello. Vabbè, per indipendiare è più verosimile. Era strano quando non ci si scaricare più che altro.
14: No, non la me dice
13: che mi sono
14: detto
13: che
14: mi stanno sentito.
2: Allora Marco, guarda.
14: Ciccio, dimmi. Bruce Perens non è uno dei
17: no, ma è giusto, vuole avere di Dago.
14: È uno dei
17: come si scritto il contratto di Dago.
14: Esatto, uno dei fondatori di Dago.
2: Sì, ti leggo.
17: Che sta sul cazzo se lo fai a...
18: È quello che... Claudio?
2: No.
14: Dolce?
18: No, quello che ha fatto la cattedrale di Zara.
2: No, no.
14: Problematica? Sì,
2: question.
14: Guarda, sei lì, Ciccio, è la nota per te.
2: Ah, sì?
14: Lui sta provando a imparare.
2: Sempre per te.
14: Per modo di dire.
2: Noi chiamo utopici.
14: Di fondo.
2: Problematiche di fondo.
14: Il mondo dell'informatica.
2: Informatics World. Ok, formato stringente. Beh, così, Informatics Word, for call.
7: Oh, funziona! Funziona, hai inviato quello!
2: Allora, for call,
9: scusa un attimo Marco, sì. Se io mi dico di non cancellare il file su sé, se c'è un libro su stai a tutti gli istanti,
13: allora questa è una cosa che ho scoperto qualche anno fa, ora non
2: te lo spiegherò in inglese,
7: ma perché mi ha dato il
9: mi
7: ha telefonato per questa cosa,
13: poi lo scorretto.
7: Però non me l'ha detto, la condivisione.
13: Ora non scordarlo.
2: Marco,
13: si sì, fa una lista di identità. Allora, guarda, quando un mail viene scoscaricata,
2: no, non aveva senso, cioè, hanno bloccato la foto di
1: Francesco,
9: non ha sentito.
2: Sì?
9: È qualcosa del genere.
2: Scusa.
9: Così si... lo sapevo.
2: Ok.
9: Quindi comunque ha un file di testo che va comunque a confermare,
13: se tu
2: cancelli questa linea si scrive
9: chiaramente.
13: Sì, sì. Non mi ricordo il dettaglio, ma questa cosa è una cosa che mi sono detto qualche anno fa.
7: Ma a lei è peccato che mi dà la possibilità di una cosa che mi
9: sì,
7: non
9: lo so,
7: cose
9: quasi.
7: No, però io ho curato la successo. Sì, vabbè, ci sono le cose.
9: Sono
7: io,
9: no? Questo
7: è sabito. Sono 10 meglio, sono male.
9: Io
7: ho detto che sono male.
9: Ma
7: sei fatto per di più avere la stessa.
9: No, ma...
5: questa cosa l'avevo già
9: detto. Non c'è la figura, tutto io.
7: Aspetta, sul web, ma... e tu dici fa vedere SSL e il picciolo con un po' la
9: prima mano.
7: Ma se sono tu che ti vengono questi dubbi. L'utente quello smanizzato già sta contento di collegarsi tramite
5: HTTPS. No, no, lo vuoi gratuito
7: o no, pagamento lo faccio
9: io.
7: Però soldi non ci sono! Non ci sono soldi! Tu lo vedresti, ma se lo fanno di qua,
5: aspetta, questo è...
7: questo è perché è giusto? Che bello! Ma si vede se non si spezza il finale a casa? C'è una cosa che col bastone
9: che mi ha tutta la posta, così tu puoi leggerti la posta dei tuoi, che hai quando ti accassi,
7: la posta che ti manda
9: la che ce l'hai tutta qui sul computer, ci vuoi leggere? No, no, due giorni fa mi lo connetto in internet, no, ce l'ho scaricata,
13: ma è lo stesso quando la devi inviare, perché lei la può scrivere prima,
9: certo, certo.
13: Rispondere a tutti i mail che le arrivano
7: a fare,
13: capito
7: amore?
9: No,
7: no,
9: adesso
7: la prima questa è un donne,
9: come hai capito?
7: Che bello del nostro,
19: ah, ecco dov'è il mouse.
13: Hai capito questa cosa?
7: Tu vai,
13: questa
7: è paradiso!
13: Sì,
7: è
13: stato
7: paradiso, è troppo bello! Amici, è stato veramente bello! Diciamo che abbiamo sforato un pochino per quanto mi riguarda l'orario
9: che avevo messo andando!
7: Ma tu che? Hai detto, ma io dopo pranzo! Io mi ha detto, torno per pranzo stasera
9: prossima! Guarda, non di domani!
7: Tu mi hai detto che devi andare io dopo pranzo!
9: Sbaglio!
7: No, non posso, è tantissimo.
9: Dai, due minuti. Perché
5: serve la pizza? Perché serve la pizza?
9: No, ma è benissimo
5: che
9: viene rossa. Io non dico
13: bene. Perché è calante?
9: Io, a me mi piace la pizza
13: calante. A me pure, perché faccio
9: un po' di pizza. La sera rosana.
13: La conosci,
9: eh? Sì, c'è un po' di lavoro, può essere? Sai dov'è? No, non lo ricordo io, ma è scritto. E lei domanda
13: che chiama sempre me.
9: Suonavo qui, è quello di che mi dicevo.
13: Namuni, è diverso.
9: Che poi ha deciso di... basta, lo parla,
13: non so più. È terribile, però, sai quando si è piccoli.
9: E quando deve essere le grandi... Così la facciamo con lui, infatti. Non c'è una mega pizzata, dunque la taglia, dunque...
5: Guarda i modi,
9: è qui. Ci vogliamo un 150.
5: Per
9: me si può fare la scala del segreto.
14: una bella
7: pizza alla Catania. Dove sei? Oh.
16: Ti dà la mano, non ma il telefono.
14: Una bella pizza
16: alla
14: Catania. Prima del John Day. Ho detto che la rete non
7: sta ammazzare.
14: Allora tu non è dita che va a Catania, no?
7: Sì, ma non è che si
16: dice che
7: è
16: vedi
14: che
16: ci fa
14: la
7: no, lo fare con il prossimo.
0: Non tazzatare, non viene da lei. Non ti vengono a
7: fare. Se non sei 4 non posso in sicuro. Ciao bordelli a casa, ragazzi, ho bordelli a casa.
16: Ciò ti...
7: E mio padre praticamente ah, diceva, cazzo, sei sempre in giro a fare il cazzo, sei sempre uno stacazzo.
16: Ma io ti devo mantenere, ti devo mantenere.
7: Dai, niente, poi ormai ho più tutti i soldi che non ci da parte. Ecco un posto che ti dico di niente, ma
14: c'è
7: tutti poco.
14: Oh, la prossima Catania di ma quando? Ormai tra... Dopo il giorno, cioè il
16: io non so come venire perché venendo io fino a venendo
14: io
16: lo
14: dico allora se non viene su lui
0: ah Pippo guarda che se tu non vieni noi non c'entriamo
14: viene pure
0: in Pisa sa che anzi la
14: zona di
0: Pisa
14: non viene
7: non
14: puoi entrare nessuno
7: ti darò una lista di persone che si vince
14: se non viene re non puoi entrare nessuno tu sei. No, no,
16: ma è questo come si va a organizzare?
0: Prenota anche per Federica.
16: È
0: un
16: successo.
0: Ma non mi
16: piace,
0: non si ricorda. No, dai,
16: è della macchina. È della macchina il John Day. Cosa facendo?
14: Ma poi non mi vedo io vado io c'ho il giorno
7: cazzo
14: torniamo
7: andiamo.
14: Buonanotte a tutti
16: che cazzo ne
14: prendiamo io partirò la sera io partirò la sera e poi io
19: e che ci vai a fare il giorno
7: ma io ti annuncio con la bombetta
14: no ci devo andare il giorno 3 Pippo Re Pippo
19: esatto
14: ora che io non ci vengo a fare niente.

0: No, ma è bello,
1: le passeggiate in mezzo ai campi, ti continuano a figurare.
2: Ma non so che...
1: Prima della partenza gli insegnavo che è frase romantica da...
3: Inverti la sequenza,
1: nel decimo dove lo tieni, che tu ce ne conosci 9,
3: e in te ora c'è
0: Google. Mi sento fortunato, bianco,
3: capito?
0: Però ci devo provare, mi sento fortunato, bianco, senza regalo.
2: Scusa, scusa.
0: No, no, no, no,
1: va bene.
2: Buonanotte a tutti.
0: Ma da letto, Giovanni, mi sento fortunato senza mettere niente.
1: Sto conoscendo il mio... No, no, no, non ti fa niente, non mi ha fatto.
4: C'è fatto, rispetto.
1: Ripeto, sei lento.
4: Non è comparso da segno fermato, poi l'ha cambiato.
0: Tipo, ma non mi ripeto. Minchia, TM però, cazzo, mi sento fortunato TM.
1: Tieni uno spazio.
0: Aspetta.
1: Un punto.
0: Cazzo
1: non me lo devi mettere, cazzo non glielo devi mettere, credimi.
0: Sono le 3 del pomeriggio e io e Cecilia siamo alla fine a fare un gioco con lo psicologo delle mamme.
1: Non hai capito?
0: Ci sono cose terribili, non dovrebbero permettere tanti semplici mali tenere i propri figli. Alla fine vengono su stupidi per forza, ma non è questo che voglio parlare. Siamo lì seduti e ad un certo punto arriva un sms a Cecilia e Cecilia legge un messaggio della TIC che dice che sono la vera sezione foto di SL che si è rotta.
1: In che senso che dice lui?
0: Insomma, mi sono rotta, non ho giusto
1: di cazzo. Quindi la definizione di Wikipedia di Hegel. Un Hegel è una persona che si impegna nell'affrontare sfide intellettuali per aggirare o superare creativamente le limitazioni che gli vengono imposte, non limitatamente ai suoi ambiti di interesse, che di solito comprendono l'informatica o l'ingegneria elettronica, ma in tutti gli aspetti della sua vita. Esiste un luogo comune, usato soprattutto dai media, a partire dagli anni 80, per cui il termine Hegel viene associato al criminale informatico. La cui definizione più appropriata è però Hegel.
2: Buonanotte.
1: Io ho avuto di sentire la panza, mamma mia.
0: Non me la panza. Ma tutto fino a qualche giorno fa ce l'avevo messa nella panza che c'avevi. Ciao, non è vero. A me la panza. Ma ce l'avevo messa. La cagata.
2: Vabbè, ma non è un po'
4: cagata. Ciao.
0: Ciao, gente. Ciao,
4: gente. Ciao,
2: gente.
0: Non diventa.
1: Morte di me.
0: È una cosa che più
1: soprattutto non ti fa staccare i cavi.
2: Luca, tutto
1: quello che è il nostro. Prima.

0: Salutala.
1: Mi volete male, cioè non dovresti.
2: Ma hai fatto sorpresa.
1: Non dovrebbe venire.
2: Sì, sì, basta, non la portare, che poi.
1: Sono di questo, è stato amico di la già da
2: dire.
1: Mi hanno messo certe cose
2: la verità.
3: Anche!
2: Dai, amore mio, dai.
3: Anche!
1: Andiamo. Tanto la stessa squadra non ha più problemi. Ma questo capo punto la
2: tua
1: è
4: Ma scusami,
5: spiegati cosa è.
4: Posso
5: trovare quella cosa che ti gira a te che fa
4: la allora,
5: che poi tutte
4: queste
5: là. E poi tutte mandi
4: mail. E poi
2: va bene, ma io la tua macchina finito di scaricarti le mail, lui la possiamo te ne andarcene.
1: Ciao!
2: Ciao!
5: Ciao! Ciao! Ciao!
2: domande in stesso momento.
5: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.

0: Risponde meglio come?
1: Angeipsilon.
2: Questa non è buona?

0: ma
1: non vedi che
0: è improvvisamente più veloce, più forse perché si è staccato
2: ogni volta. Mi rola,
3: mi rola.
0: Scusa,
3: mi rola. Io non sei il motivo di tornarsi alla rete.
0: No.
3: Ma sai, perché non ti scarichi
0: tu un po'
3: di...
0: No,
1: no,
4: no. Guarda, la tua ragazza non c'è, cioè, devi fargli le scariche di film.
0: No, no, no. Vuoi. Allora, andiamo con la mail. Ah, vieni qua, leggi la lista, no? E così scegli, più regolare va.
4: Mi va la videoteca.
0: Se non ti vuole, gentilmente, mi lascia i suoi film. Guarda, guarda. Allora, io scegli.

0: 사람이 그러면 뭐
1: 그러셨다
0: 그랬잖아 그러셨다 언제쯤 걸리네
2: 그랬다
0: io l'ho fatto con l'altro ragazzo
3: che bella, ma dove c'è questa canzone? Il cellulare? Me la fatti?
1: Dove la vuoi?
3: Eh? Dove la voglio? Non lo so, io che ne so come si fa.
1: La mia iniziativa è tanta.
0: Ma giusto.
4: Enrico, mettila su commercialista la telefona a prendere.
0: L'indirizzo è qui, l'indirizzo c'è della macchina. Il red, cioè del PC. Ogni persona, ogni macchina. C'è un nome. Un nome e un cognome.
4: Questa è la mia rete di casa, siccome io devo compiere per la mia rete di casa.
0: C'è un nome, un cognome. Il suo nome è questo, l'utente tuo, il nome dell'utente tuo. E il suo cognome è l'indirizzo.
3: Ma che dire?
4: Mi dici tutto quello che vuoi.
3: No! Che è successo? Io non ho fatto niente.
0: Senti, qua c'è Aurora che chiama una parte.
4: Sta un po' perché un po' le risiede.
0: Perché ci manca la memoria. Ma ricordami la memoria. La memoria ci serve per fare elaborazioni. Chi c'ha poco
4: d'anno,
0: c'è poco elaborazione.
4: Ah,
0: perché c'è l'altro? Forse sarebbe meglio cercare se la trovo
5: non si può fare funzionare più il patrimonio di palazzo e non c'è un modo di fare un'informazione che è stato online o non fa. Vabbè, però era comodo.
0: Questo è l'account di questo lavoro.

0: Io voglio Itch! Sim.
1: Não, a gente não, ó, e o Rio do Norte.
2: Io sentiamo.
0: Dai,
2: ah,
0: io sento.
2: Ah.
0: Quello peggio.
2: E quali? Dai, vedi, dai, quelli che dice tu.
3: Vedi, io ho rimasto in giro per una girola. No, io. Ma è il DVD, non sono il DVD.
2: Ah, non è vero, devo rifare.
3: No, dobbiamo portare la macchina nel CCT.
2: Ma la macchina che aspetta. Ce l'hai il mix?
3: Sì, però
2: spero sui DVD. DVD.
3: Perché sono 6 e un DVD.
2: E questo non ha detto il DVD?
3: No, è proprio qua, questo non ha detto.
2: E quanto ci siamo?
3: Non lo so,
0: ma
3: quando
0: lo prenderemo?
2: Vabbè, almeno uno.
3: Almeno uno.
2: Di quello se passa l'anno e poi... E dai,
3: almeno.
2: Vabbè, aggiungere anche.
0: Giorgio
2: Indate. Se no aspetta, una sua produzione, in funzione sul DVD. Là non ce ne è mai per ora.
3: Sì, sì, ce l'ho, ma. Sono è un bello orario, non è
4: qui non ho voglia di mangiare
5: le fuggi fuggi lì
6: mi ha messo una roccia sulla testa ho
2: messo?
6: La roccia sulla testa tutta la testa l'ho posto
3: se devo fare si vede poi ricordami quattro di
2: cui ma fatto le
7: Yeah.

0: una luna.
1: Sì, è prima quello che è combinato di. Prima della lezione per fare la lezione, sembra che è un po' di primo di ora. Va, non è più.

Mm-hmm.

0: Ma che chiamo ha compiato?
1: Dimmi tutto. Ma fare cosa? Uscire da fuori.

0: Deixa eu te ver aqui. Moço, a barca me arrastou. Oi, eu não posso fazer isso.
1: Ninguém me engana, não pula, não tem nada.
0: Olha, me sola, vem com isso, é muito seguro. Allora, hai tutte le ragioni che trovo le stesse di affarare, perché la prima posta tanto che mi ascolto tutte le ragioni di questa cosa. Però devo suggerire che se no mi sto usando. Capito? Che lo sto usando? Mettere il macchinario, mettere gli aerei dove volete, mettere il film solo legge, capito?
2: Non è mangriva la parte.
0: Sì, però non è mangriva, è una Debian. Capito quello che ti voglio dire? Cioè, a paragone di scelta, cazzo, è una Debian. Capito quello che ti voglio dire? Non è mangriva del cazzo. No, cioè, secondo me, alla fine io l'ho usato e l'ho usato come una Debian, capito? Alla mia fine, usata come ci sono più cose
3: da fare.
0: Secondo me è una roba abbastanza dal punto di vista utente, è un gran
3: passaggio.
0: E poi dietro ci sta gente in grado, gente che ci lavora da notte alla sera.
3: Gente che spende soldi, tutto soldi, sembra che sembra ancora
2: oggi.
0: Ma guarda la luce con la mia ragazza, non sono ora con la mia
3: ragazza. Ma guarda la luce,
0: ma senti, ma c'è un pacco di sigarette, ma di che?
1: Ma per che cosa? Ma perché? Cosa?
2: Non si essere in terra.
3: Ti devo masterizzare le cose, ma
0: cioè avvicinarti,
3: no, questo no.

0: no.
1: No, è piccolo, è già abbastanza piccolo.
2: Questo mi ha messo, cioè preparato la mia SGR qua, e so di lì la presentazione della sternata, quindi sta qua, che dovrebbero fare.
0: Che la bottega è, però ho preso lo stai.
3: Questo solitario non mi piace.
2: Ti piace?
3: No. È antipatico.
2: Ti puoi stannare?
4: C'è un solitario uguale a quello di Windows, uguale. Per piacere, aiutatemi.
2: Mi puoi stannare adesso X-Man. Simulatore di X-Man.
1: No, lei vuole il solitario di Windows.
2: Il solitario quello di Windows.
1: Quello vuole.
5: Ma no. Installici Windows.
1: Solo per il solitario. Ora lo cerchiamo, spero, vediamo se esiste qualcosa.
2: Questo è
1: che c'è.
3: Perché quello che dici tu, ma vedi questo che è brutto, guardalo. Uno dei Windows sono
2: nostri. Sì. Ma che cambio,
3: non è quello. No, a parte che con Windows fai il tasto destro e si riservano tutte le carte che devono andare qui. Ma perché non va col tasto destro le carte che si muovono, ma quello di Windows?
1: Perché non è
2: Windows. E quello ha detto, perché è così, la cosa importante è che non prendi Windows.
1: No, perché non è il solito di Windows, è diverso, capito?
3: Capito?
5: Ci sarà qualche cosa, no?
1: Forse non voglio dire troppo.
5: Che è successo?
1: Non voglio
5: dire. Che è successo?
1: Non voglio dire.
5: E allora perché fai io? Ti
3: sei rimesso?
5: 5 secondi ti sei rimesso?
2: Sono un pazzo.
5: No.
1: Se questo non voglio fare una cosa di più.
5: Perché hai cancellato il mondo?
2: No, però giochiamo sempre con quella gente, combatte. E la mattina e la sera.
3: Con che la tenendo sto cavolo?
5: Spider solitario.
2: Vuoi vedere qualche screenshot? Se lo metto.
5: Documenti di Windows uguale.
3: Ma qui c'è detto niente. Quindi io voglio andare a Milano, una volta, un'altra amica.
1: Oh,

con quello di me. Non è che uno del treno. Dalla stessa scelta non lo conosco. Ma sarà mio.

我这也是。

0: Ma
1: no,
0: funziona qua.
2: No, no, perché io sto rimbalzando, dai.
1: Dico.
2: Oh.
1: Come vedi questo
2: da un minuto? No, no, io voglio andare a guardare questo, mi ha fatto un cazzo il cavolo, che lì.

0: quando ho le aspirazioni a giudicare il mondo.
1: Non si può fare niente.

0: É, uma coisa bem solidária, uma pessoa mais solidária.
1: Sai capito se vai, se ti mando un figlio di anche qualcosa? Non so. L'hai fatto?
2: Allora, quando lui cosa hanno fatto? Hanno cambiato qualcosa nei file di configurazione.
1: No, per questo già...
3: No.
2: Peggio ancora.
3: Allora, ti spiego che cosa ho fatto. E lui c'ha un file di configurazione per il wireless.
2: C'è il capito, c'è, non stai andando?
4: Va bene. Io... Ah,
2: che dici?
3: Il due c'è un valore di un versione del wireless, no, è compito. Che si chiama wireless. Che viene richiamato dallo script
2: netinet.dk. Questa cosa prima ha aspettato, prima non c'è.
3: Io lo script net non lo faccio partire al boot. Perché non c'era messo di default nel rallero. Non c'è. Io rinomino quel file di configurazione lì che si chiamava wireless, l'ho rinominato il porco Dio. Funziona.
2: Però non è una brutta cosa. Cioè, è brutta, ma nello stesso tempo no.
4: Ma perché ci hai messo wireless in un'altra cosa?
2: Cioè, come fai?
3: No, perché lui appunto. In qualche modo, anche se non viene lanciato lo script di NitD, va a cercare qualcosa in quel cazzo di file di configurazione. Siccome non lo trovo più perché l'ho chiamato, l'ho rinominato.
2: Allora, cerca, adesso è un problema,
3: no,
2: che sta da
3: destra.
2: Tutti i problemi che vuoi di costruire qui.
1: Ovviamente,
2: no, è zero. C'è una figlia diretta, è di alcune della guerra.
0: Come
2: si chiama
0: Microsoft
2: Solidarity?
1: Ma è di
2: accordo.
1: Allora
2: c'è il
1: Matteo. Che
2: cambiato la storia? Che cavolo, idea tu, non è? È di accordo di guerra. Tu te lo compri pure, no? Poi non serve niente, da un giorno non ho fatto niente.
1: No, funziona, solo la ricetta la fallenta di chi è.
2: Thank you.

0: Bali.
1: Di questo un altro, ma adesso attiro.
2: Si diverte, ragazzi.
1: No, ma sono giovane, non so che ti mette da, capito? Se no posso alzare il volume.
0: No, guarda, non vorrei dirti, ma non mi ha
3: Questo è il problema. E quindi se fai il

0: pasó la mano.
1: ¿Quieres que te abrazo? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice?

Cioè, non so.

Sono le chiavi, sono le chiavi, sono le chiavi, sono le chiavi, sono le chiavi.

Yeah.

Sì, no. Se tu, se tu hai più di 10.

0: pero le digo, ya, no, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ah, ragazzi, io ho un pranzo rotto con la crema per la stamattina.
1: Io lo voglio per la stamattina.
0: Sì, è la mattina. Ah, è tutta lì. Made in bed dello sport, non solo per me.
1: 136. Che organizzazione? Ho capito, non c'è sostituto. A quello che si sono prestato dentro.
2: Allora.
3: No,
2: è meglio.
3: E perché prima me l'hai messo?
1: Sopra.
3: Oddio. Prima ce l'ha
1: bene. Ma piace il Windows.
3: Ma che palle, ma perché mi sono così strane?
1: No, non fai la stupidità, guarda cosa stanno fatto. Questa cosa vuol dire che non c'è consolidata, c'è uno uguale, solo che l'edificio è il tasto destro.
2: Capo al mondo.
1: Capo di mondi. Capo di mondi.

0: Questo è quello che si sbuca.
1: Molto gentile. Mi sembra ovvio.
2: Non è un rapido.

0: ちょっと安いよ。安いよ、安いね。安くしないのそれで。
1: これが使われてる。うん。
0: Quiero que te vaya con el sistema de transporte.
2: Ma poi dire bello che perché non li installare il mando?
0: Perché non si può installare?
2: No?
0: Cioè si può installare, però si può installare per un casino farlo. Nel senso che devi. Mi sentivo, mi interessava capire. Cioè, se era facile di installare una.
2: Mi serviva una distro per mettere un laser, mi aveva fatto un culo, capito? Non ti ringrazio. Ok. Sto X su punto, non so. Ma no,

好像没理了。

0: 他小鬼母子啊，没，一个那谁就。
1: Ti ha fatto che ha tirato gente, ora!
2: Vabbè, Corona, ma chi è che ha fatto?

cazzo di... Figlio di merda! Che merda di coglioni!

0: Cosa hai nel caso di questo?
1: Se le 8?

0: questo non è proprio quello che dovrebbe essere, siamo in 0,79, non è solo una persona.
1: Che cosa aveva? La MD sposa Adi. Adesso
0: ha fatto il giro su cose.
1: No, io stavo in giro, sono fatto con www.adi.com. Non c'è più quel sito. Sì, lo vedi diverso. Adi è MD.
0: Stavo per il giro, cioè, non se... Quando vogliono quelli, Nico. Per quello quando vogliono.
2: E quando si andava a 5.000?
0: E questa è una 750. O meno da una gara,
2: no? Forse non si trovava a...
0: Quando la vende?

Ma quando dici, ah, tu

0: 因为的话，这边啊，等
1: 等你，啊，你
0: 手机自己来选，你搞这个手机自己来选，啊，那你要雕塑，啊。
2: Sì, quando dovete accogliare, questi sempre quando sono
0: sempre sempre
2: sempre sempre
0: Non
2: è una parte di un'altra parte.

0: 还有一个什么啊？大家要问。大四不在，因为有人去了。
1: 没
0: 有，没有，没有，没有。

ああ、それはやっぱりまあ。

Yeah.

Asbesto, non lo so, l'ho già detto.

0: Gordon.
1: Yeah.

Thank you.